0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ammetto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
4: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzoni, Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Campania, tanto sole sia questo sabato che domenica, sì qualche nuvola potrà farsi vedere a ridosso dell'Appennino, soprattutto questo sabato, ma senza particolari conseguenze. Attenzione però al vento che soffrirà sostenuto per tutta la giornata, poi in realtà domenica tenderà a calmarsi, venti da nord-est, il Grecale. Come temperature e valori piuttosto frizzantini inizio giornata, nelle zone interne sotto i 15 gradi, massime fino a 26-27. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+.

0: 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
3: Biglietti su Ticket One.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: Il supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è Smart. E la rata? Anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese.

0: inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, sono tornati nello stesso posto dove avevano messo in atto una rapina, la centralissima piazza del Gesù a Napoli, ma tra la folla la loro vittima li ha riconosciuti e li ha fatti arrestare. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro a sottoporre a fermo per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi tunisini e già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono al 5 del mattino del 24 settembre. Ancora cronaca, si è costituito dopo poche ore un uomo di 46 anni che aveva rapinato una farmacia di Napoli Est armato di una pistola giocattolo nel quartiere di Barra. Intorno alle 17 il 46enne è entrato nella farmacia con in testa un casco semi-integrale e ha puntato l'arma finta contro una donna dietro al bancone. Prima l'ha minacciata, poi ha scavalcato e ha arraffato 400 euro di incasso. Una dipendente aveva annotato la targa del veicolo della fuga, intestato però alla compagna dell'aggressore. Quest'ultimo, per evitare che la donna venisse incolpata della rapina, ha deciso così di costituirsi spontaneamente alle autorità. Cambiamo argomento. Un operaio di 22 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Marcianise, provincia di Caserta, in un cantiere stradale dove erano in corso lavori per la posa della fibra ottica. Il giovane lavoratore sembra sia stato investito da un bobcat in fase di manovra. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del commissariato e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta per le indagini di rito. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Ricomincia da una sconfitta la nuova nazionale di Roberto Mancini, che nell'esordio del girone di Nations League cede al Belgio di De Bruyne per 2-0. Nel primo tempo la rete di Götze, poi il raddoppio di Luke Bacchio fissano il punteggio in favore della squadra di Van Bommel. Così Roberto Mancini in conferenza stampa.
2: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi.
1: Infine la vela. Ieri il vento si è lasciato attendere a lungo nel Golfo di Napoli, ma a tempo quasi scaduto il grecale da nord-est arriva e regala luna rossa, una prima giornata da incorniciare nella seconda regata preliminare di America's Cup. L'equipaggio senior italiano chiude alle spalle di America Racing Challenger nella Fleet Race One, poi domina la seconda prova piegando la resistenza degli svizzeri di Alinghi e issandosi al comando della classifica generale provvisoria con 19 punti sui 20 disponibili. Oggi seconda giornata di regate, così intanto ieri sera ai nostri microfoni il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.
3: È un bilancio positivo dal punto di vista sportivo, perché c'è stato un po' di problemi di vento, come è naturale che sia nella vela, dopo l'acquazzone di stanotte, però poi si è riusciti a fare due regate molto belle, anche molto avvincenti. C'è grande competizione e poi insomma c'è grande partecipazione popolare, tanta gente per strada, una città bellissima col sole. Credo che sia stata una prima giornata che ci ha dato soddisfazione.
1: Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: vieni vicino a me, vieni vicino a me.
1: Vai, vai, vai.
0: Oh, come direbbe mio figlio. Eccoci qua, siamo pronti, amici, amiche, eccoci qui. Yes and Kiss Kiss nella versione che preferite, quella del sabato, quella che dura tre ore in nostra, in vostra compagnia, ovviamente con lui, lo sai, verde.
1: La ruba a pavallo sul trispolo, su 7-6, mi sono accomodato, ecco, mi sono seduto, mi sono assediato accanto a lui, che si chiama Marco Pisacane.
0: Sì, e ti vorrei ringraziare di questo, grazie per aver assecondato una mia esigenza, grazie.
1: Grazie, figurati, mi era solo che luce in te una fila. Ci adattiamo, che Pisacane.
0: Segna, tu segna.
1: Segno sempre.
0: Buongiorno, segna. Fabio Esposito.
1: Adesso
0: che
1: segna.
0: Bei tempi quelli, ragazzi.
1: Ma che Maradona,
0: Dai, torniamo subito dopo questa canzone, che abbiamo un sacco di cose da raccontare.
1: Ma come esce bello? Vado un sobbolito.
0: Sì, no, devo dire la verità. Sei bello.
1: Insomma, sotto i 60 anni.
0: Poi mi sono messo questa maglia gialla che risalta questo tuo blu.
1: Mi risalta gli occhi. Sì, sì.

0: Marco, lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì, Marco, lo sa, voglio fare un piacere. Non sì. Fa mettere chi lo mette in canzone su Kiss Kiss Napoli.
1: Sì.
0: Che la canzone Agenzo.
1: Agenzo.
0: Tu sei.
1: Allogno.
0: Agenzo.
2: Ma chi è Agenzo?
1: Agenzona Allogno
2: Allogno
1: Allogno qui sul 76 del digitale terrestre ci potete, ci potete trovare anche sull'app completamente gratuita. Vai per Sagane, che dice?
2: No, niente, che vuoi dire? Siamo pronti per iniziare?
1: Agenzo
2: no, se non fare così però perché
1: sono... Allogno.
2: Vabbè. Allora iniziamo, dai, che c'è una bella,
1: io penso che questa prima gioventù, notizia è colpa tua, è colpa tua, non che ti voglio rangullare all'inizio, lo so, mamma fa tre ore.
2: No, sono solo le 10:05,
1: sempre per mezzo a due, ma è colpa tua. Questo se ne vede pizzacane, se ne vede.
2: Ecco, mia le tre ore, ed è colpa mia l'Europa,
1: fai l'inno a Putin, vai.
2: Non posso, non
1: no, è, le ha fatto, le ha fatto su questa notizia, le ha fatto.
2: Putin va a te!
1: Come va a te? Ma buia.
2: Non ce la
1: va bene,
2: più.
1: Allora, Modena, signori, ci spostiamo a Modena.
2: Modenese.
1: Allora, Modena, c'è qualcosa nell'aria. Lui dice che le scie chimiche non ci sono, i righe che ci stanno. Cioè, non metteranno la chimica, ma metteranno la stronzità. Io non lo so. Non si è mai visto una cosa del
2: forse
1: genere.
2: Forse è peggio.
1: Modena, che fanno? Vanno il presunto a Modena, che fanno? Modena, 50 ragazzi si danno appuntamento dopo la scuola e saccheggiano un supermercato. I video postati sul social. Allora, a Modena un gruppo di circa 50 ragazzi ha saccheggiato un supermercato che non possiamo fare il nome per ovvi motivi, però è chi là a Rucivà, insomma, un discount, diciamo così, va? Discount, che te una borsa gialla.
2: Ah, ma capito, praticamente dillo ormai.
1: Te una borsa gialla e blu, sai?
2: Sì, vabbè,
1: due lettere.
2: Mamma.
1: Oh, io la uso piglia palestra, mette.
2: Motossola magari. Ma ci vuole.
1: Brava. Allora,
2: grazie.
1: A Modena un gruppo di circa 50 ragazzi ha saccheggiato un supermercato dopo l'uscita dalle scuole. I carabinieri hanno tentato di ricostruire l'accaduto con immagini delle telecamere di sorveglianza. Il sindaco ha detto: è un fatto grave.
2: Ma dai.
3: Grazie a casa.
1: Si sono dati appuntamento all'uscita di scuola, pensate, 50 ragazzi si sono dati appuntamento all'uscita di scuola e hanno fatto irruzione in un supermercato saccheggiando gli scaffali e creando agitazione fra clienti e dipendenti. L'episodio è avvenuto martedì 22 settembre a Modena, in un supermercato, non diciamo il nome, e ha visto protagonisti circa 50 ragazzi, molti dei quali hanno registrato i video e l'hanno pure pubblicato sui social. Va bene, secondo è stato ricostruito, il raid è durato circa 10 minuti di follia, durante i quali i giovani coinvolti hanno preso gli scaffali, bevande, cibi e altri prodotti, mentre alcuni si coprivano il volto per non farsi riconoscere. Cioè, alcuni più furbi si sono coperti il volto, mentre gli altri non sanno mai
2: ma li scamano subito.
1: Conto. Dice il sindaco: quanto accaduto è un fatto grave. Grazie. La logica del branco può manifestarsi nel furto come in questo caso, ma può rivolgersi anche contro delle persone con certo. Conseguenze molto più gravi. Un dato però dove farci riflettere: siamo di fronte a giovanissimi che agiscono con la convinzione di poter restare impuniti.
2: Sì.
1: Ma su scema, cioè.
2: Abbastanza.
1: Voi che hanno scendere la coppia, chi si cambia?
2: Che significa?
1: Chi sta a scendere la coppia?
2: Perché cominciamo con sta storia.
1: Perché noi quando eravamo messi di dito, quando eravamo. Siamo messi la vita, cioè la buscavamo, ma allora dicevamo una cosa che non l'avessimo mai fatto noi.
2: No, per carità.
1: Che sapevano che ci venivano a picchiare.
2: Perché avete fatto di peggio, se vi menavano è perché avevate già fatto qualcosa che non dovevate fare,
1: no? Sì, sentite, secondo me perdevo l'uso del coaching a passare cosa. Lazio faceva violenza su un minuto.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss Napoli.
1: C'è
4: buongiorno Marco, buongiorno Rosario, un bacio a tutti i radioascoltatori. Signori, sono il Pidio.
2: Sta bene.
4: Inerente a proposito della notizia di questi ragazzi che hanno vandalizzato, sì, appunto questo supermercato, io non me la posso prendere chiaramente con i genitori, o meglio al 50%, no, perché credo che a questo punto i genitori neanche sappiano di questa cosa. Allora voglio dire, no, mi domando di quando un genitore sa che il figlio ha fatto questo, come si deve sentire? Io sacci che mio figlio ha vandalizzato un supermercato insieme agli amici, come mi ha già sentito? Da genitore io ho fallito. Cioè,
1: ma soprattutto dici che non l'hanno portato a casa.
2: Cioè, tipo, allora, con quello che costa l'olio, portala una bottiglia a casa, no? Almeno.
1: Io non lo so, ma se l'avessi fatto io da piccolo, tornavo a casa, abbuscavo parecchi voto, perché all'epoca mi si abbuscava papà, si abbuscava mamma, si abbuscava lo frate più grosso.
2: Sì, c'era la gerarchia.
1: C'era la gerarchia, buscava parecchi, abbuscava. Penso che non camminavo con le mie gambe. Pronto?
3: Ragazzi, fratelli, buongiorno.
1: Ah, il nostro opinionista di punta, che dici?
3: No, voglio dire una cosa, sono arrivato proprio alle 10, ma non quanto ora su da alla Bregone Vicoletto.
1: Sì.
3: Prima macchina malamente, insomma, io poi faccio fumato un bar e vi volevo mandare il caffè, hai tu bar un bacio e consegna.
1: Ma
3: volevo mandare pochi caffè, che sei quanto? Poi volevo dire, lo so.
1: Sì, grazie.
3: Io mi ricordo, no, io mi ricordo quando io ero a scuola.
1: Sì.
3: E bacio, gli va a scuola e dice, mamma, hai sta malucata. Mamma che diceva che ha fatto, ma tra la ricci, a me mamma mi stacciava i capilli, mi arrivo il doppio.
1: Sì.
3: Voglio dire, ma non voglio tanto, ma fammi me se rimava tutto, perché che? Abba, mi stai rubando la miscela.
1: Ma tu dici che chi si cà, questi ragazzi di oggi si sono organizzati così, 50 ragazzi, perché non la buscano, tu dici, vabbè,
3: e conseguenza. No, lo sa, però io credo, però mi la ragione una volta ogni tanto, perché io penso che mo siamo arrivati in un'epoca, a Ru, che la lucca di professore è due posti. Io ho sempre pensato, io ho i miei nipotini che vanno a scuola, io ho sempre pensato che una tirata di orecchio, una scuzzettella, per me è educativo, voglio, è educativo. Non so, tu ti ricordi che all'epoca noi avevamo paura della polizia in miseria perché ci vogliono pigliare a pacchere? Cioè,
1: no, buscavo, ma buscavo, cioè, essere onesto. Prima dei documenti avevo i packer, sì, prima dicevi come ti chiami? Ti fermavo con motorino di packer e poi si parlava. A buscata preventiva.
2: Dato che vedo Fabio che annuisce, quando sento le vostre storie, io mi sento veramente una persona.
1: Ma tu perché sei venuto a così? Perché ne buscava
2: meravigliosa.
1: Sono
2: quello che sta meglio.
3: Questo timore portava rispetto anche quando ti fermava la polizia. Ma cosa fermava lì di tu? Allora, frate,
1: no, no, vabbè, che quello che dici tu, non c'è più rispetto per l'autorità, questo è vero, non sì. Già ho fatto che io il professore chiamammo prof, o mi ricordo chiamammo doc. Pure chi si fa? Doc, ma chi si?
2: Vabbè,
1: scusa, mi ha piglianato a voi. Allora, ciao Carmeni, 081-546-6873.
5: Ringraziamo. Dovete mettere da voi questo messaggio. Poi se c'è niente, se va cominciando sabato così.
2: Allora, prima
5: piacere,
2: prima di mettere la canzone lo risentiamo.
1: Yes, casco.
2: Allora, buongiorno cari, oggi 3 ore, vi saluto dalla splendida Valle Caudina, Monte Sarchio,
1: ma buon
2: programma weekend. Affettuosamente Carlo il ciclista, Marco a bicicletta nuova e un missile che cosce.
1: Immagino, quando le parate, amico, pronto?
2: Pronto?
6: Pronto, ragazzi, buongiorno, Rosario, compagno di quartiere, Enrico da Scampino.
1: Qui, caro, ciao.
6: Voglio dire una cosa, prima di dire la mia, io ho 45 anni, compiuto il 19 settembre.
1: Sì.
6: Allora, io tengo la cassa a brutto, se si torna presente, addirittura quando mi faccio la doccia, mo ridubio.
1: Che se mi fa impressione? Questo è, ci ha fatto luogo impressione, a Marco, sì.
6: Comunque posso dire una cosa, sì. Io quando abbonavo mio papà, no?
1: Sì.
6: A prescindere quello che succedeva, a buscava, la prima cosa che facevi, tu andava a casa, diceva una cosa che lui, ma buffava mio papà, non ho una idea. Quello che succedeva.
1: Ma tu dici che l'hanno fatto perché la buscano chi si cava, perché è proprio scimità.
6: Ce lo giurano con le genitori, perché se
1: non fa. Non è che c'è l'effetto branco, per esempio.
6: Non fate, sei proprio il coscio. Facciare come delle poviglie, ma dalla sacra opera però, no ad a parola.
1: Vabbè, tu mi dici che andiamo a buscare.
2: Scusami, ma tu
1: c'è amico?
6: C'è la televisione, come
1: ti sta là? Tu guardandoci.
2: Ma tu hai figli? Tu c'hai figli?
6: Io no.
2: Ok, vabbè.
1: Va bene, ciao amico mio, ciao. Secondo mio figlio è pesacano, quando che sfattista pesacano? Tu vieni a domenica, ti difendi.
2: Pensano poco, quello sarà vecchio decrepito praticamente. Buongiorno ragazzi, sono Nunzia, abito in provincia di Modena.
1: Hola.
2: E vi dico a malincuore che non hanno saccheggiato un solo supermercato, in 2 giorni ne hanno saccheggiati 2.
1: Oh.
2: Azzo. Ma Nunzia, facci sapere se hanno saccheggiato alla stessa maniera, c'è questo gruppo di 50 che sono entrati.
1: Sono sempre gli stessi.
2: Chi lo sa, chi lo sa. Buongiorno ragazzi, oggi devo andare a un matrimonio, compiatitemi.
1: Ah, Madonna mia.
2: Veronica, guarda, secondo me sei capitata pure bene, perché se andavi tra luglio, fine agosto, inizi di settembre, col caldo che ha fatto, almeno, anzi, portati qualcosa.
1: Si penso cavolo, qui pensa a busto caputo abbassava giù.
2: Ma guarda,
1: cioè, questo... pure il video che busto, chi lo fa così perché si è sposata a bocca, che il nome.
2: Ma io credo che una volta che vai là.
1: Beh, mi ha credo, e vei quattro busto una reta no. Una reta natevi, ma no, persone così intime che un po' dicono no, va buono.
2: Vabbè, me ne
1: faccio. E se ne hai assieme, pensate. Pensate, ti piglia collo, da cittadina assieme.
2: Vabbè, vuol dire
1: che fa così fa.
2: No, ma vengo da te, mi faccio dare 1000 euro e copro il costo delle buste.
1: Non ti ho salutato, hai visto, è entrato, non ti ho salutato. No, no, ma fatta aspettare, no, io non mi volevo sentire. Mi sono
2: appaiato. Ma per caso la busta gialla e blu è la stessa che usano sui social quando escono dal carcere? Vabbè, sono
1: bravo. Sì, è vero.
2: Ragazzi, io abito a Maranello, vicino Modena, sì. E andrebbe sottolineato purtroppo che il 100% di quei ragazzi sono tutti figli di immigrati o di seconda generazione o immigrati, secondo me. Oddio,
1: no, secondo te, amico mio, no, non è così. Comunque sentiamo questo messaggio.
0: Marco, lo sa, buongiorno. Ciao. Sì, ma che lo sa, voglio fare piacere, mi fa mettere chi lo mette in canzone su Kiss Kiss Napoli. Con la canzone
1: Agenzon.
2: Si perde.
1: Agenzon.
2: I love you.
1: Vabbè,
2: ma non è ingannata una.
1: Vabbè, vai.
2: Allora, alle ore 13, ragazzi, vi ricordo pure un altro appuntamento molto importante, perché sarà in collegamento con noi Roberto Fico dal villaggio dell'America Scap. Quindi avremo il nostro presidente della regione Campania, ore 13, ad apertura di Radio Gol. E ovviamente ci saranno poi tutti gli aggiornamenti delle pre-regate che si stanno facendo in questo
1: momento. Però devo dire la verità, Fico sarebbe più un cognome che si addice a me, non voglio dire che sono bellilla, allora se ne ho pure,
2: ti volevi chiamare Rosario Fico
1: Rosario Fico.
2: Per me lì che ci sono Imagine Dragons.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: La colpa è sempre gli sfassati dei genitori, perché io tengo 50 anni, si facesse una cosa di kiss, già mo, no, mo, padre, ma 85 anni, già mi chiasse una sfrangare di Irina. Ma...
3: E che la polizia se funziona come rinda serie ACAB? Ma ti faccio avere come gli sticca si cagassano sotto i primi fatti si strutturano.
4: Rosa, Marco, buongiorno. I due giorni fa c'è stato mortificato fuori alla scuola dalla maestra di mio figlio. Asilo nido 2 anni e mezzo. Perché mio figlio ha fatto la rivolta che, siccome stava in punizione la classe, non sono usciti fuori a fare la pausa. E che li si è messo a fare come pazzi. 2 anni e mezzo, già mi hanno mortificato fuori alla scuola. Quando è uscito da casa ci ha giocato un pacco in coppo. Ma perché se no disse mo. Adesso sì cose, quando si fa più grosso che va la polizia.
5: Solitamente poi per discolparsi dice pure per giustificarsi che hanno... Ah no, chi lo non sono italiano, sti coglioni, sono... ecco perché hanno fatto questo. Che significa? Sono figli di mamma e figli di padre lo stesso.
6: Non è vero,
7: non è un italiano, non sta scritta nessuna parte. Lo immaginava l'amico.
6: Però okay? Scusatemi, abbiamo.
7: Come
6: qui...
7: quando fanno una rapina e la decopri, c'è una villa napoletana. Cioè, no.
6: Io vorrei fare però una riflessione. Allora, pure tu dici, no, che questi ragazzi non sono particolarmente puniti dai genitori.
7: Non lo so, Pisanani, io prendo atto della cosa, non lo so.
6: Parliamo di te. Tu invece tuo non padre so. Dicevi che tutta la famiglia praticamente a turno poi te menavano fondamentalmente, giusto?
7: Sì, ma l'hanno fatto pure noi, guai, con tutti i capi scavo.
6: Tu hai cambiato metodologia, cioè oggi te ne penti magari, ma lì per lì hai cambiato, hai corretto il tuo carattere, ti sei educato.
7: Io i miei figli non li ho picchiati, picchia la mamma. Cioè, no, perché una cosa è una rangata di dinara, mamma, è una cosa che ti fa tuo padre. Non ho mai alzato le mani.
6: No,
7: pure perché
6: raga,
7: mio figlio che è 1,90 m, ma saranno basta.
6: Ma poi
7: ti a parlare a buscare, che io. Infatti la sera quando mi vaga a cucca, quando sono i figli miei a casa, mi giura Inter.
6: Ma io infatti chiedevo a te personalmente, cioè sì. Quando poi tuo padre mi ha magari...
7: Pensi a mio figlio di lei, non da gente.
6: Fai bene. Però dico, tuo padre ti sì. Picchiava perché avevi fatto qualcosa, tu non è che il giorno dopo avevi cambiato.
7: Ma non è, io ci ho spezzato una lancia a favore di mio padre, non è pure Elisse, era mia mamma. Che noi siamo cresciuti in una famiglia che nominalmente era patriarcale, ma alla fine non era vero, che era matriarcale. Che tu buscavi, che mamma diceva: mo ti faccio sciavri quando torno a da stasera. Papà, scendeva in 8 mattina e stasera in 9 sera. O povero Maronna, tu non avrai. Tacci se fatico, tu non avrai. E diceva: figlio, ha fatto. Tu non hai te, papà, non domandava manco che ha fatto.
6: Andava per direttissimo.
7: Veniva pure, sapevi già, vicino. Fattiamo qui.
6: Ah, eccomi qua. E si girava.
7: Oh, povero, ti sapeva manco perché va a buscare. Sì, va, no. Bene. Va bene.
6: Vediamo qualche messaggio. No, lo vediamo dopo perché ci dobbiamo fermare. Piccola pausa, state con noi.

0: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
1: Biglietti su Ticket One.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
7: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, se permetti, adesso ai nostri radioascoltatori, ma soprattutto alle nostre radioascoltatrici, li invitiamo a diventare giudici, va bene? Mm-hmm. Mettiamo il caso che voi siete dei giudici. Io adesso vi leggo la notizia e voi dovete dare una condanna, va bene? Cioè, se fosse un giudice, voi che punizione dareste a questa gente? Allora, rubati 6 alberi appena piantati nella villa comunale. Il sindaco, vigilanza anche notturna, ma mettere ogni albero in vigilantes, praticamente. Vabbè, rubati 6 cipressi appena piantati nella villa comunale dopo 2 anni di lavoro.
1: Li stavano aspettando da 2 anni questi cipressi.
0: La polizia locale ha ascoltato i custodi. Manfredi, vigilanza anche di notte. Rubati 6 cipressi appena piantati nella villa comunale di Napoli. L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni, ma se ne ha preso solo oggi la notizia. Durante la visita del sindaco Catano Manfredi, si va camminando, dice l'assessore, ma che rella, non ci sta niente. Ci sono 6 cipressi che di media costano 200 euro l'uno.
1: Nemmeno questa cifra.
0: Suozza. Tu che mi stai, io sacci che tu mi stai sentendo, Suozzo. Tu hai pigliato un furgone, si chiude fino all'aimi, su cipressa cop. Un cipresso 200 euro che vale pure 700 euro, un po' più altino, ma penso che era un cipresso. E si sono rubati questi cipressi. Notizia: la villa comunale si sta riprendendo anche in occasione dell'American Cup. La prima parte già è la fontana, c'ha l'acqua dentro che squizza. Speriamo che non si rubano pure l'acqua.
1: Speriamo che non si rubano la fontana, casomai. Perché...
0: Non da pensare. Allora, si sono rubati questi 6 cipressi, fra poco sarà ultimata tutta la villa comunale, hanno rifatto gli impianti idraulici per l'innaffiamento delle piante, okay. L'impianto elettrico, non dici, ma se ne rubiamo pure l'impianto elettrico.
1: Non lo sapevano.
0: Dice il sindaco che deve rimanere sempre aperto, perché giustamente in un paese civile pure di notte essere libero, no? Quando si va a fumare che luce non luce, che la cosa, sai? Si mette in da villa comunale, no. Una cannella, un arghilè. Il suo prima mi fa un arghilè in da villa comunale.
1: Ma che se l'hai mai fumato un arghilè in mezzo alla strada?
0: Ma tu non fai niente. Non fa niente. Allora, questi qua si sono rubati 6 cipressi, sono andati là, l'hanno spiantato e se l'hanno portato. Della parola. Allora, che pena infliggeresti? Io innanzitutto, qua non se ne parla, ma io, visto che là ci sono un casino di telecamere, le prenderei 2 telecamere per vedere.
1: Ma
0: questi qua,
1: ma penso che lo faranno,
0: ma penso che sono chiusi con un furgone, non penso che l'hanno messo in un cuofano, noi ci presteranno. Saranno andati con delle attrezzature, delle cose.
1: È successo un paio di giorni fa, hai detto?
0: Se ne sono accorti mo hanno dato la notizia.
1: Però voglio dire, nella settimana scorsa c'era anche
0: negli scorsi giorni
1: c'era un certo via vai sempre su quella zona lì per via dell'America Scap.
0: Ma a me va bene chi lo fa, chi lo sembra, chi lo dubbia.
1: Quale?
0: Come quando stanno facendo la galleria Vittoria, sta rubando la rama là sotto. La domanda era: come hanno fatto chi si cazzo a rubare? A me me ne sembra dubbio, capito? Se sono cattivo io.
1: Hai preso con gli occhiali con un po' di violenza, che cosa?
0: Lo so.
2: Buongiorno. Sinceramente, da giudice li condannerei ai lavori socialmente utili, li farei lavorare proprio alla manutenzione del verde, naturalmente a gratis, a pulire le aiuole.
1: Così capiscono cosa rubarsi la prossima volta.
2: 6 ore al giorno per un paio d'anni.
0: No, troppo poco. Non mi soddisfa.
1: Non saprei.
0: Che mi pare sempre strano a me su fatto, perché se se ne piglia si dovrebbe prendere queste telecamere per vedere, insomma, il numero di targa, perché un pezzo che furgone era rubato, insomma, se può risalire, no?
3: No, chi non ci hanno messo proprio i CPS là, chi non hanno piantato proprio le piante là, chi sanno tutti che hanno piantato, però chi sta assessore, chi sui nulla facendo, se aiuta a vedere si e piano, cioè, se non ci hanno trovato le notti che si hanno rubato 100.
0: È cattivo come me questo,
1: cammina. Fantasia,
0: ma è che si mi complottisse lui, capisci? Cioè, si è fatto un complotto in capo
1: per scaricarsi dalla responsabilità di non averli messo. Lei dice che sono stati messi, ma li hanno rubati, ragazzi. Cioè,
0: ma oppure sono stati piantati, perché poi c'è sta qualcuno che controlla.
1: Che cosa?
0: Cioè, io sono l'ha detto che ci ha mettere i cipressi, ma c'è sta qualcuno che viene a presi la cipressa.
1: Scusami, amico.
0: Allora,
1: un momento. no, fermi un attimo.
0: E non lo so, meno dubbio.
1: Non è che abbiamo piantato una pianta.
0: No, perché ci sa qualcuno che l'ha vista piantata, si ci presta.
1: Penso di sì. Però dico, non è che abbiamo piantato un albero di diamanti, che tu dici, minchia, c'è un albero di diamanti completamente incustodito, prendiamocelo e portiamo. Dei cipressi, cioè se dobbiamo pensare che se mettiamo un albero e dobbiamo mettere la vigilanza per controllare se si ruba,
0: un altro discorso
1: siamo
0: facendo.
1: Nella merda più totale, secondo me. Prego,
0: è un altro discorso stiamo facendo.
1: Ah, cioè, pensavo
0: c'è un altro discorso stiamo facendo. Dico, sì. L'hanno visto piantato l'albero.
1: Ma non puoi dubitare che l'albero c'era, non c'era, certo che c'era.
0: Ma ci sa qualcuno dice l'ho visto Gesù, io piantato.
1: Gesù, se sono passati loro e hanno notato che non c'erano,
0: no,
1: più,
0: no, che hanno fatti abbattuto, no, perché ce l'hanno ritta, hanno trovato, dice Manfredi, ci sono rubati 6 cipressi.
1: Oh, solo oggi durante la visita del sindaco vedano Manfredi e l'assessore Verde, quindi forse l'hanno comunicato solo in quel momento. Vabbè, ma comunque sì, è normale che sapevano che c'erano, no, sti alberi. Qualcuno è ovvio che li ha visti.
0: In cipozzi di responsabilità, ma chi sei troppo per l'umanità? Chi sei, tu sei troppo per l'umanità.
1: No, aspetta,
0: scudiamo sull'umanità.
1: Scusami,
0: tu umanità.
1: Perdonami.
0: Fa l'umanità.
1: Nemmeno manco per
0: manca buffa.
1: Però scusami, è come se io dicessi, che ne so, c'avevo dei gioielli in cassaforte e se li sono rubati. Sei sicuro che c'erano i gioielli? Sono sicuro che c'erano i gioielli. Certo che c'erano i gioielli.
0: Ma chi lo dice? Se non lo dimostri, scusa.
1: Ma si stanno interrogando i custodi, evidentemente i custodi non li hanno più visti questi alberi, no? Perché ti stai arrognando sulla sedia? Che stai facendo?
0: Pronto?
4: Pronto, no. Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Lo so, ma non è che pensate che stai un comune che
0: lo so. Ma vorrei che se la portatissi, si sa.
1: C'è il balcone piccolo, altrimenti.
0: Quando fosse il colpo e scena, pensa che hanno rubato i 6 cipressi. Fosse il colpo e scena, sì. La polizia si introspettisce perché li difendeva per radio. Apre l'indagine e scopre che era stato lui. Pronto, dimmi.
1: Nelle
0: pronto.
1: Tasche, foglie di cipresso. Pronto?
0: Pronto?
5: Pronto, buongiorno, chiamo dalla provincia di Brescia. Sono Antonio, volevo intervenire.
0: Ciao Antonio, salve, prego, Antonio. Sei in diretta, vai.
5: No, niente, l'altra volta ho sentito, diciamo, un talk show da televisione su programmi Mediaset,
0: sì.
5: che il prezzo medio della benzina si aggirava quando c'era Conte intorno agli 3.
0: Guarda, ti posso interrompere adesso perché è un argomento che metteremo in mezzo alla terza ora, perché ci stanno delle novità che diremo. Adesso stiamo parlando d'altro, ti posso chiedere di intervenire dopo mezzogiorno?
5: Ok,
0: ti ringrazio, ciao amico mio, ciao ciao, ciao,
1: caro, ciao. Ciao, ciao. Allora vediamo qualche altro messaggio. Buongiorno, in primis guardiamo che fame c'è in giro per arrivare a fare questa cosa. Inoltre, secondo voi
0: fame.
1: Non sono un po' tutti collusi, nessuno vede un camion che porta via i cipressi,
0: cioè, capì? Perché rubare 6 alberi, ragazzi, cioè comunque ci vuole un camion, ci vuole tempo, li devi sradicare, devi mettere un coppo.
1: Cos'è questa cosa molto brutta che stai facendo con la bocca?
0: Ti sei arrestato qualcosa? Ma non ho dei dubbi, no, fa. Li mai visto? Mi sa che parli una coppa a uno, tu.
1: No, a me mi sembra uno che ha problemi a deglutire, che fa. Cioè, mi sembra uno che
0: non lo so, cioè, state facendo pure voi a casa.
1: Cioè, non è che.
0: Vabbè.
1: Io comunque ho capito una cosa di tutta
0: questa.
1: Ma
0: tu ne hai capito niente, pensavo a tutti.
1: Ho capito una cosa, ho capito. che tu come tuo solito stai millantando chissà quale accusa senza accusare direttamente.
0: Io quando ero piccolino volevo fare l'investigatore.
1: Preso il ladro del cipresso, ecco.
0: Subito l'ha fatto.
1: Mi hanno fatto con un cipresso abbracciato. Sembra che sto portando a casa l'albero di Natale. Fermi lì.

0: Allora, Investichiamo. Investichiamo. Allora, hanno rubato questi 6 cipressi dalla villa comunale appena, appena piantati. La polizia, leggo, la polizia investichiamo. Allora, la polizia locale interroga i custodi. Senti, ma c'è anche una nota dolente: 3 notti fa ignoti avrebbero rubato 6 alberi appena piantati. Per ora faremo un presidio fisso, ha detto il sindaco, ma il tema è la vigilanza notturna, per cui stiamo valutando varie soluzioni. Al momento, a quanto appare, apprende Fanpage, l'area è ancora in consegna degli organizzatori. Va bene? Nelle scorse ore la polizia locale avrebbe interpellato i custodi della villa comunale, che però non sono stati in grado di fornire dettagli particolari. Quanto accaduto è vergognoso, commenta il consigliere ambientalista della prima municipalità Lorenzo Pascucci. Chiederemo chiarimenti. E chi ci sta chiarendo? Ma quando ammonta, a quanto ammonta il danno? Mediante cioè praticamente un cipresso vale intorno ai 200 euro, ma dipende dall'altezza. Se superano i 5 metri possono arrivare a 600-700 euro l'uno. Ma come ti porto? È mai possibile nessuno avesse niente? È mai possibile che nessuna telecamera ha captato questo furgone che andava?
1: Che non segnalerà,
0: come nessuno l'ha visto?
2: Investigatore fosse stato un dream, io questo naso. Ma peggio di Jack Russell quando hanno
0: usato il Leo Canan di droghi. Che facciamo, pappavallo antidroga? C'è mai visto pappavallo antidroga, ragazzi?
1: Scusami, il pastore tedesco glielo vedo.
0: Ma che è cinofilo, come si dice? Cinofilo. Io sono pappavallo, che c'entra?
1: Vabbè, c'è qualcuno in linea, veloce, vai.
0: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, dica.
3: No, io volevo dire, quelli sono, i giardinieri sono sbagliati, l'hanno portato sui cimiteri i cipressi.
1: Lì dice non sono mai arrivato.
0: Sono mai arrivato.
1: Fermi là.
0: Che sa.

0: i miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
4: Biglietti su Ticket One.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Signora, prende anche l'olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata. Metti in tavola.

0: Se ci presti Marcellino, non ne può portare con Fiorino. Ciao ragazzi, Frank da Ravenna.
1: Ciao Frank, ciao.
2: Ciao, c'è anche il messaggio sopra, che pure è carino. Va bene.
1: Allora, 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi, ma anche 081-546-6873 per dire la vostra. Abbiamo altri messaggi, Fabio, sentiamo.
3: Grazie. Abito da 8 anni a Londra. Sai che noto quando vengo in vacanza in Italia ogni 6 mesi, 4 mesi? Che l'italiano si crea un sacco di problemi inutili, tipo parcheggio e poi traffico. Capi? Cosa che puoi evitare? Evitala. Evitalo. Combatti per le cose serie.
2: Evitalo. Evitalo.
4: Maestro Renario, no, giusto. No, vi siete due maledetti. Ha già visto chi l'uvidaro che andate rap là, ma no.
2: Non
4: manca capito che è l'intelligenza artificiale, ma no. Satti zitto,
2: mi chiama un amico e dice: ma come parla bene l'inglese? Ma perché non mi fa? Ma perché non ti metti a fuoco andando? Infatti, ma come parla bene inglese? Non lo sapevo che parlava inglese. Sai, ci parla italiano. Pronto?
1: E poi rappare in inglese è ancora più difficile.
2: È ancora più difficile. Ma pronto?
5: Ciao Rosario, buongiorno, sono Riccardo.
2: Ciao Riccardo, abbassa un po' la radio, televisione, quello che c'è acceso.
5: Ho spento.
2: Vai.
5: Niente, volevo chiedervi un favore, se mi potete dare una mano.
2: Prego.
5: Volevo fare un piccolo annuncio.
2: Sì.
5: Ho 6 cipressi da vendere a me.
2: Bastardo.
1: Ma tu ti ricordi quando chiamammo quello che comprò, cioè che vendeva il sediolino dello stadio?
2: Sì, Ucciappaime, sì.
1: Lo chiappammo, che ci facevamo un sacco di risate.
2: Si rubarono questo sediolino dallo stadio Maradona e noi lo
1: quando prendemmo. Quando li cambiarono. Non
2: certo, pa subito, room 3. Pronto. Pronto.
6: Pronto, ragazzi.
1: Vediamo se subito ci sono dei cipressi.
2: Dimmi, caro.
6: Ritorniamo un po' al discorso di prima, ma giusto 2 secondi proprio per farvi capire un po' la situazione.
2: Sì.
6: Io qua vivo a Modena da 20 anni.
2: Sì.
6: Negli ultimi periodi questi qua stanno facendo veramente la malura. Ma perché? Perché io lo dico sempre, perché se stavano a Bascia non facevano i wappa così. In che senso? Vi spiego. I ragazzini adesso c'è da stare attenti. Girano sempre armati. A me mi è capitato un aneddoto con mia figlia, la vado a prendere fuori a un centro commerciale che mi chiama, mi fa papà, mi viene a prendere, la vado a prendere, vedo 2 extracomunitari, ma grandi, 30-35 anni, la spingono, la fanno cadere, ci vado vicino, per diciamo così, per spiegazione, questo qua, uno di loro tira fuori una lama.
2: Ah.
6: Io ho sentito da padre, lo sapevo, a me non fottevi niente, in quel momento lì potevi pigliare pure una coltellata. Sono riuscito a dargli 2 sberle a tutte e due. Ho fatto una cazzata, perché lì ci poteva rimanere.
2: Eh sì.
6: Sono riuscito a prendere mia figlia e scappare via. Però per dirvi, siamo a Modena. Queste cose.
2: Io da ma tu dici che questi 50 ragazzi erano tutti stranieri? Chi si dice che sono andati appunto fuori dalla scuola?
6: Allora, qua c'è ragazzi, io mi ripeto, vivo qua. Qua ultimamente c'è una gang. Io non voglio fare né razzismo né niente. C'è una gang tra...
2: Ma questa esula dalla notizia data da oggi, cioè sarà un'altra cosa, cioè sì. Sicuramente sì, ci saranno, sì.
6: Qua c'è una gang di pakistani nella nostra zona, che non so come si chiamano, hanno un numero, 59 li chiamano i ragazzi, una cosa del genere.
2: Ma i famosi Maranza
6: sì, più o meno sì. Una roba del genere. L'anno scorso è capitato che addirittura sono riuscito a saltare la recinzione di una scuola e volevano accoltellare un ragazzo, il ragazzo è scappato, hanno accoltellato il professore. Stiamo parlando di Modena, ragazzi.
2: Beh, c'è un sentimento del genere, c'è qualche motivo c'è.
6: Il problema è che io capisco comunque anche le forze dell'ordine, perché comunque sono pochi e quei pochi io non gli posso dar torto, con quello che prendono non è neanche giusto che ne vengano a coltellare.
2: Vabbè. Babu, grazie amico mio, grazie, che te già dice?
1: Dispiace.
2: Votami le prossime elezioni.
1: Quindi
2: mi presenterò. Ci pressi per tutti.
1: Allora. Fabio.
2: Ci pressi per tutti
1: fino a esaurimento scorte. Esatto. Fino a 6 li copriamo, vai.
7: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie. Ben ritrovati da Vincenzo Berna in apertura. A Mugnano i carabinieri impegnati in un servizio antidroga hanno intercettato un'automobile con a bordo un 34enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno riconosciuto e fermato. Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate 50 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio. L'uomo è stato arrestato, ora in attesa di giudizio. Ancora cronaca, sono tornati nello stesso posto dove avevano messo in atto una rapina, la centralissima Piazza del Gesù a Napoli, ma tra la folla la loro vittima li ha riconosciuti e li ha fatti arrestare. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Napoli Centro a sottoporre a fermo per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi tunisini e già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alle 5 del mattino del 24 settembre. E sempre cronaca, si è costituito dopo poche ore un uomo di 46 anni che aveva rapinato una farmacia di Napoli Est armato di una pistola giocattolo nel quartiere Barra. Intorno alle 17 il 46enne è entrato nella farmacia con in testa un casco semi integrale e ha puntato l'arma finta contro una donna dietro al bancone. Prima l'ha minacciata, poi ha scavalcato e ha arraffato 400 euro d'incasso. Una dipendente aveva notato la targa del veicolo della fuga, intestato però alla compagna dell'aggressore. Quest'ultimo, per evitare che la donna venisse incolpata della rapina, ha deciso così di costituirsi spontaneamente alle autorità. E cambiamo argomento. Un operaio di 22 anni ha perso la vita in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Marcianise, provincia di Caserta, in un cantiere stradale dove era in corso un lavoro per la posa della fibra ottica. Il giovane lavoratore sembra sia stato investito da un bobcat in fase di manovra. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del commissariato e personale del Dipartimento di Prevenzione ASL di Caserta per le indagini di rito. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Ricomincia da una sconfitta la nuova nazionale di Roberto Mancini, che nell'esordio del girone di Nations League cede al Belgio di De Bruyne per 2-0. Nel primo tempo la rete di Götze, poi il raddoppio di Luke Bacchio fissano il punteggio in favore della squadra di Van Bommel. Così Roberto Mancini in conferenza stampa.
8: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi.
7: E poi la vela, l'equipaggio senior italiano chiude alle spalle di American Racing Challenger nella Fleet Race One. Poi Luna Rossa domina la seconda prova piegando la resistenza degli svizzeri di Alinghi e issandosi al comando della classifica generale provvisoria con 19 punti sui 20 disponibili. Oggi seconda giornata di regate per l'America's Cup, così ieri sera ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
9: È un bilancio positivo dal punto di vista sportivo perché c'è stato un po' di problemi di vento, come è naturale che sia nella vela dopo l'acquazzone di stanotte, però poi si è riuscito a fare due regate molto belle, anche molto avvincenti. C'è grande competizione e poi insomma c'è grande partecipazione popolare, tanta gente per strada, una città bellissima col sole. Credo che sia stata una prima giornata che ci ha dato soddisfazione.
7: Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
10: KissKiss Napoli Meteo.
11: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio KissKiss Napoli. Generale stabilità oggi sulla Campania, ritroveremo cielo sereno o al più poco nuvoloso. Nelle prossime ore non prevediamo lo sviluppo di temporali, quindi giornata sostanzialmente tranquilla. E per quanto riguarda domani, domenica, direi una giornata di bel tempo, quindi sole o qualche nuvola in transito, ma più che altro le temperature saranno veramente piacevoli, con massime fino a 26-27 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Travi Meteo.

0: romantica.
1: Allora, apriamo questa seconda ora di Yes and Kiss Kiss ricordandovi anche che dalle ore 13 inizierà ovviamente Radio Gol e ci sarà il presidente della regione Campania Roberto Fico ai nostri microfoni. E mentre invece nel frattempo vi ricordiamo
2: oggi, pure ricorda quest'altra cosa.
1: Esatto, oggi a Piazza del Carmine c'è la manifestazione contro l'assicurazione auto, l'RC auto, con la richiesta della tariffa unica.
2: Non siate pigri, non siate pigri,
1: esatto,
2: andateci.
1: Più caro carburante, insomma, ci sta anche quest'altra tematica. C'è un nostro ascoltatore che ci manda una foto a Piazza del Carmine e dice: situazione attuale, napoletani dove siete? Perché effettivamente le persone presenti
2: stanno arrivando.
1: Al momento
2: diamoci
1: sono
2: speranza, diamoci speranza, stanno arrivando.
1: Aspetta, cosa hai detto?
2: Diamoci speranza.
1: Tu che è una cosa meravigliosa, signori.
2: Diamogli
1: che usa la speranza anche lui in questo caso.
2: Che speranza, che mai disperato Muretti, ma che fa?
1: Dato che noi siamo già disperati, un poco di speranza ce la possiamo avere.
2: Allora, dopo questa telefonata vi faccio due domande. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao.
3: Ciao, senti, voglio discutere sul fatto di questa aggressione giovanile.
2: Sì.
3: Questo è il mio modo di vedere le cose.
2: Certo.
3: Cioè, questa aggressione giovanile, da parte mia, diventa anche dai genitori che stanno abbandonando, che hanno perso il controllo dei figli, non vogliono il controllo dei figli. In che senso? Stanno pensando più a loro, come devo dire, dedicano più tempo a loro.
2: Scusa se ti interrompo, però. Però bisogna dire che la mia generazione aveva la mamma a casa e il padre che lavorava qua, infatti mo ne parliamo adesso. Oggi mediamente una famiglia giovane, se non lavorano tutti e due, stanno 8-9 ore fuori casa, non può dare giù l'educazione come prima.
3: No, dobbiamo tornare un pochettino indietro. Che senso, quando si mette la tavola a cena devono stare tutti presenti.
2: Sì, ma si sa pure chi fatica, come si fa?
1: A volte è complicato capire che tempi che sono cambiati.
2: È complicato, fratello, non sono più i tempi di prima.
3: Allora, qualcosa ci deve dare ai figli, perché se tu smetti di lavorare e vai tutte le sere in palestra e alla mamma se la fa avere di un'ora che cumba con le amiche, perché questo sta succedendo, dedicano poco ai figli.
2: Va bene, insomma,
1: non riesco a capire
2: proprio,
1: perché delle nuove abitudini legate anche a dei benesseri.
2: Vabbè, dice che se più assente a casa, i ragazzi stanno più da soli, quindi capisco, questo voleva intendere.
1: Ho capito.
2: Va bene, grazie amico mio.
1: Che anche in famiglia dove ci si sedeva tutti quanti a tavola è scappato qualche criminale o qualche
2: una mamma che va a fare l'aperitivo e il papà che va in palestra, poi dice che tenne tanti sasicci in capo che ballano, ecco. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, ciao
1: caro.
4: Io ho 29 anni, quindi sono 97.
1: Beato te,
4: sono una delle poche ultime generazioni.
2: Sì, dimmi.
4: Per dire questo esempio, no? Anche per quanto riguarda l'alimentazione, perché vedi i miei nipoti, che mia sorella ogni tanto, non esiste avviziarli tantissimo, nel senso. Che se non so mangiano e allora deve trovare l'alternativa. Ma mi ricordo quando non volevo mangiare, mamma pigliava il piatto, mi spaccava in capo, mi facevo sciamare e diceva che se ti ha mangiato, cioè fagioli e scarole era la mia crocina.
2: Buono.
4: Ma ci arrivata a magna fritta.
2: Buono, fagioli e scarole.
4: Mia mamma rossamo.
1: Te ne fate sciampo e scarole praticamente.
4: Che fa?
2: Va bene, ciao, mi capite, comunque faccio le scarole, è troppo bello, con pezzi di pane, capri vicino, fino
1: a un filo d'olio a crudo.
2: Un filo d'olio a crudo, stiamo a alti livelli. Allora, signori, vi faccio questa domanda. Prima vi leggo su due domande. Prima vi leggo questa cosa, perché è uscito il report Istat sulla disparità di genere, cioè praticamente tra gli uomini e le donne. Oltre 4 ore al giorno di lavoro in casa, sulle donne lavorare quasi il 70% del carico familiare, cioè si è analizzato lo studio e praticamente si sono analizzate le coppie che lavorano lui e lei, e praticamente su lei, che pure si fa i suoi 8 ore di lavoro e sta fuori casa, praticamente gravano il 70% delle cose da fare in casa. Ma chiunque di voi mi sta sentendo, siamo gli unici in Europa, siamo gli ultimi in Europa, perché se andiamo nei paesi scandinavi la differenza è soltanto di 49-50 minuti, ma pure c'è, perché anche nei paesi nordici europei la donna fa di più rispetto all'uomo, quasi 49-50 minuti, mentre da noi
1: 4 ore.
2: Adesso Parigi su 4 ore in più, cioè praticamente fanno tutto, fanno tutte le donne. Poi ci sono le casalinghe, i tempi delle diverse discorso per le casalinghe, il lavoro familiare si riduce tra le 52 ore e 51 minuti del 2023 alle 49 e 33 minuti del 2023 quando per mano si va avanti. Mo queste due domande voglio fare. Voi aiutate in casa? Cioè, sareste per una parità 50 e 50? Cioè, per esempio, io stamattina sono uscita, ci è rimasto un lietto senza fa. Insomma, per esempio, mia moglie, se esce la presto stamattina, lascia il letto fatto.
1: Non sia mai il letto.
2: Io facito il letto, ma ho tornato, mangiate i piatti facita. E si sa da fare una lavatenda al nero mentre lei si va a fare la doccia. Voi facite una lavata al nero, facite una lavatrice, sapete fa. Bene, e un'altra domanda è le donne casalinghe, quelle che decidono di restare in casa e fare quello che diceva il signore prima, quindi di mantenere la famiglia unita, insomma, decidono di lavorare, ci arrivano una pensione? Cioè la casalinga, cioè, dire a chi decide di restare in casa e fare la casalinga, no? Farla diventare come una professione, voi ce la dareste una pensione? Per esempio, io parlavo con la mamma di un amico mio, insomma, adulto, vi renderete conto dell'età che ho, però diceva lei, io ci ho passato tutta una vita a educare i figli, a portarli avanti, a portare loro innanzi quattro loro, c'è mio marito e roba varia, però lo Stato a me alla fine non mi dà niente. Insomma, certo. Secondo voi è giusto dare una pensione anche alle casalinghe? Dico alle donne, voi se ci stesse una pensione o uno stipendio, restereste a casa a fare le casalinghe? Allora 081 546 673, pronto, sarebbe bello sentire le donne, pronto?
3: Sono Macido, lo stesso, lo so.
2: Nabu, dice tu, vai, insomma, si mette virtuale, si mette virtuale.
3: Se anche scritto sesso, manco a cartelli.
2: Che se lo sono fatti sesso, no. Dimmi tutto.
3: Bravo, mi sta sul sesso.
2: Dimmi tutto.
3: No, stamattina prima di scendere ho anche cambiato le lenzuola. Ho fatto il cambio, che sabato mattina mia moglie si chiama, lei è andata al lavoro, io voglio andare al lavoro perché sono al lavoro pure io, però ho fatto il cambio lenzuola che era da peste, sono andato a letto. Ho fatto il cambio lenzuola per la faccia da bambino, con la parità, no, io non credo che nella parità, ed ognuno deve fare la sua parte.
2: Bravo.
3: Nel senso che quando.
1: Quindi tu hai fatto il letto, poi col cacchio che fai qualche altra cosa in casa.
2: Non fai niente più.
3: No, parlo per te, ma abbiamo forse uno che lo so.
2: Sì, sì, senti, che volevo dirti, ma quanti anni hai?
3: Io 46.
2: 46, la generazione. La tua generazione, lui, sì.
1: Ah, io pure quello che so fare, dove
3: ci chiudo una mano. Ho fatto anche una cosa.
2: Però obiettivamente tu sei uno che dà in mano, però ha ragione il rapporto Istat, cioè rispetto a tua moglie tu fai molto di meno.
3: Io, ma loro le donne sono una cosa esagerata, cioè diciamo pure questo, loro il problema è viceversa. È esagerato, cioè esempio, no, io mangiato la sera, io metto tutto nella lavastoviglie, però ho un'abitudine, mi fisco di mangiare, mi metto un po' sul divano, poi prima di andare a letto metto la roba nella lavastoviglie. Mia moglie c'è 10 minuti all'improvviso, non fa mai niente, non mette testa, perché non puoi aspettare che faccio la, cioè,
2: no, che sei ricottaggine, no,
3: capito?
2: Perché giustamente che le zeffire per la dinte, che piglia la da fa prima.
3: È un fatto visivo, non si rumore.
1: No, non è solo un fatto visivo. Aspetta, non è solo un fatto visivo, è come dire, se puoi fare questa cosa adesso, falla adesso, così poi dopo, ecco, se mi devo mettere sul divano a vedere qualcosa e finisco, dopo so che me ne vado direttamente a dormire. Dici la verità, tu quando fai così che lasci i piatti, poi ti vedi un po' di televisione e poi vai a dormire, guardi quel lavandino e dici vabbè, ci pensi rimane a mattina e magari restano
3: là dentro. Metto il lavastoviglie perché la mattina mi fa colazione dopo pulire.
2: Vabbè, comunque un 46enne ragiona così. Grazie amico mio, ciao bello. 081 546 673, pronto?
3: Pronto, buongiorno ragazzi, vado a porta.
2: Ciao caro, ciao.
3: Ragazzi, io so fare tutto a casa perché quando eravamo piccolini mia mamma ci ha imparato, perché eravamo tutti maschi, su giù, maestra, perciò solo il taruccio.
2: Ah, bene.
3: E quindi sappiamo fare tutto, lavatrice, lavandera, roba varia. È una cosa che me la sono portato, tipo a pranzo fa tutto mia moglie, perché torna faticata anche loro, però a cena sempre cucino io, e se lave piatti e sciacquo, oppure leva tavole, scopo in terra. Comunque do sempre una mano, con due bimbi piccoli.
2: Comunque siamo sempre a dare una mano, ma non a 50 e 50, insomma.
3: No, 50 e 50, no, però no. Capita spesso,
4: E lui voleva fare la lavanda a me, ha cercato il robottino e l'ha preso lì.
1: Pragmatico.
0: È pragmatico, subito avanti. Vabbè, grazie fratello. Ciao. 081 546 6873. Però dopo il pezzo, mettiamo un pezzo.

0: Yes, I know, kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno. No, io quando ci stanno servizi la fa, lo faccio e basta, senza rese, lo fa mia moglie. Comunque alla fine mia moglie si è sposata con Filippina.
3: Ragazzi, buongiorno. Certo che bisognerebbe regolamentare economicamente il ruolo della casalinga. Perché? Perché la libera da quella che è una sudditanza economica, mette il maschio, anche quello che non vuole capire, in una posizione dove si rende conto che quello è un lavoro. E secondo me i rapporti uomini-donna inizierebbero anche a cambiare per
4: Ragazzi, buongiorno.
5: Sì,
4: questo discorso sposo proprio in pieno la mia situazione attuale, perché io ho mia moglie che è casalinga, io che lavoro, e quando torno da lavoro mi occupo di bimbi, mi occupo lavatrice, scopo a terra. Che dici?
6: Ma cioè non fai mai niente.
4: Ma come si buciarda?
6: 8 ore e poi basta.
7: Buongiorno, vi amiamo. Il punto, secondo me, che ho passato fatto è sempre lo stesso: la cultura, l'educazione, cioè nel senso, si danno rate nella cultura, un'educazione adatta a capire che dare una mano, oppure al contrario, lasciare soltanto l'incombenza di una cosa che spetterebbe a due persone, lasciarla soltanto a una, fa male, è una cosa brutta, tu senti un colpo, allora tu in un modo o nell'altro agisci, pure se i panni se la mano. E lavi i panni.
8: Buongiorno ragazzi, sono Nello. Secondo me sarebbe giusto anche un minimo di stipendio, a meno che questi ragazzi oggi vengano ancora un po' più controllati che il capo che te.
9: Madame, ma si faccia lavatrice, faccia lavatandero, faccia i piatti e faccia i vetri.
10: Non dice.
9: Ma che fa?
10: No, comunque allora, ha ragionissimo l'ascoltatrice che ci ha mandato quel messaggio, sarebbe perché poi noi diamo parecchi contributi a famiglie, insomma, che per aiutarle a fare delle cose, basterebbe darle alle donne, ma non dico manco uno stipendio, ma soltanto la previdenza, nel senso che poi a 60-65 anni vadano in pensione, pure sarebbe una.
11: Però secondo me
10: è un lavoro, perché poi la sinistra, no? Perché progressista dice no, la donna deve emanciparsi tramite il lavoro, adesso invece ha ricinato la maniera, dice no, la femmina da saga, cioè allora insomma non vi pigliate col né destra e sinistra, sto facendo per la massima avete capito quello che intendevo, insomma.
11: Ma diciamo invece, lo dico io perché tanto devo essere sempre io quello che affronta la parte difficile del discorso, ragazzi, lo sappiamo benissimo, non ci giriamo intorno, soprattutto dalle nostre parti. È una questione di mentalità. Quante volte, se volessimo pure dare una mano, o ci viene chiesto di dare una mano, ma è una cosa di femmina, ma che fai? Stai puluzzando in terra.
10: No, io dice che è assa cosa.
11: Per piacere.
10: Io dici che è una cosa di femmina.
11: Per piacere.
10: È ricuttaggi, no? Non diciamo che è infatti di donna.
11: La mettiamo così, che ci sono delle mansioni.
10: Lui è sempre esagerato.
11: Ma non è così.
10: È sempre esagerato.
11: Ma quella la mentalità.
10: È sempre esagerato. Non è che dici mi hanno fatto i film, fate i ricuttaggi, ci nascondiamo. Ma non dici mi hanno fatto i film. Anzi, diciamo pure grazie, ringraziamo fino a te.
11: Perché ha imparato.
10: Sì, si mi ricordo. Ma non diciamo infatti di dopo. Lo sappiamo che lo dovremmo fare. Pronto?
12: Pronto.
10: Buongiorno.
12: Buongiorno. Ciao ragazzi, Luigi, l'architetto.
10: Ciao Gigi.
11: Ciao.
10: Ciao architetto. Ciao.
12: Tutto a posto. Ma io vedo che c'è ancora un poco di attrito sul fatto del dare una mano in casa, non dare poi una mano, cioè la vedo anche una cosa, un termine non corretto, perché per me, cioè io mi sono sposato, ho fatto famiglia e in casa dobbiamo essere entrambi a portarla avanti.
10: Scusa se ti interrompo, una sola domanda e poi vai avanti. A quanti anni sei andato via dalla famiglia tu?
12: Io? Io per 38 anni, ma per tutto
10: il mondo. E comunque sei uno bravo, perché io penso che sia un fa. Per esempio, ho due ragazzi che sono andati via a 18 anni. Mo, per esempio, mio figlio, quando viene a casa, per esempio, se fai sta lavatrice, se fai solito, perché è abituato da ragazzo a vivere da solo. Per esempio, ha quel fatto che deve fare il bagno, si lava a terra, così. Ovvero, papà, il lavato. Sì, era una settimana che non si faceva. Papà,
11: è stata una settimana.
10: Mia figlia è uguale pure lei. Secondo me è un fatto che noi siamo stati fino a 40 anni sotto a mamma, non ci faceva fare niente. E giustamente ci sposammo. Ecco il discorso di ieri. Siamo mammisti, questo è il discorso.
11: Partito dei mammisti
12: quando stavo a casa,
1: da quando sto a casa.
10: Evidentemente una buona madre che ti ha insegnato a.
1: Una buona sorella. E io poi sono stato quello che stanno un po' più di tempo a casa, che ho fatto l'università. Però logicamente la mattina mi alzavo, ti facevi il letto,
10: vedi?
1: La stanza. Passava l'aspira pure a mia mamma, ci ha fatto pure un bagno, ma non è un motivo di vanto,
10: non è da essere un vanto, è proprio così, insomma, uno lo fa perché lo deve fare.
1: Adesso lo faccio,
10: così vi mezza munnezza, come chi schifo bagno senza fu bagno, perché poi vogliamo trovare un bagno fresco, quando andiamo in
11: come no
10: do bagno vogliamo trovare un bello
11: profumo di primavera.
1: Penso che mia moglie ha ripreso a lavorare dopo la gravidanza, la seconda gravidanza, lo so, mia figlia in braccio di 10 mesi. Ci hanno organizzato, io sono un freelance. La mattina quando ho lavorato,
10: quindi c'è più tempo a casa, sì.
1: Sto a casa la mattina alle 7:30 con bagno bambina a scuola. Torna a casa, aspetta che si sveglia piccoli.
10: E fa spesa, la vendere, insomma,
11: ragazzi, settimana
10: vergogna, scorsa. Vergogna!
11: Vedi?
10: Vergogna!
11: Senti questa, la settimana scorsa stavo a casa il pomeriggio con Leo, che Sofia non c'era, che lavorava, e stavo io con Leo. E ho fatto un esperimento. Con Leo praticamente in braccio, completamente sveglio, ho fatto una ricetta con il Bimby. E la sfida è stata che ho cotto pure i biscotti che ho fatto, quindi il forno, il casino, sporcato l'ira di Dio, che se c'era Sofia penso che mi menava solo all'idea. Sono riuscito a pulire tutto, che Sofia è tornata e non si era resa conto di tutto quello che avevamo fatto. Mi sono sentito quasi fiero di come avevo risistemato, perché vuol dire che non avevo lasciato tracce.
10: Ottimo, bravo, cioè, bravo. Poi chi lo dice come la voce, i minimi, mi sa che minimo.
11: Vedi come sei, lo vedi.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
13: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
14: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
15: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
16: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Let's go.

0: ecco che sta per iniziare la manifestazione a Piazza del Carmine contro le assicurazioni care per il sud, contro l'aumento della benzina, quindi non siamo pigri, ci stanno mandando Rosario Pugliese, che già abbiamo sentito nei giorni scorsi, stanno mandando le foto e si sta riempendo,
1: si sta
0: già
1: riempendo
0: piena la piazza, ma ancora di più, ragazzi, ancora di più, a me, dobbiamo essere un milione, dobbiamo essere, capito? Una fila da Longo fino a Roma, ma arrivai, capito?
1: Ragazzi, buongiorno, mia moglie, 26 anni, studia assistenza sociale dell'ultimo anno, lavora nel progetto recupero scolastico con un'associazione il pomeriggio, finisce alle 5.30, alle 6 fa terapia di recupero a un bambino a domicilio, lava, stira, cucina, lascia la casa sempre ordinata e profumata, il sabato fa la babysitter a una bimba di 8 mesi e io mi domando, ma come fa? Gaetano del Corriere, Gaetano. Complimenti, cioè vedi, ci sono,
0: come fa, sa da fa.
1: Ci sono, vedi, poi ragazze giovanissime, 26 anni, che hanno praticamente già tutto il carico, senza però cercare di sacrificare quelle che sono i propri obiettivi e le proprie esigenze. Pronto?
2: Uè, trenini, buongiorno, sono Mica. Fabio.
0: Ciao Fabio.
2: Ciao. Ciao ragazzi, come state?
0: Tutto bene.
2: Che piacere sentirvi.
0: Pure per me.
2: Ragazzi, ma vogliamo fare un appello, perché veramente mi sembra di tornare nel Medioevo. Io ho freddo addosso a sentire Tajani e poi sentire che noi siamo, cioè, per il 70% siamo in coda pure per quella che chiamano l'aiuto in casa, ma che aiuta a chi? Cioè, quello deve essere una collaborazione. Marco, tu ti sei sposato, no? Ma hai detto io ti aiuterò, o hai detto io e te saremo sullo stesso piano?
1: No, io allora, io a volte faccio mia colpa, cioè cerco sempre di aiutare, di fare le cose, alcune cose proprio non le so fare, cioè non so.
0: Ci fai caso che tu domandano a me, domandano manco.
1: Perché lo sanno che tu non fai niente. L'hai detto tante volte.
0: No, me lo domandano proprio a me. Ma manca c'è mia moglie, me lo domanda.
1: Cioè. Ma te, tua moglie ti fa la valigia quando andate in vacanza, figurati.
0: Ma che c'è? Non fate dei affetti.
1: Ma quale affetto?
0: Quello perché mi ama. Non
1: io per esempio lo ammetto, il letto quando provo a farlo è un disastro totale, cioè, quindi Sofia dice lievitami e zo facci.
2: Tu non hai fatto il militare?
1: No, sono stato tra i primi che a saltare.
0: No, io penso che sia
2: gli ultimi che la fanno.
0: Io penso che questo fatto di noi italiani che siamo ultimi nella classifica è perché lasciamo tardi casa. C'è sta mentalità che stiamo ancora su te, mamma, a stanzetta, no, babbo! Mamma! Su Fatka, o Nordica a 18 anni già se ne va a fangu, cioè, capì? Quindi, insomma, noi siamo sotto le mamme, cambiamo mamma in pratica.
2: Però sai, Rosario, che io sono cresciuto in una famiglia di mamme, cioè una famiglia, insomma, con un rapporto abbastanza conflittuale tra mamma e papà, quindi tendevo a proteggere mia madre. E per proteggerla, per starle più vicino, io a 10 anni già sapevo fatto cose in da casa, che poi me lo sono trovato, perché sono stato con una compagna per 17 anni e poi ci siamo lasciati. Quindi io adesso vivo da solo con due gatte.
0: Ma abiti da solo, vedi, le fa per forza, cioè,
2: ma io già sapevo fare tutto, però per dirti, io prima lo vedevo nella mentalità aiuto mia mamma.
0: Senti, io ero ragazzo, mi ricordo che si sporcò fuori al balcone, dissi vicino a mia mamma, vabbè, io stavo facendo una cosa, certi ramai scopo io fuori al balcone, mia mamma non esiste proprio. Che gente che dice? Ma come che fa fuori? Mia mamma manca, però che ti devo dire, se a tavola mi serveva la forchetta me l'era pigliata, vedi che mentalità. A zuppe latte rindolietta mai, non esiste proprio.
1: E ora se devi passare.
0: Però si va a fare servizi, si va a fare un bagno, non si ha mai di mettere a fare un bagno, per l'amor di Dio. Siamo nati così, principini.
1: Scusami,
0: siamo
1: stati Fabio, giusto?
0: Così,
1: Fabio, scusami, ma quanto ti senti supereroe quando metti i guanti da cucina per fare i servizi e lavare, per esempio?
2: Guarda, ti posso dire una cosa, che sarebbe vergogna. Divertente fare. È vero, un po' mi sento supereroe, nel senso che mi sento diverso, però è brutto sentirsi diverso solo qui in Italia.
0: Esatto. Certo.
2: Sicuro che noi, io ho la fortuna di aver viaggiato un po'. E portato anche mio figlio di 17 anni in giro e ti dico che solo noi,
0: solo noi siamo così. Sì, siamo noi perché siamo stati educati così.
2: Evolviamoci.
0: Un maschio e maschio. Purtroppo sì.
1: Vedo, io dico che c'è anche una, come dire, un piccolo germe che viene dal passato di quando nelle famiglie era solo così, cioè l'uomo lavorava e quando tornava a casa doveva essere tutto in un certo modo, la casalinga faceva tutto e io, dato il mio lavorando, la sera devo mangiare, devo riposare, non devo fare niente.
2: E mo' che la casalinga non ci sta più e lavora?
1: Sono là ti devi rimboccare le maniche.
0: Vabbè, aspetta, mo siamo noi vecchiacci, 55 anni, insomma, che stiamo venendo da quella generazione. Il quarantenne sta cambiando. Ti faccio vedere che il ventenne di oggi, per forza di cose,
1: Leonardo perché, già fa le pulizie.
0: Come fa?
1: Prende lo Swiffer e va in giro per casa.
0: Già stato abituando.
1: Quando dobbiamo svuotare la lavastoviglie, lui viene vicino al
0: cistello. Che stai sfruttando dei minuti.
1: Passa uno a uno i piatti a Sofia che li mette a posto. È un fenomeno. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Pronto, Jimmy.
1: Ciao, chi sei?
3: Ciao, volevo dire come sono bollito che si fanno i suoi figli a casa, saranno a male.
0: Grazie, miseria. Una vergogna. Una vergogna. Ciao, bello, ciao.
1: Qualcuno deve sistemare casa mentre andate a prendere i cipressi in giro, no? Ci vuole qualcuno che
0: sia accusante,
1: mi piace, però.
0: Pronto?
1: Chi è?
4: Pronto?
0: Sì,
4: pronto?
0: Buongiorno, ciao. Chi sei?
4: Chi è? No,
0: aspetta. Sì, ti sento male. Leva viva voce, auricolari.
4: Sì, mi chiamo Roberto.
0: Ciao Roberto. Dici? Sì. Può parlare, Robe? Non può parlare, Robe? E mette una canzone e poi torno, va. Mette una canzone e torniamo, vai.

0: E ci siamo consolati, come si suol dire, con i Red Hot Chili Peppers Other Side dal 1999. Porca vacca, sono passati 27 anni. Porca miseria. Andiamo ancora a leggere i vostri messaggi, ma soprattutto sentire le vostre voci al telefono. Pronto? Hello? Pronto?
1: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao, sì, chi ciao. Sei?
1: Sono Luigi e vi voglio consolare un poco pure io.
2: Vai, dici.
1: Nel senso che le cose si fanno perché c'è meno applicazione e perché non c'è la necessità. Quando c'è la necessità impari tante cose. Se ci metti l'applicazione diventi bravo. Pensa che a Cristo viene a te,
2: esatto.
1: Quando riguarda il foglietto, chi non suona niente a fare un foglietto.
2: Ah, no, dice, sì. Lui, se ti applichi ci puoi riuscire, certo, mica
0: ma il meccanismo infatti si blocca in una maniera semplice, cioè io provo a farlo, non è che non lo so fare, però sai, non viene con quella linea dritta, non viene con quella stirata manuale, dici, allora Sofia ci mette la mano sua e risolve.
1: Pisacane, guarda, che si vede che a scuola andava male, i lenzuoli sono rettangolari,
2: sì.
1: E non si può sbagliare.
0: Siete catacciarici, sì, sono un fenomeno, che ti devo dire? Che ti devo dire? Sono bravo. Che ti devo
1: lasciamo
0: dire?
1: Stare, però io voglio dire perché.
2: Sì.
1: Io quando avevo 11 anni, sì. Mia mamma andò in ospedale.
0: Basta un po' la radio, amico mio.
2: Ah, sei rimasto da solo a casa.
1: Mi ascolti?
2: Sì, sì.
1: Eravamo con me 5 figli maschi. Papà lavorava, gli altri 3 fratelli lavoravano. Io tornavo da scuola, dall'Alessandro Volta, dove facevo 4 ore in classe e 4 ore giù in officina, l'avviamento professionale.
2: Sì.
1: Quando tornavo a casa, stai vicino ai famma. E l'aspettava papà che tornava da lavoro, che ci cucinava qualcosa. Ho mettetto a guardare papà, dopo 2 giorni, io tornai a casa, ma cucinare, e cucinare pure per i fratelli miei e mio padre. Mio padre mi ha detto che la bocca aperta, dice, ma che stessa pure.
2: Ma confermi la mia teoria, il discorso è che noi siamo stati, almeno la mia generazione è stata cresciuta come un principino, cioè ne fa niente, si maschio.
1: Questa è la necessità.
2: Vabbè, ciao amico mio, ti saluto, ciao, ciao. Ma fermo un attimo, vai.
0: Canzoncina, come on.

0: Con la super rottamazione autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, segui.
0: Chilometro zero, un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: meno 70%. Continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: le province campane, se possiamo scappiamo, scappiamo e andiamo a Napoli tutti, ok? Un bacio.
1: Brava, brava, brava. Se ci potete passare, avete 5 minuti, passiamoci. Io quando finisco qua pure io ci passo e scendo pure io.
2: E poi non capisco il messaggio di Marco da Torre del Greco. Dice: mamma mia ragazzi, ma vi rendete conto della tristezza di quest'ultimo radioascoltatore? A 40 anni da solo con due gatte.
1: E che ma
2: ci dobbiamo evolvere in questo modo qui, povero mondo.
1: Ma non sai la storia di questo, perché sa 40 ma cioè fatto son cre...
2: Dove sta scritto che tu sei il maestro di vita che mi dice come devo campare io? Cioè dove
1: va più? Solo in sta casa con due gatte. Cioè è da premio Oscar, non è che
2: detto tra me e te, spegni i microfoni.
1: No,
2: ha vinto, ha vinto,
1: l'ha vinciuto,
2: ha vinto lui.
1: Pronto,
3: pronto ragazzi.
1: Oscar, Pasquale.
3: Pronto ragazzi, Pasquale da Norimberga.
1: Ciao caro,
2: ciao.
3: No, sono intervenuto perché mi avete proprio colto in flagrante, no? Stavo finendo di pulire a terra e praticamente avete detto che se qualcuno fa le faccende domestiche. Sono sposato,
1: sì,
3: e vivo con una ragazza tedesca, ma lei è uscita e porto ciò a casa.
1: È giusto.
3: E io sono a casa libero e sto facendo le faccende domestiche come è giusto che sia.
1: Sì.
2: E nel frattempo ascolti noi.
3: Assolutamente.
2: Il sabato perfetto, se mi permette.
1: Da Bonurinzola napolitana, a Picciarelli e c'è servizi, a cui ci si va.
2: Sta con i balconi spalancati, col volume molto alto che si sente ragazzi, in tutto il quartiere.
3: Ragazzi, io vi ascolto tutti i giorni, tutti i santi giorni.
1: Grazie amico mio.
3: Vi faccio i miei complimenti. E vorrei continuare questo intervento dire che io sono nato in una famiglia con tre donne, tre sorelle con mia mamma, ovviamente quattro, tutte quante facevano qualcosa.
1: Ma si è venuto male a mente con tre figli.
3: No, però se mio padre aveva tempo, aiutava anche a casa, quindi forse.
1: Ah, hai avuto un brutto esempio, io quella piccolina. Brutto esempio a piccola.
3: Sono stato portato sulla strada.
2: Fatti fare un'altra domanda, aspetta, dato che eri praticamente l'unico figlio maschio, da quello che ho capito, giusto?
3: Certo, il primo, sì.
2: Esatto. Cioè, poi quando facevi la marachella, patat, te le dava oppure no?
3: Mi dava mamma, mi dava mamma.
1: Rubato no. Senti, quanti anni hai?
3: Ne ho 44.
1: Oh, yeah, che sta generazione a cavo, voglio che l'inguaiate si menuia. Ci vanno 71.
2: Leggi One Piece?
3: No, i manga proprio, sono proprio, no.
2: Segui il cartone animato, conosci la storia.
1: Niente, va a crisi il mazzo, tu è Mucella, facci di siccolo, tu è Mucella, siete rimasti.
2: Ah, boh, non mi dire che manco i Cavalieri dello Zodiaco quando eri più piccolo.
3: Kenny il guerriero, ragazzi.
1: A posto, promosso. Un cartone animato.
2: Promosso.
1: Ciao, fratello, ciao, in bocca al lupo,
3: ragazzi,
1: ciao.
3: Buona giornata.
1: Ciao, bello.
2: E poi definire Kenny il guerriero un cartone animato con l'accezione che abbiamo dalle nostre parti. È proprio, no.
1: La
2: gente che si squarta una continuazione, cioè per figurati.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Rosario, sono Enzo dalla Francia.
1: Ciao Enzo.
2: Ciao Enzo.
4: Riguardo a quello che state raccontando, qui in Francia, no? Il mercoledì non vanno a scuola i bambini.
1: Mercoledì, sì.
4: E quindi mercoledì noi lavoriamo, io e mia moglie, e quindi siamo stati costretti a scrivere la patronage. Che patronage che cosa sarebbe? Praticamente la chiesa, no? Mm-hmm. Del quartiere. C'è una struttura a parte dove c'è una grande cucina americana e c'hanno tutti i giochi per i bambini. E mercoledì loro, oltre a fargli fare, sai, le visite guidate, le gite, queste cose qua, quando non possono uscire, stanno all'interno di questo patronage e li fanno e li imparano a cucinare, a stare letti, ma non solo.
1: E beh, le denunciate, tu hai fatto qualche causa?
4: No, guarda che noi paghiamo per fare sta cosa, si paga tipo 12.
1: Ma sta fendendo mondo, Putin! No.
4: Però lo
2: guarda,
4: sai,
2: dicendo il fatto che cucinano, mi è venuta in mente la notizia di ieri, quella della mensa che dava la pasta in bianco e la carne in bianco. Almeno lì se la cucinano da soli, capito? Esatto.
4: Mia figlia non solo cucina a 10 anni, ma poi dopo gli fanno fare i piatti.
1: Certo,
4: perché gli fanno capire che devono imparare a fare una cosa e poi devono sistemare. Beh, quando mia figlia parla,
1: questo è il lavoro minorile. Lavori minorili, denuncia.
2: È un po' come quelle scuole orientali dove fanno le pulizie in classe, no?
4: Se non avessimo questa struttura, noi che lavoriamo in due, come facciamo?
1: Che vergogna. Ci siamo vicini, fratello, ciao. Ciao signori, mo ci fermiamo e abbiamo una terza orbella prigna per dire di inviati, di collegamenti e altro. Vi ricordo, non fate la ricotta, Piazza del Carmine ci sta una grande manifestazione,
2: dovrebbe mo essere partita anche, ci siamo.
1: Mo vediamo pure quello che sta succedendo, vai.
2: Restate lì.

0: dividerà.
1: Ragazzi, andate alla manifestazione. Sto andando alla manifestazione. Brava. Pure io sono brava. Nina, correte, andiamo alla manifestazione. Dalla tutti. Provincia, dalla città, da tutti.

0: Saif con Parlare d'amore ad aprire la terza ora di Yes and No Kiss Kiss con lui, Rosario Verde.
1: Con un cavallo, Marco Pesacasa.
0: Con un equino, Marco Pesacasa.
1: Equino.
0: Ancora grazie, ovviamente, a Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica.
1: Non
0: ci vedo
1: che la ringraziare, sta faticando, però.
0: Che sta lavorando molto bene, potrebbe lavorare male. Uscire male e invece lo devi ringraziare.
1: È un altro che sta lavorando bene, Adriano Pantaleo, conosci tu?
0: Come no?
1: Un grande. Aspetta, abbiamo l'ospite al telefono.
0: Perché abbiamo proprio lui, Adriano Pantaleo. Come stai, Adriano?
2: Salve, buongiorno ragazzi, tutto bene? Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti quelli che ci stanno seguendo.
1: Amico mio, scusa se ti chiamo amico, ma penso che siamo amici. Un bersaglio in vabbè, lasciamo stare, ti chiamo dopo.
2: Io perciò non dico che non sono mai tuo amico, perché se sei amico subito la chiamate a donare.
0: Guarda, no, ma Rosario è terribile.
1: Allora, volevo dire complimenti, veramente complimenti. Vai Marco.
0: Allora, anche perché noi, Adriano, ci siamo sentiti qualche tempo fa perché portavi il tuo film, Il Coach dei Due Mondi, al Giffoni Film Festival e ci sentimo proprio mentre eri alla stazione, no?
2: Esatto, voi non ci crederete, ma adesso invece sto scendendo dalla Liscafo, mi chiamo.
1: T'acciappammo sempre in stazione.
0: In un modo o nell'altro, insomma, sempre così. Però è successa un'altra cosa molto bella, giusto? È successa già il 24 settembre, perché tu hai portato proprio il tuo film alla Sala Caduti di Nassiria e quindi praticamente sei arrivato al Senato, il tuo docufilm. E facciamo un applauso, che meraviglia!
2: Grazie mille. Sì, diciamo, insomma, ringrazio tantissimo ovviamente la vicepresidente del Senato, la senatrice Mariolina Castellone, che ha visto il film e ha voluto fortemente organizzare questa mattinata proprio in Senato dedicata al film, perché ne ha riconosciuto appunto il valore, ma non tanto del film, della storia che raccontiamo, che ricordo è quella del coach Antonio Vetillo, che oltre a essere un grande allenatore, che ha allenato appunto anche della Serie A, della Serie B, è un grandissimo maestro di strada, educatore, che fa un lavoro straordinario tra la periferia di Napoli, soprattutto quella nord, e l'Africa, dove da anni va e grazie al basket aiuta delle associazioni africane a recuperare gli street boys appunto da condizioni di vita disastrose e familiari che insomma non possiamo neanche lontanamente immaginare. Quindi insomma, il valore di questa storia, di quest'uomo, è stato riconosciuto dal vicepresidente del Senato e questo mi inorgoglisce insomma ancora di più di aver potuto raccontare come regista e come autore questa storia che io definisco di un uomo, una straordinaria storia di un uomo comune. E sono contento insomma per Antonio innanzitutto.
1: Senti Adriano, io sono orgoglioso perché io abito vicino a Scampia. Vicino a me ci sta Rione Cescal, che è il quartiere che ha dato i natali, insomma, ancora i genitori di Joliet.
2: Certo.
1: Tu sei Vrinzola Rai 167,
2: esatto. Anche io so tutto, tengo tutto quanto monitorato. Di là, Joliet. Antonio agisce dal Parco Cesnei, lui è originario del Parco Cesnei.
1: Pure
2: Cesnei, sì, in tutta la zona, insomma, la zona.
1: Ma
2: nord,
1: secondo te, perché si devono dare così a Levere, che è buono? Non so perché.
0: Ma è un cretino, Adriano. Non gli dà retta.
2: Secondo me nell'aria qualcosa si respira.
1: Cosa c'è?
2: Però a parte adesso, insomma, abbiamo citato tre persone, tra cui Rosa, ci siamo anche io e te che abbassiamo un po' la media, quattro.
1: No, tu io abbasso io, non ti preoccupare, vai.
2: Mi fa piacere però anche appunto ricordare attraverso anche questo film che insomma che la zona nord Scampia non è soltanto quello che è stata la narrazione più o meno giusta o sbagliata, non sanno di dirlo, di questi anni, ma ci sono anche storie appunto che sono meno, più nell'ombra, meno sotto i riflettori, ma che insomma sono storie straordinarie di persone comuni e di grandi artisti o grandi allenatori, in caso di Antonio, che fanno il loro lavoro tutti i giorni, come tantissime persone per bene che noi conosciamo, che sono la maggioranza di questi quartieri. Insomma, ogni tanto raccontare anche queste storie, secondo me, fa bene a tutto.
1: Però Adriano, nel nostro quartiere c'è stato pure Claudio Poldio, che è una medaglia d'oro, mi sembra, alle Olimpiadi.
2: Maddalone anche fa un lavoro straordinario. Insomma, sono tanti, sono tantissime appunto le storie.
1: Che tenite a Portici voi? Che tenite? Per tenere voi a porti, ci voglio sapere che tanti.
0: Deve sempre fare. Senti Adriano, però permettimi una parentesi su di te, perché sinceramente noi siamo più o meno coetanei, cioè abbiamo forse pochissima distanza di età, ma secondo me tu con questo docufilm, con quello che è successo al Giffoni, adesso questa proiezione con questa giornata al Senato, dimostri di essere una persona di grandi capacità, di grandi talenti artistici, perché comunque comunque ricordiamolo per chi non dovesse saperlo, tu hai iniziato prestissimo la tua carriera da attore, sei comunque nel cinema e nella televisione da sempre e sinceramente io sono veramente felice per te, per questi risultati che stai tenendo.
1: Non ci ho preso 1.000 euro,
0: ha detto
1: che non ci presta niente.
2: Allora sono 1.100.
0: Guarda, mi credi, sarei felice semplicemente. Adriano, ma puoi venire in sabato qua?
2: Come no? Guarda, tanto noi a ottobre insomma faremo una serie di proiezioni evento del film in Italia, okay, quindi anche a Napoli, in occasione appunto delle proiezioni magari vai, vengo, sto la mattinata come
1: ci
2: mi
1: tengo,
2: piacere, però i 1.100 non li porto.
1: Niente, porto un cazzinale.
0: Adriano, porto un caffè e posa io stessa.
2: Vai, così, quello sempre, quello sempre, quello sempre.
0: Senti, prima di salutarci, dai, raccontaci però qualche immagine, qualche fotografia delle emozioni magari che hai vissuto lì al Senato e del confronto magari di una proiezione a un festival come Giffoni.
1: Soprattutto telefono più avanti, tablet nivo tu purtroppo ha preso.
2: Che cosa? Non ho
1: niente.
0: No, sono i complotti di Rosario, lascia stare.
1: Niente.
2: No, vabbè, devo dire che è stata un'emozione fortissima, anche un po' inaspettata, perché questa cosa è arrivata un po' così per caso, nel senso non l'ho neanche gestita personalmente io, ma la produzione, quindi mi sono ritrovato tra mille altre cose che stavo facendo ad andare in Senato e arrivare lì e entrare in quella sala, tra l'altro una sala meravigliosa, una sala sì, che è stata appunto scenario e teatro di tantissime cose importantissime, e poi presentare insomma il film in quella cornice con un bellissimo intervento della vicepresidente del Senato e altri senatori che avevano visto il film e l'hanno rivisto con noi alla presenza di giornalisti, con Antonio che era lì, insomma è veramente una cosa ci tengo a ringraziare anche Andrea Bonelli che è il producer di questo film insieme a Vertigo e a Terra Nera e a Francesco Di Leva che è l'altro produttore di Terra Nera, perché insomma mi hanno accompagnato sin dall'inizio in questa mia volontà di raccontare questa storia tra virgolette minore, che però ci sta dando grandi soddisfazioni come immaginavamo, perché ci ha portato addirittura al Senato. Poi abbiamo fatto il giro del Senato e vi devo dire che è bellissima la sala, insomma, dove
1: mi capia Rustan perché sono
2: morti insomma prendere delle decisioni molto importanti, spesso ci riescono, qualche volta meno, ma insomma fa parte del gioco,
1: fa parte del gioco,
2: è emozionante anche stare lì.
0: Peccato che non l'ho saputo prima, se no un paio di portaborse facevamo la proposta.
1: Facevamo noi. Ciao Adriano, ciao bello. Ci vediamo qua allora.
2: Ciao.
1: Ok, ciao. Veloce, canzoncina, dopo ci colleghiamo con Piazza del Carmine per la manifestazione. Vai.

0: Stiamo provando a metterci in contatto con Rosario Pugliese, uno degli organizzatori della manifestazione a Piazza del Carmine, ma evidentemente si sta a casino perché non sente il telefono. Ci stiamo provando.
1: Beh, noi riproviamo, lo ricontattiamo e ovviamente appena ci risponderà andremo a vedere un pochino.
0: È buon segno perché
1: ora
0: ci sta gente, insomma.
1: Beh, dalle foto che ti ha inviato sembrerebbe che la situazione sia favorevole, insomma, che ci sia una buona presenza. Poi andiamo a scoprirlo fra poco, mentre il nostro mitico Fabio prova a ricontattarlo. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, Marco.
0: Ciao Marco. Buongiorno.
2: La cosa dei ragazzi è vero, io sono mia mamma che nonostante mo convivo, sono un bambino, continuo a coccolarmi ogni volta che vado, taglia la pista a pezzettini tutti uguali, mi metto in tenda era una carezza mentre mi mangio, una cosa che non ti spiego oggi.
0: Un figlio mascolo.
2: Comunque un'altra cosa, per il fatto invece dei cipressi, ti sono spassionato, ragazzi, io vendo 6 cipressi, 1.500 euro.
1: Vende 6 però, capito?
0: Sì, a lungo in mezzo. Va bene, ciao fratello. Ciao.
1: Marco, ogni volta che nomini i cavalieri dello zodiaco mi brillano sempre gli occhi, dalle 12 case a Hades, spettacolo puro, come darti torto, amico.
0: Ma che 2 ore fatiche, dimmi fa, vai, pronto.
1: Ma che ne capisci?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Bene, noi ci siamo sentiti pochi 2-3 giorni fa, sì. Io ero a Roma per varie cose e vi ho chiamato proprio per la manifestazione contro l'assicurazione, sì. Caro Assicurazioni, sì. Come hai scritto, del partito politico Movimento Equità Territoriale.
0: Ciao.
2: Sì. Io ho mandato anche una prima foto come fotoreporter di Radio Kiss Napoli e volevo dire, la manifestazione sta andando abbastanza bene, sono presente.
0: Ma tu stai là, sei in mezzo alla manifestazione?
2: Io sono andato via perché oggi ho un matrimonio a momenti.
0: Ah, quindi sei sotto rebbe.
2: Per correttezza, dopo che ci siamo sentiti, io sono andato alle 10 e poi sono andato via.
0: La piazza era piena,
1: sei andato giacca e cravatta praticamente lì.
2: No, adesso mi vado.
0: Ti vai a preparare, certo.
2: Anche recuperare molto. E tra le altre cose c'era Rossella Solombrina, segretario del partito, che diciamo doveva ancora parlare. Figuratevi, io ho lasciato la manifestazione prima che parlasse nemmeno la segretaria del mio partito.
0: Ottimo.
2: Però la cosa sta andando bene. Io tra le altre cose, appresso alla foto che ho mandato, vorrei parlare con Rosario Verde, con Walter Di Maggio o qualcun altro della radio, perché ci sarebbero tante cose. Noi questa battaglia per...
0: Guarda, io ho il tuo numero, non ti ho chiamato questo sabato perché insomma c'erano parecchi collegamenti da fare, però ci incontriamo. Io vorrei parlare più che altro pure con Pina Aprile, se tu ci vuoi creare il contatto.
2: Ho parlato con lui immediatamente, bisogna solo concordare le cose.
0: Ti chiamo in settimana.
2: Se volete, dato che voi toccate quotidianamente vari temi importanti, sarebbe bello, ma questa è una mia idea, che voi potreste proporre delle pillole di fino a aprile e poi aprire i vari commenti nell'arco della vostra trasmissione, che sono tutte cose che riguardano il sud.
0: È certo. Poi ci sentiamo in settimana, ne parliamo
1: ciao,
0: in privato.
1: Ciao amico, buon matrimonio. Soprattutto.
0: Pure a te.
1: Allora,
0: ma ci scusa, quando mi sento a busto, ma ci scusa, lascia stare.
1: Vabbè, ma non si fa.
3: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a Kiss Napoli. Io penso così. Mio marito è un ricottaro, nel senso che non fa niente dalla mattina alla sera se non lavorare. E dice pure che fa tutto lui. Per quanto guarda in casa, faccio tutto io. E anzi, grazie a Dio, ho un figlio che mi aiuta molto. Per quanto riguarda la cosa che diceva Marco, è vero, molti uomini, tra cui mio marito, dicono ancora che quello è un lavoro da donna.
0: Ma dai,
3: assurdo le cose.
0: È assurdo.
1: Sì, questa è veramente
0: io ringrazio fino a terra, sono uno molto riconoscente di certe cose. Me rendo conto.
1: Così eviti di farle tu, è normale che sei riconoscente.
0: Capo di cenere, dico grazie. Pronto?
2: Rosario, 1.000 euro andavano bene.
0: Quanto hai messo? Lui?
2: Te l'ho detto. sono io.
0: E mi smilla un
1: allora
0: da
1: è parente
0: stretta allora.
2: Se no non lasciava la manifestazione, io non ci dovevo andare.
0: Va bene, ok. Grazie, amico
1: ciao.
0: Mio.
1: Abbiamo certificato mille. Che ci sta ascoltando in tempo reale. Eh sì. Senza se, senza ma. Pronto?
0: Pronto?
4: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno.
0: Io non faccio i servizi, mi chiamo Moa. Fabone, deve usare violenza quelle.
4: Però veramente deve essere un lavoro sconosciuto, perché veramente in casa si lavora come si lavora in qualunque situazione.
0: Eh sì, sì, sì, sì. Si lavora ed è anche dura, ma poi c'è anche la responsabilità dell'educazione dei figli, va là a pigliare, va là a portare. Pronto? Mirko, medicina.
5: Buongiorno.
0: Ciao, ciao bello.
5: Io già vi ho raccontato la mia storia. E che pavasso può fare mo che c'era ancora mia moglie.
0: Sì, quando ciao amico
5: lei,
0: mio.
5: Quando c'era lei era tutto lecito, era tutto normale. Sa, dopo mangiato, ma sa, voi mi stavo un po' di vano, perché io ero l'uomo di casa che lavorava.
0: Ma io di vano che te veniva a pigliare.
5: Ma vedi che pavasso poi ci mettono un piatto annanzi a esse e poi fa con te. Purtroppo è la vita che è così, quando non tenimmo poi ci rendiamo conto.
0: Si capisce quando per dimmi.
1: Però non andare di rimpianti così, se avete vissuto in quel modo e siete stati felici è andata bene così, capito?
5: Sì, sì, però è brutto perché dice, cioè vivere poco a cervello, cioè dove ti porta il cervello? Ma io ero anche convinto che non era mio compito, capisci?
0: Certo. No.
5: Invece adesso... Io nemmeno un uovo sodo mi sapevo fare, invece adesso voglio sono diventato un grande chef.
0: Però
5: perché l'ho dovuto fare per mia figlia, e ma da padre e madre è pesante, vai giù, è pesante. Però lo voglio manifestare per chi magari può capire. Perché è bello poi dire: guarda, ho cucinato questo, vedi come, vedi se ti piace, o facci pure meglio.
0: Ma a parte a cucinare, fai la lavandera, spandi i pane,
1: lo devo, sì, lo solo lui.
5: Lo devo fare, bisogna farlo.
0: Babbo.
1: Io comunque quando chiami e la ricordiamo, sono sempre comunque in qualche modo felice. So che può sembrare assurdo, Marco, ma mi fa sempre piacere.
5: No, è vero, Marco prendeva le due parti. Quando uno
1: mi ricordo delle telefonate che facevamo tutti e quattro praticamente.
0: Questo mi rattrista, per esempio. Metto una cosa che mi rattrista.
1: Vabbè, figurati.
0: Mi rimango male. Va bene, ciao, ciao. Blocca l'utente, blocca l'utente.
6: Buongiorno.
0: Pronto?
6: Da premettere che sono favorevolissimo a collaborare in casa, perché comunque una donna accudire i figli, badare la casa, pensare a cucinare è un lavoro. Però poi c'è da dire anche un'altra cosa: molte volte sento dire a delle mogli dei amici miei, ma perché tu che fai? Cioè il fatto di dire ma perché tu che fai, una volta che torna a fatica ti metto coppo di mano e la finisce la giornata. Allora, non è il caso mio, però facciamo un esempio. Io sono un autotrasportatore, viaggio di notte, parto di notte, anzi parto di sera e torno il pomeriggio del giorno dopo. Cioè, se mia moglie mi verrebbe a dire ma perché tu che fai? Cioè, sinceramente, non so come reagirei. Collaborare è giusto, perché ripeto, noi facciamo un lavoro e loro ne fanno un altro, forse anche più dispendioso. Però dire addirittura ma perché tu che fai? Cioè, penso che sia una cosa molto molto ridicola.
0: Ma è in diretta, cioè è un messaggio questo. È un messaggio. No, amico mio, aspetta. Se tu vai a lavorare e tua moglie ha deciso di fare la casalinga, è un discorso. Ma se mia moglie lavora 8 ore al giorno e io pure lavoro 8 ore al giorno, non mi pare giusto che torna a casa e che oltre agli 8 ore al giorno ne deve lavorare altre 4 per fare sta pulita, rindello in suolo pulita e roba varia. Cosa a parte, se ne potrebbe parlare del fatto che insomma dici vabbè, io vado a lavorare, tu stai a casa, insomma ci dividiamo i compiti. Ma
1: poi secondo me il caso suo è anche un po' più particolare, perché fa un lavoro particolare con orari particolari.
0: Sì, ma i part sembra che super presupposto. Se tu fossi un single, quando torna a casa, che fai? Sei a misa munnezza.
1: No, vabbè, ma
0: comunque da attrizio può fare.
1: Non esiste sempre solo una regola universale che vale per tutto e per tutti, nel senso che poi ognuno ha la sua vita, ha la sua situazione.
0: Ti piace sta mesa a mondo su?
1: No, sto dicendo.
0: Sì, sì, cioè può darsi.
1: Sto dicendo che magari prendi.
0: Sei zuzzo, non ti lavi il bagno, fai un bagno una volta all'anno, sei tu solo, mesa a mondo, cioè figurati. Puoi sguazzare fra le tue mele, tra le tue ghiande. nessuno dovere.
1: La sua solita tecnica. Femmine parla non, e non femmine fa
0: non piglio quando viene a trovare la casa, perché si deve trovare una pistola.
1: Ma che se stanno esamponendo? Non
0: ci hanno fermato.

0: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
1: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora torniamo in diretta perché siamo riusciti a collegarci con Rosario Pugliese, che è proprio lì nel pieno della manifestazione. Pronto Rosario?
1: Siamo qui, siamo alla manifestazione, quella organizzata dai comitati, ma da Francesco Borrelli. Siamo in una piazza gremita. Io voglio lasciarvi la parola direttamente dalla voce di chi ha arringato la piazza fino ad ora e tra qualche minuto andrà alle conclusioni. Vi passo Francesco Borrelli.
0: Vai. Grazie. Pronto Francesco?
2: Siamo in diretta radio. Pronto?
3: Francesco, ciao, vai, sei in diretta, vai. Vai Francesco, sei in diretta.
2: Ecco. Allora parlo in diretta, siamo in diretta
0: su Kiss Napoli, sì.
2: Kiss Napoli, e ci hanno chiesto di fare un intervento. Io lo faccio in diretta parlando con Radio Kiss Kiss. Oggi è una giornata straordinaria perché è la prima volta che in Italia scendono in piazza migliaia di persone per protestare contro due palesi ingiustizie: il fatto che non esista una tariffa unica RC auto per chi non commette sinistri, e si sono abbeverate le grandi compagnie facendo utili enormi sulle spalle dei cittadini e della povera gente. E poi il caro benzina. Io voglio ricordare a tutti che tutti si sono lamentati, ma nessuno è sceso in piazza. Ci avevano promesso il taglio delle accise, ci troviamo col record del mondo di costo della benzina.
0: È vero.
2: Il record del mondo. E ci hanno detto pure che ci dobbiamo arrangiare. Ci hanno detto arrangiatevi, che tanti soldi ce li ho.
0: Ha detto che la piazza sta rispondendo bene, sicuramente
2: la
0: bene.
2: Piazza sta rispondendo, sono migliaia di persone, e ti voglio ricordare che è veramente raro che nel nostro paese si sia scesi in piazza per motivi che non siano legati a concerti o a partite di calcio. E Napoli, che ama moltissimo entrambe le cose, ha dimostrato che prima del calcio e della musica, che ci piace tantissimo, c'è la necessità di sopravvivere e vivere in modo dignitoso. Se siamo tutti uguali davanti alla legge, siamo tutti uguali davanti alle assicurazioni e davanti alla pompa di benzina.
0: Francesco, noi speriamo che questa tua battaglia, che è la nostra, arrivi sempre più in là e che finalmente, con la prova e riprova della presenza di tutte le persone che sono lì oggi, qualcuno finalmente faccia qualcosa di concreto contro queste due battaglie di cui tu ti fai carico e ti sei fatto carico.
2: Che i napoletani di sabato sarebbero andati a mare o altrove, e invece siamo qua in una piazza simbolo di battaglie storiche della nostra città.
3: Bene, bene, ottimo, ottimo, ottimo. Vai ragazzi, combattete, vai, sappiate, siamo con voi.
0: Noi siamo in studio, siamo felicissimi di dare megafono.
3: Poi scendiamo pure a Pesacane, detto che mi offri il pranzo Pesacane.
0: Però ci ha fatto piacere, perché altrimenti saremmo stati lì con voi, senza ombra di dubbio.
2: Grazie anche per aver dato visibilità a questa manifestazione.
3: Minimo, grazie Francesco.
0: Grazie Francesco, un abbraccio.
3: Ciao bello. Salutaci tutta la piazza.
0: Ci hanno salutato tutti, si è sentito un ciao in lontananza, molto bello. E allora dai, possiamo dirlo Rosario, cioè noi che abbiamo sempre, anche scherzando ma non tanto, parlato di fare una manifestazione o qualcosa, Napoli ha risposto, lo possiamo dire.
3: Prima di fermarci, vi leggo questa notizia. Voi che state subendo gli aumenti del carburante, vi leggo questa cosa. Carburanti Leni blocca i prezzi dal 28 settembre, gasolio fino a 2,19 euro, mentre la benzina la bloccherà ad 1,99, cioè come dice Leni dal 28 settembre rimarranno bloccati questi, anche se ci saranno aumenti, a 2,19 la nafta, mentre
0: il massimo che pagherai lì sono queste due cifre,
3: 1,99. Noi ci fermiamo perché il nostro broker, il nostro esperto di fiducia, il buon Framondi, dice ma sta cosa non è buona, ma prima perché, scusa, mettiamo blocca a benzina a 1,99 perché non è buona. Mettiamo un pezzo, torniamo e parliamo con Framondi. Vai.

0: di fermenti, di eventi, perché poco fa abbiamo constatato tutto quello che sta succedendo a Piazza del Carmine con la manifestazione per l'RCA e il caro benzina, ma dall'altro lato siamo anche orgogliosi di raccontare l'American's Cup, e lo facciamo insieme al nostro Vincenzo Perna, che in questo momento è proprio lì collegato con il villaggio dell'American's Cup e ci racconterà sicuramente qualcosa. Lo vedo anche in compagnia di un ospite. Vincenzo, buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te Marco, ovviamente anche a Rosario, a tutti i nostri radio e telespettatori. Dicevi bene, siamo in diretta da via Caracciolo, questo è lo stand del comune di Napoli, e accanto a me c'è un ospite, la voglio salutare e ringraziare, l'assessore alle politiche giovanili e al lavoro, ovvero Chiara Marciani.
2: Buongiorno,
1: assessore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Assessore, innanzitutto oggi tra un po' spieghiamo perché abbiamo questa bellissima cornice molto molto elegante, ma ci arriviamo tra pochissimo. Innanzitutto le chiedo di questa marea di gente, e non del mare, che anche se un po' mosso oggi e potremmo divertirci con le regate, però c'è una marea di gente che sta letteralmente assaltando pacificamente via Caracciolo, ed è un bellissimo colpo d'occhio che sta offrendo la città di Napoli durante queste regate preliminari dell'America's Cup.
2: Beh, uno spettacolo straordinario, siamo felicissimi che la nostra città abbia accolto con tanto entusiasmo questo evento. È bellissimo non solo appunto quello che succede a mare, ma anche questa marea, come giustamente diceva, che sta assistendo a tutte quelle che sono le regate di questi giorni. Ci tengo a precisare anche un'altra cosa: abbiamo voluto che fosse un evento aperto alla città in tutti i sensi, non solo con le pedane che sono molto piaciute ai nostri concittadini, ma anche alle persone con disabilità. Quindi ci sono anche delle barche a mare che sono aperte a persone anche su sedie a rotelle, quindi veramente un fenomeno e un evento aperto a tutti quanti. Vorremmo che anche giovani e persone in difficoltà possano avere la possibilità di poterle assistere e poterle godere in tutte le sue sfaccettature, ecco, direi.
1: Ecco, ieri ai nostri microfoni, l'aveva fatto anche l'altro ieri, il sindaco di Napoli ha spesso e volentieri posto l'accento sulle pedane. Queste sono assolutamente accessibili a tutti, e devo dire la verità, sono la vera e propria attrazione di questo Race Village, perché ho visto delle code incredibili e la gente contenta di poter aspettare pur di potersi godere questo spettacolo magnifico.
2: Beh, una grande conquista, speriamo veramente di poterle lasciare la nostra città, una città aperta al mare, e veramente questa può essere una possibilità per goderlo ancora di più. Anche quella in acqua, devo dire, un'ulteriore attrazione, è una speranza, noi ci tenevamo molto e quindi siamo molto felici di aver potuto offrire questa finestra ulteriore sul mare ai nostri concittadini, e non solo, naturalmente anche a tutti i turisti.
1: Vado nel merito anche un po' del suo assessorato, ho visto tantissimi giovani, tanti volontari che, devo dire la verità, possono essere considerati la colonna portante di questa manifestazione organizzata dalla America's Cup Partnership, ma ovviamente il Comune di Napoli si è impegnato tanto in questo progetto, sta mettendo in campo davvero una forza straordinaria per venire al meglio in questa occasione, ma anche fornire poi delle future probabilmente possibilità per tanti ragazzi.
2: Beh, questo stand in questi giorni vuole essere anche questo, un luogo dove raccontare le eccellenze della nostra città, e tra le eccellenze ci sono anche tanti istituti superiori come l'Isabella d'Este di oggi e queste bellissime ragazze che sono accanto a noi, non solo loro ma anche i vestiti che indossano, proprio perché l'Isabella d'Este nella nostra città è un'eccellenza nella sartoria e nella moda, e siamo veramente felici che non solo le studentesse, gli studenti, ma anche tutto il corpo docente e Giovanna Scala, la loro dirigente scolastica, sia insieme a noi. Sono tanti i progetti che facciamo insieme, sono tante le eccellenze, quindi quando si parla non di futuro ma di presente, perché loro sono anche il presente della nostra città, è giusto che ci siano loro a rappresentarlo in questa maniera così bella.
1: E giusto per ricordare quanto è un'eccellenza questo istituto, spesso e volentieri i ragazzi che poi escono con una qualifica da questo istituto vengono anche scelti da tantissime casa di moda, e quindi ovviamente di altissimo profilo, di altissimo livello, e possono portare poi in alto il nome di Napoli. Ricordava bene lei, assessore, qui all'interno dello stand del Comune di Napoli, con questa bellissima scenografia, ovviamente la scritta Napoli che campeggia in testa a noi, ma che possiamo possiamo ammirare anche di fronte al porto, proprio dinanzi Piazza del Municipio e ovviamente dinanzi Palazzo San Giacomo, è la dimostrazione ancora una volta di quanto questa città, con i suoi colori e con le sue professionalità, possa portare in piedi un progetto del genere e ovviamente tutti gli altri progetti. Ieri con Teresa Armato chiedevo quale potesse essere il suo diciamo obiettivo futuro, non posso che farlo anche con lei, assessora.
2: Beh, devo dire, le possibilità sono tante, noi stiamo cercando veramente di pensare tanti progetti che possano valorizzare ancora di più i nostri giovani. Ad esempio, prima parlavo proprio con la dirigente, il mese prossimo ci sarà la possibilità per 40 nostri giovani di andare un mese a Siviglia, ed è un mese non solo per imparare la lingua straniera ma anche per fare un esperimento nel mondo del lavoro concretamente. Naturalmente sul sito del comune ci sono ad esempio tutti gli elementi e diamo anche una borsa di studio di 550 euro a tutti i giovani che vogliono partecipare. Cerchiamo veramente appunto con questi piccoli progetti di venire incontro a tante esigenze, di offrire opportunità, e la sfida più grande è fare in modo che i nostri giovani possano andare altrove, possano fare esperienze, ma volendo possono invece ritornare e vivere nella nostra città. Questa, credo, soprattutto in un periodo si è parlato tanto di fuga di cervelli e giovani che non trovano opportunità, credo che l'obiettivo principale sia questo.
1: E ovviamente noi le facciamo un grande bocca al lupo. Grazie. Lavorativamente parlando, assessore, la ringraziamo per essere stata in diretta con noi. Ovviamente facciamo i complimenti anche alle ragazze, così come anche a tutti gli studenti dell'Isabella d'Este Caracciolo che ci hanno regalato con queste tre MIS la loro professionalità e i loro colori. Grazie, assessore.
2: Grazie.
1: Grazie davvero, non so se siete riusciti a sentire che si era alzato leggermente il volume del lungomare Caracciolo, ma c'è stata la sfilata delle barche, questa è una sfilata diciamo intranosso, quella era delle barche, e ovviamente è stato davvero anche questa volta molto bello e il pubblico si è divertito diciamo a sostenere la sfilata di tutte le barche che anche quest'oggi si sfideranno in gara. Intanto per adesso è tutto, ma ci ritroveremo a partire dall'1, perché lo voglio ricordare, avremo il presidente Fico ai nostri microfoni, ci sarà anche il direttore Walter De Maggio, quindi per adesso vi restituiamo la linea qui da via Caracciolo.
3: Grazie Vincenzo. Grazie.
0: Si è sentito tutto, Vincenzo, tranquillo, e si è sentito anche perfettamente, quindi l'appuntamento è a più tardi durante Radio Gol. Fermi lì, torniamo subito che finiamo con Framundi. Fermi lì.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2+2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
5: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
6: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti Granata.
8: Granata, giulipe, fai festa.
6: Qui presente Lupino?
7: Sì, lo voglio!
6: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Eccoci qua. Allora, dicevamo prima della pubblicità questa novità di Eni che praticamente blocca dal 28 settembre questi prezzi della benzina. Il gasolio a 2,19 mentre la benzina la farebbe addirittura, la bloccherebbe ad 1,99. Noi al telefono abbiamo Marcello Framondi. Marcello, perché?
3: Ciao.
2: Tu come la vedi questa cosa? Mi dicevi che non la vedevi bene.
4: Buongiorno a tutti. Allora, assolutamente, innanzitutto è un bene che si parli di abbassare i prezzi sui carburanti. Su questo non ci piove, va chiarito, perché altrimenti passa un messaggio sbagliato. Il problema è come lo si fa. E come lo si fa? Questa notizia che passa su tutte le agenzie ieri pomeriggio intorno alle 5:30 nasce del tutto in attesa, perché è una novità assoluta
2: sul
4: panorama. Perché mentre paesi come la Croazia o l'Austria hanno fissato un tetto ai prezzi dei carburanti, ma che vale per tutte le compagnie petrolifere, oppure altri paesi che hanno fatto sconti sulle tassazioni dei prodotti petroliferi, vediamo la Spagna, Andorra, su tutte, che hanno applicato gli sconti più importanti, in questo caso si parla di un'unica compagnia, che ricordiamo che naturalmente è una compagnia che per gran parte è controllata dallo Stato italiano, che applica un prezzo che è totalmente fuori mercato.
2: Dov'è che tu la vedi negativa? Vabbè, ho capito che gli altri non la applicano, però
4: gli altri non la applicano, non la possono applicare.
2: Perché l'applica forse perché è di Stato, cioè
4: sostanzialmente, ora capiremo meglio lunedì nella pratica, ma sostanzialmente si andrà a prendere dai fondi, dalle casse di Eni, dei soldi per pagare questo sconto importante, per carità.
2: Senti, e tu la vedi negativa il fatto che si vada ad attingere
4: un'economia di mercato privata? Sostanzialmente questo non è possibile.
2: Tu dici per cattiva concorrenza, dici perché giustamente tu fai broker.
4: La pompa bianca si ritroverà sostanzialmente a essere, fra virgolette, totalmente fuori mercato. Ma non solo le pompe bianche, avevamo salutato con piacere la notizia nelle scorse settimane che alcuni comuni, per evitare che chiudessero le pompe, per avere anche dei prezzi più bassi, gestivano direttamente la pompa del paese, soprattutto i paesi che si trovano in zone un po' più isolate, comprando direttamente dalle compagnie petrolifere non applicando margini. Questo è anche un modo.
2: Vabbè, Framondi, scusami se te lo dico, ma noi che ce ne. Cioè, a noi cittadini, a noi consumatori, chi ce ne importa? Vabbè, sono d'accordo, non c'è la concorrenza, ma paga fa benzina 1,99.
4: Ma assolutamente, i problemi saranno questi. Finisco anche il discorso ricollegato alle pompe dei piccoli paesi, non riusciranno a applicare quel prezzo. È impossibile, è letteralmente impossibile. Anche lì dove è lo Stato, cioè il comune che gestisce direttamente la pompa, non riuscirà mai a fare quel prezzo.
2: Riassumendo, tu dici lo Stato non è intervenuto su tutti, le cose è intervenuto solo su Eni perché è sua e praticamente va a ridurre solo là. Tu la vedi una paraculata, va? Dici, mi c'è la verità, però.
4: No, ma al di là della paraculata ci sarà un problema tecnico. Giustamente mi metto nei panni dell'automobilista, andò di corsa lunedì mattina o martedì quando ne avrò bisogno alla pompa dell'Eni, andranno tutti alla pompa dell'Eni.
2: Sì,
4: ma quella pompa non è che ha
2: tutto sta benzina
4: litri.
2: Dici tu, finirà prima o poi, certo,
4: creeremo uno scompiglio sotto le pompe dell'Eni. Giustamente quelle persone si riverseranno su altre pompe che non potranno applicare.
5: Però Marcello, perdonami, è chiarissimo il concetto, ti interrompo perché abbiamo poco tempo, scusami. Però questo dovrebbe far nascere una doppia cosa, cioè tipo o il governo centrale dovrebbe tra virgolette imporre a tutti almeno quelle di cartello questo tetto massimo, oppure le aziende singolarmente dovrebbero fare la stessa identica cosa.
4: Ma vabbè, assolutamente può andare anche bene, ma lì io ho fatto l'esempio di Austria e Croazia che hanno applicato

0: un tetto massimo a tutte le compagnie petrolifere, ma quel tetto viene finanziato
1: dallo Stato,
0: con dei dallo Stato tramite dei crediti d'imposta.
2: Ho qui capito. Invece chi ci andrebbe a perdere sono le casse private di Eni.
0: Di Eni, che però sono gran parte controllate di proprietà dello Stato, quindi ci andiamo a perdere.
1: Cioè l'Eni è nostra, insomma.
2: Diciamo, però non ci sono i soldi nostri, tra virgolette, cioè non è che ci sono.
1: Quanto
2: soldi
1: è statale, di Stato, sì, ma...
2: No, dico, non è come il discorso dell'accisa, che è una tassa che tu prima paghi, poi non paghi, poi te la leva, poi te la mette o te la ti fa lo sconto, quello è il senso.
0: Sì, invece andando a pagarlo direttamente sull'accisa, è vero che la paghiamo tutti, ma sarebbe uguale per tutte le compagnie petrolifere. O viceversa, applica un titolo a tutte le compagnie petrolifere e lo stanza con credito che posta, e tutte le compagnie.
1: Vabbè, vedremo lunedì, dobbiamo chiudere, Framondi. Allora,
0: Marcello.
1: Cioè, vedremo la settimana prossima. Grazie.
2: Tra lunedì e martedì e vediamo che cosa succede, perché penso che i giornali ci daranno ampio spazio.
1: Penso proprio di sì.
2: Grazie, Marcello, nel frattempo.
1: Nel frattempo facciamo una corsa a Leni a fare il pieno.
2: No.
1: Mi faccio fare una pompa.
2: No, oggi non ci sono ancora.
1: 99,
2: oggi è 26.
1: 1,99.
2: Ma dal 28.
1: Dal 28.
2: Oggi
1: signori,
2: no, mandino in mano, non mettere benzina.
1: Noi vi lasciamo al radiogiornale detto dal buon Cavallo e noi ci sentiamo lunedì. Lunedì tra le 10 e le 12. Con lui Marco Pesacane.
2: Ovviamente ci sarà lui Rosario Verde, grazie a Fabio Esposito. E vi ricordiamo, durante Radio Gol dalle 13 in poi, anche Roberto Fico ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao.
3: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buongiorno da Marcello Calvano. In apertura, a Mugnano di Napoli, carabinieri impegnati in un servizio antidroga hanno intercettato un'automobile con a bordo un 34enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno riconosciuto e fermato. Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate 50 dosi di cocaina già pronte per la vendita al dettaglio. L'uomo è stato arrestato, ora in attesa di giudizio. Ancora la cronaca, sono tornati nello stesso posto dove avevano messo in atto una rapina alla centralissima piazza del Gesù a Napoli. Ma tra la folla la loro vittima li ha riconosciuti e li ha fatti arrestare. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro a sottoporre a fermo per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi tunisini e già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alle 5 del mattino del 24 settembre. Cambiamo argomento. Un operaio di 22 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto a Marcianise, in provincia di Caserta, in un cantiere stradale dove erano in corso lavori per la posa della fibra ottica. Il giovane lavoratore sembra sia stato investito da un bobcat in fase di manovra. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del commissariato e il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta per le indagini di rito. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Ricomincia da una sconfitta la nuova nazionale di Roberto Mancini, che nell'esordio del girone di Nations League cade contro il Belgio di De Bruyne per 2-0. Nel primo tempo la rete di Götze, poi il raddoppio di Luca Biot fissano il punteggio in favore della squadra di Van Bommel. Così Roberto Mancini in conferenza stampa.
5: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi.
4: Passiamo adesso alla vela. Ieri Luna Rossa ha chiuso alle spalle di American Racing Challenger nella Fleet Race 1, poi domina la seconda prova piegando la resistenza degli svizzeri di Alinghi e passando al comando della classifica generale provvisoria con 19 punti su 20 disponibili. Oggi seconda giornata di regate, così ieri sera ai nostri microfoni il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.
6: È un bilancio positivo dal punto di vista sportivo, perché c'è stato un po' di problemi di vento, come è naturale che sia nella vela dopo l'acquazzone di stanotte, però poi si è riusciti a fare due regate molto belle, anche molto avvincenti. C'è grande competizione e poi insomma c'è grande partecipazione popolare, tanta gente per strada, una città bellissima col sole. Credo che sia stata una prima giornata che ci ha dato soddisfazione.
4: Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi. Cosa so?

0: Amici ed amiche di Kiskis Napoli, buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione sportiva nella radio della città e nella radio della società sportiva Calcio Napoli. È una giornata in cui naturalmente parleremo di America's Cup, che è l'evento del momento, e anzi, senza ulteriori indugi, andiamo immediatamente all'interno proprio del villaggio dell'America's Cup, nella nostra postazione, perché vedo già pronto Walter De Maggio con il presidente della regione Roberto Fico. A te, Walter.
1: Ciao, ciao Marcello, buongiorno. Lo hai preannunciato, lo avevamo preannunciato anche noi. Secondo giorno di pre-regate, nostro ospite il presidente della regione Campania Roberto Fico. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei presidente, sa che io ci tenevo moltissimo lo scenario, quello del Golfo di Napoli, le imbarcazioni, secondo giorno di preregata, America's Cup, vediamo l'isola di Capri, un lungomare pieno di persone in festa. Napoli in festa, la regione Campania in festa.
2: Sì, c'è tanto entusiasmo, partecipazione, tanta anche serenità, tranquillità, ci sono tante famiglie, tanti ragazzi, ragazze, bambini, in villa comunale era veramente una festa, una giornata meravigliosa, nitida, vediamo tutto il golfo e lo può vedere tutto il mondo oggi, tutto il nostro golfo, che davvero, non perché è qui, ma è uno dei più belli che c'è.
1: Allora, il presidente Fico a giusta ragione ricordava dell'atmosfera, lungomare pieno di cittadini, di turisti, il sole bacia la città più bella del mondo. Eppure presidente, questa è soltanto la prima fase, perché ricordiamo che sono le preregate, da maggio si farà sul serio, dal 10 luglio la finale della Louis Vuitton Cup, sarà un momento molto importante per Napoli ma per tutta la regione. È un grande successo avere a Napoli le finali della Coppa America.
2: Sì, infatti questa possiamo dire che è una prova generale che sta riuscendo molto bene, dove ci sono delle grandi novità e innovazioni che cercheremo di portare in modo ancora più strutturato e forte proprio quando ci sarà la Coppa, che diciamo così, ufficiale, che sarà tra maggio e luglio.
1: Roberto Fico si è insediato il 9 dicembre, con oggi sono 300 giorni da presidente della regione. I numeri del turismo, presidente, sono da capogiro, dalle isole alla costiera amalfitana, per farla alla Nino d'Angelo, anche perché la costiera amalfitana ce la possono portare via, è nostra.
2: È certo che è nostra e delle persone. Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito, per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
1: E per giunta, naturalmente, noi parliamo del mare, il lungomare di Napoli, ma ricordiamo Bagnoli, la bonifica sarà balneabile. Il mare ritorna a Napoli e Napoli ritorna al mare, è un grande successo.
2: Questo è uno dei punti e dei temi che ci deve restituire questo evento. Un evento velico ci restituisce totalmente il mare, in cui noi non dobbiamo più avere nessun tipo di ferita o divisione. Dal mare non bagna Napoli, dobbiamo tornare al mare, finalmente bagna Napoli per tutti, da San Giovanni a Teduccio fino a Bagnoli, dove saranno costruite le grandi spiagge pubbliche per l'accessibilità, così come a San Giovanni a Teduccio e in tutta la linea di costa della provincia di Napoli, da San Giovanni a Castellammare di Stabia, ma così per tutta la regione. Questo è un evento regionale anche, dove le aree interne saranno e sono coinvolte per far sì che la ricaduta sul territorio sia in tutta la regione.
1: Presidente Fico, l'interazione, il governo centrale, il ministro Abodi, il presidente della regione, il sindaco di Napoli Manfredi, insieme per un risultato eccezionale, perché se qualcuno non ha ancora colto di cosa stiamo parlando, le immagini di Napoli sono nel mondo, perché è il mondiale, la coppa del mondo, quindi davvero le immagini della nostra regione in tutto il mondo, la città sta rispondendo benissimo.
2: La città risponde bene, le immagini sono fantastiche. c'è grande organizzazione, grande efficienza, grande pulizia e grande serenità nel fare questo evento. Lo trasferiscono le persone, lo stiamo trasferendo tutti quanti noi. E un punto importante poi è questo: Napoli torna anche, e la regione Campania, in connessione istituzionale con Roma, quindi con il governo che in questo momento è in carica, ai fini di valorizzare tutto quello che di bello noi abbiamo e per organizzare grandi eventi. Il dialogo istituzionale e tra le istituzioni, io penso che sia un dovere ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
1: È un dialogo costruttivo. L'altra sera lei era con il ministro Abodi, col sindaco Manfredi, e il ministro in qualche modo, ovviamente siete tutti allineati, la speranza grande è che quella che gli americani e i vincitori di questa edizione, poi scopriremo chi saranno, è chiaro che da italiani tifiamo per Luna Rossa, e insomma si auspica, a proposito di quel dialogo, si dialoga per provare a bissare nel 2029.
2: È chiaro che a me e a tutti noi farebbe grande grande piacere. Cercheremo di realizzare al meglio l'evento principale, che è quello del maggio 2027, e poi il vincitore vedrà.
1: E speriamo che insomma ci siano le condizioni per poter bissare. E parlavamo, bissare significa 2029, provo a essere lungimirante, 2032, anche qui dialogo tra le istituzioni, il governo, il ministro per lo sport Abodi, presidente Fico, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, gli europei di calcio, anche qui state facendo un lavoro eccezionale. E tra l'altro Abodi, dopo l'intervento della regione, partono i lavori, restyling Maradona, Abodi ha detto: io non posso immaginare un'Europa di calcio senza Napoli.
2: Noi come regione stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo finanziato il Maradona per la ristrutturazione, la Rechi per la ristrutturazione, quindi poi il comitato deciderà. Noi ci siamo accompagnando le scelte del comitato e il lavoro e il dialogo interistituzionale.
1: Però presidente, possiamo dirlo che dall'UEFA, dalla FIGC, dal governo e chiaramente alla regione filtra ottimismo?
2: Ottimismo c'è sempre, vediamo.
1: Presidente, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla, parliamo di turismo. Siamo reduci dall'estate, i numeri sono strepitosi per Napoli, per la costiera, per le tre isole, sold out a Procida, a Ischia, a Capri, il Cilento, il Beneventano, l'Irpinia, cioè davvero è una regione, quando si dice Campania Felix, è proprio Campania Felix.
2: Noi abbiamo una regione che è senza dubbio straordinaria, ma fuori anche da ogni idea, noi siamo i migliori del mondo, dico semplicemente che è una regione bellissima, che ha delle peculiarità, delle caratteristiche incredibili, dal Cilento fino ad arrivare in costiera, o Procida, Ischia, le nostre città d'arte, ma tutte, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, le aree interne. È una grande regione, bellissima. Quello che noi dobbiamo fare è accompagnare anche il turismo, che ricordo che è un'industria a volte anche pesante, in una gestione dei flussi che sia sempre migliore, più ordinata, dove ci siano regolamenti adatti a far sì che siamo noi a accompagnare il turismo in qualche modo e non il turismo che accompagni noi.
1: Abbiamo ancora un minuto con il presidente. Fi parte l'applauso, insomma, è bello. È il bello vivere con il presidente della Regione Campania questo momento. Io parlavo di festa. Presidente, abbiamo ancora un minuto. 300 giorni da presidente, le chiedo un bilancio e di fare una programmazione ai prossimi 300. So che lei lavora tantissimo. C'è ancora tanto da lavorare, che bilancio viene fuori?
2: Per quanto tu possa lavorare 12 ore al giorno,
1: non basta
2: mai. E il bilancio per me fino adesso è estremamente positivo, perché abbiamo fatto un lavoro molto ordinato, corretto con la giunta, abbiamo rispettato quello che abbiamo detto in campagna elettorale, stiamo lavorando con tutte le problematiche, quelle che per noi sono prioritarie, quindi le disabilità, problemi per i bambini e bambine con autismo, problemi di salute mentale, abbiamo aumentato i fondi per i servizi sociali in modo consistente, abbiamo fatto tante delibere che possano lavorare anche sul dopo di noi, abbiamo fatto le delibere importanti di finanziamento su una parte difficile della vita di queste persone che vanno dai 16 ai 20 anni, che è l'età che si esce dalla scuola e quindi l'età della transizione all'età adulta, che era un problema. Stiamo cercando di affrontarlo, abbiamo aumentato i fondi per i neuropsichiatri infantili in modo che si possa avere una diagnosi precoce da 0 a 3 anni, perché se te ne accorgi presto puoi avere risultati molto migliori dopo. Quindi la nostra attenzione proprio alle fasce che hanno maggiore difficoltà è stata alta, e ci sono ingenti finanziamenti che già sono stati liberati, programmati e ora sono in gestione dei bandi. Quindi avanti così, perché noi dobbiamo lavorare proprio con le persone e per le persone, perché io reputo che la politica sia un servizio, nient'altro.
1: Non mi faccia aspettare altri 300 giorni per ospitarla, però.
2: No, vengo prima dei 300 giorni.
1: Allora, noi lo ringraziamo molto, presidente della Regione Roberto Fico, anche perché presidente ha una serie di impegni istituzionali, però me l'aveva promesso. Le auguro buona giornata nella città più bella del mondo, che lei conosce bene. Siccome domani, so quanto lei è tifoso anche del basket, domani parte il campionato, insomma, speriamo che oltre il calcio anche il basket dia grandi soddisfazioni alla nostra città.
2: Anche il basket e tutti quanti,
1: tutte le discipline,
2: perché ogni disciplina ha una sua meraviglia e forza, e lo sport in tutte le sue diramazioni, associazioni, territorio, noi dobbiamo fare tanti playground anche nella città, penso che è uno nell'altro dei temi che assolutamente sono fondamentali. Bene domani, forza per il Napoli Basket, per il nostro Napoli, forza alla città, forza alla Campania.
1: Grazie al presidente Fico, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie,
2: buon lavoro,
1: presidente.
2: A tutti.
1: Grazie. E allora, Marcello, ringraziando il presidente, noi resteremo in diretta fino alle 16. Noi siamo nello stand del comune, poi andremo nello stand della regione, vi racconteremo l'America's Cup. A te, Marcello.
0: Grazie Walter, e grazie naturalmente anche al presidente della Regione Campania Roberto Fico. Ha fatto riferimento al calcio e noi adesso parliamo di calcio, in particolare della nazionale italiana che ieri ha perso allo Stadio Olimpico contro il Belgio nell'esordio in Nations League, nell'esordio anche il secondo esordio di Roberto Mancini come CT della nostra nazionale. Ne parliamo con Enrico Varriale. Buon pomeriggio Enrico.
3: Buon pomeriggio Marcello, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Naturalmente non ci si aspettava tantissimo da questo esordio dell'Italia, un po' perché il Belgio è una di quelle nazionali che al momento, inutile girarci intorno, è più forte e ha un progetto, seppur con un nuovo allenatore come Van Bommel, più avanzato rispetto a quello dell'Italia, però ci aspettavamo quantomeno qualcosa in più sicuramente nel primo tempo, si è visto qualcosina ad inizio ripresa, però il divario sia tecnico che di organizzazione tra le due squadre è sembrato evidente per gran parte del match.
3: Sì, insomma è cominciata veramente male, insomma è chiaro che non ci vuole il tocco di bacchetta magica per risolvere un problema come quello che si sta vivendo nel calcio italiano ormai da una decina d'anni, e quindi era illusorio pensare che solo l'avvento di Mancini o il cambio di alcuni giocatori potesse invertire il trend, però così male sinceramente io non me l'aspettavo. Primo tempo l'Italia, se avesse chiuso i primi 45 minuti con 3-4 gol al passivo non c'era niente da dire, è stata dominata. La cosa che balza agli occhi è la differenza tecnica che con molte squadre, io direi quasi tutte le squadre con cui ti vai a misurare in questo momento, è veramente evidente, perfino appunto quando siamo stati eliminati dal mondiale abbiamo visto che la squadra che ci ha eliminata aveva giocatori come Ali Begovic, che il calcio italiano fa fatica a produrre, esatto. E ieri Goz insomma ci ha dato veramente una lezione di qualità superiore rispetto a quella che è la qualità media del calciatore italiano. Poi nella ripresa sì, qualcosa si è visto, una reazione, però poi anche lì la coperta è cortissima, perché appena t'allunghi un poco per cercare di recuperare il risultato
0: lasci spazio in contropiede, sì.
3: E il contropiede di Luca Bacchio è stato micidiale, perché anche lì sono giocatori che in Italia non li vediamo da anni con queste caratteristiche, e da lì bisognerebbe ricominciare. Ma qua nel discorso nazionale si parla di tutto, si parla di potere, di conflitti di interesse, di cavilli, di questioni politico-sportive, ma di cosa fare per rilanciare effettivamente il calcio italiano, che è un percorso lungo e difficile, non solo si parla poco, ma si fa ancora meno, insomma.
0: Assolutamente, poi tra poco ti avrei anche chiesto del possibile terremoto che potrebbe accadere nuovamente ai vertici del calcio italiano, però restando ancora un po' sulla partita ti chiedo anche un parere rispetto alle dichiarazioni di Roberto Mancini nel post partita, che hanno suscitato un po' di polemiche soprattutto tra i tifosi, perché Mancini, per carità, ci può anche stare, però pare si sia soffermato un po' troppo su una valutazione positiva di quella prima parte del secondo tempo, ammettendo per carità che nel primo tempo il Belgio avesse giocato meglio, però ci si aspettava una critica un po' più dura nei confronti della squadra da parte dei tifosi, ecco.
3: Sì, questo è sicuramente vero, però ognuno il suo ruolo. Mancini in questo momento deve cercare di salvare il salvabile e ovviamente mette l'accento sulle pochissime cose positive che si sono viste ieri all'Olimpico. È chiaro che ai giocatori avrà detto sia ieri sera che oggi delle cose diverse, però è altrettanto chiaro che in questo momento il calcio italiano necessita davvero di quasi tutto. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera di vivere due momenti esaltanti del calcio italiano, nel 2006 con la vittoria del mondiale, nel 2021 proprio con Mancini con la vittoria degli europei, e da quel momento in poi però le cose sono andate sempre peggio e non si vede, come dire, un punto di fine. Dice vabbè, va da qui, abbiamo scavato, siamo arrivati al fondo, abbiamo trovato quasi il petrolio, adesso ricominciamo, invece no. E allora è chiaro che l'allenatore, per quanto possa essere, diciamo così, consapevole delle difficoltà, non ci può mettere un altro carico da 11. A noi che osserviamo e che commentiamo spetta però il compito di fotografare la realtà dei fatti. Cioè, il calcio italiano si è fatto un gran parlare di Romano, ecco, si può anche in qualche modo discutere qualche scelta di Mancini, perché Romano è un ragazzo sicuramente promettente, sicuramente valido, perché ha giocato 5 partite in Serie A, lo metti subito magari in una partita importante contro un centrocampo come quello del Belgio, che ha giocatori fortissimi, a cominciare da De Bruyne, chiaro che magari lo esponi anche alla brutta figura, però se non cominci è anche difficile pensare che poi questi giocatori, se non giocano, possono crescere in qualche modo diverso. E quindi capisco, comprendo più che capisco quello che ha detto Mancini, ma la fotografia della realtà non sta nelle parole purtroppo del commissario tecnico, non è quello il massimo problema del calcio italiano, ma è nella qualità di un sistema che continua a non produrre giocatori validi a livello internazionale.
0: Enrico, ti ringrazio per essere stato con noi, ti auguro una buona giornata.
3: Buona giornata anche a te.
0: Grazie al collega Enrico Varriale. Allora, abbiamo fatto riferimento alle dichiarazioni post partita di Roberto Mancini, adesso ascoltiamo dalla viva voce del CT della Nazionale Italiana in conferenza stampa quali sono state le, diciamo così, cose che non sono andate bene in campo e anche gli aspetti positivi visti da Roberto Mancini. Lo ascoltiamo insieme.
4: Quello che ti volevo chiedere, vabbè, l'impressione sulla partita ovviamente, ma questa differenza che c'è stata tra il primo tempo e i primi 25 minuti del secondo, secondo te è dovuta a una differenza tecnica o è dovuta anche a una condizione psicologica? All'inizio trovarsi di fronte a una squadra obiettivamente forte, dov'è la verità? Ecco, questo ti chiedo.
5: No, è un po' di tutto quello che hai detto, sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi. Poi invece nel secondo la squadra per 25 minuti ha fatto veramente bene, ha tenuto le distanze più corte, abbiamo recuperato le seconde palle che nel primo tempo non riuscivamo a prendere e abbiamo avuto le occasioni, ma purtroppo non siamo riusciti. Abbiamo fatto secondo me un errore sul gol, sul secondo gol, lasciando troppo campo aperto, e quindi lì è finita.
6: Dario Ricci, Radio 24.
7: Buonasera mister.
5: Buonasera.
7: Il tempo è pochissimo, il calendario è quello che è. Su quali concetti lavorerà nelle prossime ore, vista la prestazione complessiva di questa sera? Due o tre punti su cui preparare le sfide.
5: Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo che ci sono state. Ci sono stati alcuni giocatori che hanno fatto bene, quindi dalle cose positive del secondo tempo dobbiamo ripartire, sì.
6: Emanuele Gamba, Repubblica, rimaniamo da quest'altra parte, grazie.
8: Buonasera, una domanda molto simile volevo fare, e quindi in particolare capire su cosa si può ripartire per cambiare da qui a lunedì.
5: No, ripartire dai 25 minuti del secondo tempo che eravamo stati molto aggressivi, recuperando tutte le seconde palle che prendevamo, non abbiamo concesso assolutamente nulla per 25 minuti al Belgio. Quindi questa è stata una cosa positiva per me. Dobbiamo cercare di perdere meno palloni, cosa che abbiamo fatto nel primo tempo, quindi avere un po' più di possesso, palla con tranquillità e non forzare le situazioni quando non c'è spazio.
6: Passiamo da quest'altra parte. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, alza la mano per favore. Grazie.
9: Buonasera Roberto.
5: Buonasera.
9: Nell'Inter siamo abituati a vedere Pio con sempre che fa la sponda per un attaccante molto vicino a lui. Oggi è sembrato che le distanze fossero ampie da colmare. È la strada giusta? Lui al centro del tridente? Pensi a qualcosa di diverso per lui?
5: Beh, era la prima volta che giocavano insieme così Moise e Cambiaghi, quindi non è che in una partita o in 60 minuti o in due allenamenti possiamo pensare che sia tutto perfetto. L'Inter ha un altro tipo di gioco e quindi è un po' diverso.
6: Ramazzotti, Gazzetta dello Sport.
10: Hai la sensazione che questa squadra sia un po' bloccata anche dal punto di vista psicologico, che non abbia ancora smaltito la delusione del terzo mondiale, della mancata qualificazione?
5: Beh, sicuramente è una cosa che probabilmente pesa un po', però dobbiamo lasciarlo andare, perché se no, se pensiamo sempre a quello che c'è stato, dobbiamo pensare a quello che sarà e che possiamo sicuramente migliorare le cose e pensare in positivo, non pensare sempre a quello che è stato. Ormai non possiamo più far niente per quello che è accaduto.
6: Grazie, proseguiamo con Pizzoferrato. Aria in prima fila, grazie.
11: Ciao Roberto. Ciao. Uno dei temi della vigilia che hai toccato anche tu era quello di cercare di riconquistare velocemente l'affetto della gente. Lo stadio all'inizio era ben disposto, poi fischi fortissimi alla fine. Sarà come scalare un Everest per...
5: Sarà più bello alla fine quando arrivi sulla cima. Questo è abbastanza normale, no? Tu perdi e i tifosi sono dispiaciuti, arrabbiati. Questo insomma fa parte della partita.
6: Monica Vanali, Sport Mediaset, scusa non rimani da questa parte, e poi Fabrizio Patania, Corriere dello Sport.
12: Guarda, te la faccio velocemente. Secondo te, Roberto, per la tua esperienza, quanto tempo ci vuole per vedere l'Italia come vuoi?
5: No, non lo so questo, però sicuramente posso essere certo che in due allenamenti non potevamo mettere insieme 11 giocatori e cercare di fare 90 minuti perfetti. Ecco, noi speravamo di fare un po' meglio nel primo tempo, come ho detto le cose buone del secondo tempo ci sono state, quindi non è stato tutto negativo.
13: Sì, ti volevo chiedere una valutazione di Romano e una cosa che abbiamo visto a Coverciano nei giorni scorsi, e Fagioli, ma non è un confronto con Romano, lo vedi da mezzala più che da centrocampista centrale nei tre? Ecco.
5: Sì, lo vedo da mezzala, sì, per me è più una mezzala, perché cioè, secondo me è un giocatore tipo Verratti, poi come è accaduto oggi a Tonali nel secondo tempo, non è detto che non possa fare il play in certe situazioni durante le partite, però secondo me è un giocatore che ha possesso, che sa gestire la palla, quindi è più un interno, poi fa anche gol. Sì. Romano ha fatto una buona partita, adesso l'errore, purtroppo gli errori si fanno e se non le partite finirebbero 0-0, quindi però nel complesso Romano, per essere la prima partita, ha fatto un'ottima partita.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
4: Biglietti su Ticket One.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Prima di tornare nuovamente sul lungomare dal nostro Vincenzo Perna, che vedo ha cambiato postazione ed è di fatto in prossimità degli scogli del lungomare Caracciolo, voglio leggere questo messaggio di un nostro ascoltatore. Non ho visto la partita, fortunatamente non sono costretto a vederla, ma Mancini dice che ha giocato bene l'Italia, se lo dice lui bisogna crederci. Non penso che racconti qualcosa di non vero. Scritto questo, passo a cose più interessanti che ascoltare Mancini, come l'America's Cup, che è davvero un bel vedere. E allora siamo pronti proprio per permettere a questa ascoltatore e anche a noi di tornare sul lungomare per vedere un bel vedere che è il lungomare, ma anche il nostro Vincenzo Perma, che è in forma smagliante. Ciao Vincenzo, ben trovato.
7: Non ci giurerei, caro Marcello, c'è un grande sole, devo dire la verità, però fa più fresco qui vicino al mare che dentro lo stand del comune di Napoli, perché c'è un vento davvero incredibile. E perché te lo voglio sottolineare? Perché questo ci dà la contezza del fatto che oggi si dovrebbe regatare senza problemi. C'è un vento forse a volte anche troppo forte, un po' più a largo. Sentivo questa mattina gli esperti che dicevano che probabilmente anche il mare mosso potrebbe essere un problema per le imbarcazioni, e qui verrà fuori tutta la capacità degli skipper di tenere la barca molto lontano dal mare, quindi in volata, però non utilizzando troppo i foil, perché altrimenti si rischia con le onde di prendere comunque delle scuffiate, come quella per esempio capitata ieri, pericolosissima, alla Roche-Posay, che aveva poi dovuto abbandonare l'ultima regata, anche con un pizzico di rischio per quelli che erano i suoi occupanti. Oggi dovrebbe essere un bello spettacolo, si dovrebbero raggiungere delle velocità davvero molto molto interessanti, non troppo vicine però a quelle che invece sono le velocità degli AC-75, che poi saranno le imbarcazioni che verranno utilizzate l'anno prossimo. Questi AC-40 però sono in grado di correre, e lo dimostreranno probabilmente proprio in questa giornata, in questa seconda giornata di regate. E ricordiamo che si partirà da una situazione di classifica particolarmente favorevole alla nostra imbarcazione di casa, all'Una Rossa, al Team Principal, perché è attualmente in testa alla classifica con 19 punti, seguono a 14, quindi le avversarie sono assolutamente molto distanti dal team italiano, e ci auguriamo che questo distacco magari, chissà, quest'oggi possa addirittura salire. Breve notizia di colore, ti dico che alle spalle della telecamera c'è anche il nostro Gianluca Miranda con la sua splendida moglie. Vedi, guarda, non ha paura, viene, visto che l'ho ecco tirato, sì, in ballo, eccolo, ecco qua, sì, il nostro Gianluca Miranda. Ne approfitto anche per salutare Ale, che è alle spalle della telecamera, e Marcello, lascio a lui un commento su questa splendida mattinata qui a Via Caracciolo.
8: No, è bellissimo, infatti sono in veste da turista, da spettatore. Caro Marcello, un saluto a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Bellissima, una giornata meravigliosa, veramente una città internazionale ormai, Napoli l'ombelico del mondo, l'abbiamo detto più volte, ma camminare per questo lungomare con tutti questi stand, tutta questa gente arrivata da tutte veramente le parti del mondo, e vedere le barche che gareggiano al largo è qualcosa di spettacolare, un colpo d'occhio, non c'ero mai stato, è la prima volta che vengo qui sul Race Village, veramente molto molto bello, bellissimo.
7: Sì, davvero bello. Detto questo, Marci, voglio ricordare anche che c'è anche il nostro Lucio Pente.
6: Infatti stavo oggi per chiederti proprio di Lucio, completo, dov'è Lucio? Perché non si mostra alle nostre telecamere, a tutti quelli che ci stanno seguendo al 76 del Digitale Terrestre?
7: No, c'è. No, ovviamente lui diciamo crea relazioni, è il nostro PR del cuore, quindi ovviamente lui sta tessendo, ecco, quelli che sono i ricamini dell'America's Cup, e quindi tra pochissimo proverò anche a portartelo in postazione con noi, quindi a tra poco. Marcè, per adesso ti restituisco la linea.
6: Grazie a Vincenzo Perna, grazie naturalmente anche a quest'ospite desideratissimo che è stato il nostro Gianluca Miranda, che è lì in veste di turista barra spettatore di questa seconda giornata di regate. A proposito di primi mini bilanci di questa America's Cup a Napoli, ieri proprio il nostro Vincenzo Perna ne ha parlato con il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e allora andiamo ad ascoltare le parole del primo cittadino napoletano su questa prima parte di America's Cup.
7: Un po' di vento, un po' no, però poi alla fine si è regato, e tra l'altro Luna Rossa ha appena vinto la seconda regata, ultima di questa giornata. Direi che per adesso bilancio assolutamente positivo.
9: Sì, è un bilancio positivo dal punto di vista sportivo, perché c'è stato un po' di problemi di vento, come è naturale che sia nella vela dopo l'acquazzone di stanotte, però poi si è riuscito a fare due regate molto belle, anche molto avvincenti, e c'è grande competizione, e poi insomma c'è grande partecipazione popolare, tanta gente per strada, una città bellissima col sole. Credo che sia stata una prima giornata che ci ha dato soddisfazione.
7: Una prima giornata dove abbiamo visto una città viva, come ricordava lei, e poi soprattutto la grande curiosità per queste piattaforme, insomma, ci avete visto giusto con questa scelta?
9: Sì, diciamo che insomma sono l'argomento del momento, quindi noi abbiamo da tanto tempo stiamo spingendo per realizzare queste piattaforme. Questa è stata un'occasione importante di sperimentazione, lo straordinario gradimento da parte delle persone, me l'hanno detto tantissimi, mi hanno scritto, mi hanno chiamato, significa che insomma è una scelta giusta. Adesso cercheremo di consolidarle per il periodo estivo, fare in modo che questo diventi uno strumento di fruizione del mare, che hanno avuto un gradimento straordinario.
10: Sindaco, l'anno prossimo la pressione della folla, degli ospiti, sarà ancora maggiore di quanto non lo è stata in questi giorni qua. State preparando a livello organizzativo qualcosa di ancora più grande, di diverso?
9: Sì. No, beh, diciamo, noi avremo la possibilità di utilizzare ovviamente a Bagnoli, poi ci sarà anche una grande fan zone nella parte retrostante dove ci sono gli hangar delle barche, perché questo consentirà anche ai tanti appassionati di poter vedere le barche quando poi scendono in acqua per venire a gareggiare. Poi saranno finiti i lavori del lungomare nella zona, chiamiamo, degli alberghi, e quindi pensiamo poi anche di realizzare dei punti di attrazione anche lì, in maniera tale da avere, diciamo, una maggiore distribuzione delle persone in un lungomare molto più agevole. Questo insomma è l'ipotesi che noi stiamo facendo per il prossimo anno.
10: E davanti la villa comunale, questo tratto qua del lungomare, ci sono progetti per renderlo ancora più attraente o resterà così come strada percorribile?
9: No, insomma, diciamo, sicuramente qua noi abbiamo un progetto sui chioschi che ci sarà dal lato proprio interno della villa comunale, quindi che saranno dei punti di ristoro, quindi la possibilità di avere un momento anche di prendere un caffè o avere una possibilità insomma di passeggiare. E poi, se riusciremo, come noi ci auguriamo di fare, nel periodo estivo, cioè dal 1° aprile al 1° di ottobre, vorremmo tenere queste pedane a mare, in maniera tale anche con la possibilità di accesso al mare, quindi garantire anche una balneabilità. Noi abbiamo già fatto un progetto in questa direzione proprio per rendere più vivo questo tratto del lungomare, più fruibile per i cittadini.
11: Quando Isida fu detto la Menica Scappa non deve essere un ospite a Napoli, si sta inserendo un po' nel tessuto cittadino?
9: Sì, io vedo, allora sicuramente i team e le loro famiglie si sono inserite perfettamente nel clima cittadino, sono tutti molto contenti, girano per la città, ci vivono, vanno a cena, insomma si sono perfettamente inseriti, e devo dire anche i napoletani accolgono tutti questi atleti con grande calore, c'è una grande soddisfazione da parte dei team, e questo sicuramente è un segnale molto bello e che ci dice che poi l'anno prossimo sarà una bellissima edizione.
11: È arrivato anche l'accordo dei trasporti ratificabile, il messaggio alla cittadinanza è quello di recarsi a piedi e usare i mezzi pubblici.
9: Sì, noi dobbiamo cercare di fare di tutto per ridurre ovviamente la circolazione con le automobili, e che questo chiaramente ci dà tanti disagi, però è chiaro che dobbiamo garantire il trasporto pubblico. È stato fatto uno sforzo da NM, ringrazio NM, i lavoratori, i sindacati, per un allungamento del servizio anche della linea 6 anche la domenica, e questo garantirà questo trasporto per questi giorni. Faremo un piano straordinario per il prossimo anno, avremo più treni, avremo i nuovi treni sulla linea 6, quindi questo ci consentirà di garantire, avremo la nuova fermata sulla linea 2 in corrispondenza di Porta del Parco, quindi insomma questo ci consentirà di garantire un trasporto pubblico più efficace, il nuovo tram, quindi insomma ci stiamo lavorando.
12: C'erano tre ministri oggi a Napoli, quindi un governo che sta puntando anche lui su questo lungomare, su questa competizione, insomma Napoli...
9: Oggi, sicuramente Napoli oggi è al centro dell'attenzione nazionale e internazionale, quindi è anche naturale che i ministri al governo vengano qui, e insomma finalmente Napoli è tornata al centro.
13: Per quanto riguarda i trasporti, lei è di Napoli città, però comunque c'è gente che arriva dalla provincia e da altre province. C'è un coordinamento con gli altri sindaci? Perché per esempio la Circumvesuviana credo che non sia attiva fino ad un certo orario.
9: Diciamo, questo è il vero tema. Oggi noi abbiamo la necessità di avere un forte coordinamento sui trasporti anche nell'area metropolitana, proprio per ridurre il numero di macchine che accedono in città. Questo insomma fa parte, noi adesso abbiamo realizzato un tavolo dei trasporti insieme alla regione proprio per discutere di questi argomenti e fare in modo che progressivamente, noi sappiamo che la Circumvesuviana viene da stagioni molto molto difficili, ci sia sempre più integrazione degli orari ma anche del servizio, e questa è un po' la sfida che noi abbiamo davanti. Non si farà in tempo molto rapido, questo lo dobbiamo dire, però si sta andando in questa direzione.
6: Queste dunque le dichiarazioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, rilasciate i microfoni del nostro Vincenzo Perna. Torniamo a parlare di calcio, torniamo a parlare della nazionale italiana e anche in maniera indiretta del Napoli, lo facciamo con Sergio Pellissier. Ciao Bomber, come stai?
14: Buongiorno, tutto bene, tutto bene.
6: Ecco, volevo chiederti un parere, una tua impressione su quanto si è visto ieri in campo tra Italia e Belgio. Mancini ha cercato in tutti i modi di trovare anche dei lati positivi, che effettivamente ci sono stati per 20-25 minuti nel secondo tempo, però c'è anche un aspetto che ha toccato, ecco, Giovanni Di Lorenzo. Ha detto, se già cominciamo a dare addosso ai calciatori, la ripartenza sarà ancora più complicata, però quantomeno vedere dei segnali positivi un po' più concreti ieri avrebbe aiutato. Non so se sei d'accordo, Sergio.
14: Sì, indubbiamente vincere sarebbe stato molto meglio, ecco, per iniziare bene, ma non è semplice ricominciare dopo tutte le polemiche, problematiche. Ancora adesso c'è la problematica del presidente, diventa veramente complicato, ma siamo in Italia, purtroppo la politica è difficile, ecco, da tenere fuori da queste cose, e purtroppo quelli che vanno a pagare sono i calciatori, perché non ci sono più, adesso è brutto dire, i calciatori di una volta, quelli di personalità, quelli che sono abituati a qualsiasi cosa e sono attaccati ed erano attaccati ogni giorno su quello che andavano a fare in campo, e quindi se noi iniziamo a attaccare questi giocatori che sono dal punto di vista mentale a volte anche un attimino deboli, cioè comunque hanno un risentono di più di quello che si sente dire, ecco che diventa complicato, molto complicato.
6: Tornando alla partita di ieri, è sembrato netto il divario, soprattutto nel primo tempo, non soltanto dal punto di vista della qualità del gioco corale, ma anche dei singoli. Su tutti mi viene in mente un Kevin De Bruyne che ieri faceva il bello e cattivo tempo a centrocampo contro la mediana azzurra. Secondo me questo è l'aspetto più preoccupante quando si parla di un'Italia che cerca di tener testa a nazionali, non dico quelle di primissimo livello, ma quelle con cui solitamente ce la si giocava, perché ricordiamolo, ieri il Belgio per la prima volta ha vinto in Italia in una gara ufficiale nella storia.
14: Sì, però noi parliamo di Kevin De Bruyne che ha vinto tantissimo, un giocatore straordinario, non più giovanissimo, di esperienza. Se noi andiamo a vedere adesso chi Mancini ha fatto giocare, ecco che ti rendi conto che purtroppo tu non sei a quel livello, non sei a quel livello. Se noi mettiamo titolari giocatori che ancora non hanno dimostrato il vero valore che hanno, comunque non hanno ancora avuto quell'esperienza che ha il Kevin De Bruyne, diventa complicato. Purtroppo è questo. Noi va bene che dobbiamo ripartire, va bene che dobbiamo far giocare anche i giovani, però è anche giusto che i giovani facciano esperienza prima di arrivare in nazionale, perché altrimenti se io senza aver mai giocato, comunque non aver mai dimostrato niente, sono già in nazionale, che stimoli posso avere poi per migliorarmi, no? Questo, io credo che questo sia il problema più grande dell'Italia.
6: Sono assolutamente d'accordo.
14: Vogliamo far arrivare i giocatori prima ancora che abbiano dimostrato realmente qual è il loro valore. Non basta un mese di Serie A, non basta un anno di Serie A per dimostrare chi si è veramente. Bisogna che lo costruiscano anche il loro futuro, altrimenti è troppo semplice andare a giocare in nazionale. Noi in questo momento abbiamo bisogno di giocatori che la nazionale sanno cosa vuol dire, ecco, sanno cosa vuol dire giocare ad alti livelli.
6: Perché se la sono conquistata dopo aver diciamo così dimostrato e di conseguenza appenato tanto in campionato, accumulato esperienza in campionato con la propria squadra di club. È un ragionamento assolutamente condivisibile il tuo. Dall'Italia passiamo al Napoli, perché come dicevo in precedenza, in maniera indiretta arrivano buone notizie da Kevin De Bruyne anche per Massimiliano Allegri, un De Bruyne che ieri davvero è stato uno dei calciatori più che si è messo maggiormente in mostra, non soltanto per le sue giocate, quelle ci mancherebbe, ormai siamo abituati, ma anche per la condizione fisica. Che indicazioni arrivano dalla prova di De Bruyne di ieri per Massimiliano Allegri, anche non so da un punto di vista tattico, se proprio vogliamo dirla tutta?
14: Ma oddio, sappiamo il valore di De Bruyne, non è che lo scopriamo ieri, certo che sono due partite completamente diverse. Adesso ieri giocavano veterano, giocavano giocatori pronti contro giocatori ancora non pronti, quindi è tutto un po' più semplice, no? E quando sei nel Napoli e devi vincere ogni partita, sei la squadra più importante o comunque una delle più importanti, ogni partita che vai a fare devi dimostrare, anche adesso tanti allenatori puntano sulla condizione fisica che hai detto te, vogliono tutti in condizione perfetta, ecco, Kevin in questi due anni che è stato qua, certo non è mai stato nella sua migliore condizione, quindi credo che il giorno che arriverà a star bene, è un giocatore veramente devastante, ecco, dal punto di vista di qualità tecnica, ma soprattutto di esperienza.
6: L'ultima domanda te la faccio sempre relativamente al Napoli, a questo inizio di stagione. Cos'è che non ti ha convinto di questa prima parte di gestione Massimiliano Allegri, e cosa invece fa parte di quegli aspetti, di quei punti da cui ripartire per alzare la media punti che fino a questo momento non dico che è stata al di sotto delle aspettative, ma comunque ha fatto vedere un Napoli altalenante, ecco.
14: Ma con Allegri è così, tu hai preso un allenatore concreto, un allenatore che non gli interessa giocare bene, non gli interessa come vince partite, ma gli interessa vincere. e ti devi abituare a questo modo di pensare. Ecco, il Napoli è arrivato da parecchi anni dove comunque il gioco era il loro marchio di fabbrica, dove comunque il dominio era totale, e quindi io credo che solo si debbano abituare a un altro modo di pensare. Ecco, quindi Allegri bisogna dargli tempo di lavorare, lasciarlo lavorare, perché poi alla fine quello che rimane nel calcio è la concretezza, no? Scusate. Quindi in questo momento Napoli ha un attimino cambiato il modo di giocare, quindi questo gli comporta qualche partita persa all'inizio, no? qualche punto lasciato lì, però è una squadra forte qualitativamente, e secondo me se riescono poi a ingranare tutti diventa veramente complicato, ecco, giocarci contro.
6: Grazie a Sergio Pellissier per essere stato con noi, un abbraccio forte, alla prossima.
14: A voi, ciao.
6: Ci fermiamo un pizzico di pubblicità al rientro con Gianni Improta. Andremo proprio ad approntare un focus sulla prestazione di De Bruyne di ieri. Cercheremo anche di capire se nelle prossime sfide che attendono l'Italia troverà spazio Antonio Vergara, che ricordo ieri era in tribuna, e parleremo anche di Giovanni Di Lorenzo, che nella fase difensiva dell'Italia di ieri è uno di quelli che ha sofferto maggiormente. Lo faremo, come vi ho detto, con Gianni Improta tra poco.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
16: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
15: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
16: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
15: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
17: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
18: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
19: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027 fino

0: Cucina specializzata? Sempre e solo Autoshopping. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Siamo arrivati quasi in chiusura della prima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio, buon sabato da parte di Marcello Calvano e accogliamo con grandissimo piacere un altro ospite con cui approfondire la prestazione di Kevin De Bruyne, cercare di capire perché Roberto Mancini non ha dato una chance già ieri a Antonio Vergara lasciandolo in tribuna e analizzare anche quanto si è evinto dalla sfida di ieri tra Italia e Belgio. L'ospite è Gianni Improta. Ciao direttore, come stai? Che piacere.
3: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
2: Partiamo da Kevin De Bruyne, una prestazione scintillante, spesso e volentieri nel corso della telecronaca Rai si è fatto riferimento al Kevin De Bruyne Prime, quello del Manchester City. Che cosa secondo te cambia tra la prestazione, ad esempio quella di Firenze, e quella di ieri? I compagni, l'assetto di gioco, l'atteggiamento, il posizionamento in campo?
3: Ma un po' tutto. La prima cosa è che lui si è trovato nel suo habitat naturale, ovviamente ha preso il comando delle operazioni, i compagni lo seguono a meraviglia, ovviamente si sente sicuro, magari ecco, questo è un aspetto che forse Allegri deve tenere presente, perché sono calciatori e non gli puoi dare, assegnare dei compiti, sono loro che i compiti se li sanno fare e li fanno fare bene anche agli altri. E quindi penso che questa sia la differenza del De Bruyne visto ieri di quello che abbiamo visto all'opera all'inizio di campionato quest'anno. Noi stavamo vedendo comunque un De Bruyne l'anno scorso, prima ancora del grave infortunio, un De Bruyne in pieno spolvero, e penso che se continuava su quella falsariga, ovviamente attraverso le perfette condizioni fisiche, forse avremmo visto un De Bruyne non come ultimamente l'abbiamo visto in questo inizio di campionato, però ripeto, sai, lui ritorna nel suo Belgio come nazionale e tutti si mettono al servizio, lui detta i tempi, lui si trova la posizione e gli altri di conseguenza ovviamente si muovono. E questo è l'aspetto che è più emerso nella gara di ieri.
2: Altro aspetto emerso dalla gara di ieri è sicuramente la difficoltà dell'Italia a creare occasioni da gol nella prima frazione di gioco e soprattutto a dare copertura in fase difensiva. Il primo tempo poteva finire davvero con un punteggio molto più ampio a favore della squadra proprio di Kevin De Bruyne. Nella ripresa quantomeno l'Italia ha creato qualcosina in attacco, ma ha continuato a concedere in difesa.
3: Sì, è vero.
2: Il lavoro che aspetta Mancini è bello importante, no, direttore?
3: Ma indubbiamente sì, però ci sono note positive, al di là, sai, il risultato ti condiziona sempre e magari ti fa stare un po' male, però sai, queste partite ravvicinate ti possono far reagire nell'immediatezza. Sono state cose buone e cose meno buone, questo è fuori dubbio, l'hai detto tu, in un primo tempo sottotono, nella ripresa la squadra di Mancini ha fatto delle cose interessanti, e quindi su questo bisogna lavorare, no? Non bisogna assolutamente demordere, perché poi diciamo la verità, questa è una nazionale che per la prima volta si accinge a giocare e contro nazionali di livello, perché anche le prossime saranno molto impegnative. E tu accennavi prima al discorso di Vergara, anch'io sono rimasto un po', sono sincero, meravigliato del non averlo neanche portato in panchina, non lo so per quale motivo, però è normale che Mancini ha delle responsabilità, se le assume tutte, e speriamo che sulla falsariga di quello che si è

0: visto di buono nel secondo tempo si possa lavorare e iniziare a fare qualcosa di interessante.
1: Ritorno ancora su Vergara, perché stavo guardando lo schieramento di ieri dell'Italia, un 4-3-3 con a centrocampo Romano a fare da regista, ai suoi lati Tonali e Barella. In questo contesto Vergara secondo te dove viene schierato? A centrocampo oppure in attacco da ala con Ken e Cambiaghi, che ieri evidentemente interpretavano il ruolo in maniera diversa, perché Ken cercava di accentrarsi un po' di più per dare anche un po' di manforte a Pio Esposito, mentre Cambiaghi arrivava sul fondo e crossava al centro. Nell'eventuale inserimento di Vergara nelle prossime sfide dell'Italia, lo vedi più a centrocampo da mezzala o da esterno offensivo?
0: Ma per come ha messo Mancini il centrocampo, a questo punto lo spazio penso che lui se lo possa trovare più da esterno. Fermo restando che Vergara non è altro che la copia di De Bruyne nel Belgio, vale a dire Vergara non è un calciatore dove gli puoi dare dei compiti ben precisi. I calciatori estrosi devono essere lasciati liberi, sono loro che si vanno a trovare, ovviamente mantenendo sempre un equilibrio di squadra, la posizione giusta. E gli altri se ne giovano, perché hanno dei colpi che praticamente ti inventano il gioco. A volte ecco che si giocate schematiche e mi fanno ridere, perché io sto guardando il calcio di oggi e so cosa fanno da dietro fino a salire sulla tre quarti. Sono tutte cose ormai ripetitive a memoria, mentre l'estro poi ti fa la differenza, come del resto De Bruyne, e come certamente lo potrà fare Vergara. Vergara deve essere lasciato libero di agire e gli altri conseguenzialmente devono assecondare i suoi movimenti, perché lui è geniale. Non so se ho reso l'idea.
1: Sì, perfettamente. Direttore, ecco, in ottica ripresa del campionato, ci sarà tra due settimane in riferimento al Napoli, in un minuto, ti aspetti delle modifiche tattiche, ti aspetti delle modifiche nell'undici di partenza, nella sfida con il Frosinone, rispetto a quello che ci ha fatto vedere Allegri fino a questo momento?
0: Ma io penso di sì, qualcosina può darsi che Allegri cambi, soprattutto per quanto riguarda l'assetto tattico, anche in virtù di qualche rientro importante. Noi ce l'auguriamo che McTominay possa essere già pronto per la prima, appena si riprende con il nostro campionato. E ti dirò, una difesa, ti giuro, io la difesa a tre non l'ho mai amata, però se devo far coesistere quattro centrocampisti di livello importante, parliamo di Lobotka, Gilmour, McTominay e De Bruyne, mi devo inventare purtroppo la difesa a tre, e quindi con un 3-4-2-1 io li posso schierare tutti e quattro, e non è roba di poco conto, certo, avere questi quattro centrocampisti tutti insieme, però ben distribuiti in campo, con degli esterni, uno su tutti Favasulli, che fanno della corsa, della quantità e anche della qualità il loro credo. Io penso che il Napoli possa, ecco, modificarsi per il bene ovviamente della squadra.
1: Direttore, grazie mille, ti abbraccio forte, sempre
0: grazie
1: un piacere.
0: Te, buona giornata altrettanto, ciao ciao.
1: Grazie a Gianni Improta, ci fermiamo, ascoltiamo un disco e poi ci sarà la seconda ora della nostra informazione sportiva.

0: Eccoci qui nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da parte di Marcello Calvano. Vedo già pronti in bassa frequenza collegati due massimi esperti di vela della nostra redazione, ovvero Vincenzo Perna e Lucio Pengue. A voi ragazzi.
1: Eccoci Marcello, eccoci, mentre l'elicottero delle riprese proprio in questo momento si piazza alle nostre spalle, Flavio lo inquadra anche, quindi una sfida tra cameraman, quella tra Flavio e invece il cameraman dell'elicottero. Bene, ritornando invece, come giustamente ricordavi tu, c'è con me Lucio, che saluto, ciao Lucio.
2: È un piacere essere intervistato da te, non è una cosa che capita tutti i giorni, quindi sì, grazie.
1: È un plus. Allora, diceva Marcello che io e te siamo i due maggiori esperti della redazione. Mi verrebbe da dire, caro Marcello, e ci vuole poco, considerando
0: esperti di vela, esperti di vela, non prendiamoci troppe, esperti di vela, massimi esperti di vela.
1: Certo. No, a proposito delle regate, ieri ci siamo regalati solo due, perché le altre due sono state annullate per mancanza di vento. Oggi il vento c'è, è abbastanza forte, però per adesso le operazioni accelerazione delle navi va un po' a rilento, però tra pochissimo si comincerà con le operazioni e ci regaleranno le prossime regate. Fin qui direi un successo sia sportivo che visuale della città di Napoli.
2: È uno spettacolo incredibile e mi piace sottolineare il fatto che il villaggio oggi davvero è incredibilmente pieno, ci sono tantissime famiglie, tantissimi bambini, tantissimi turisti per provare a capire anche il mondo della vela, che sembra un mondo lontano magari anche dalla nostra quotidianità, però Napoli è una città di mare e basta poco per appassionarsi. Prima con Vincenzo abbiamo guardato anche la sfilata delle barche prima della regata di flotta e c'era un entusiasmo clamoroso con tutte le persone che si sono riversate sul marciapiedi per filmare il momento in cui le barche si avvicinavano di più e con musiche anche emozionali, con canzoni anche di hard rock, hanno ovviamente raccolto l'applauso di tutti quelli che sono presenti qui sul lungomare di Napoli. Luna Rossa non è stata accolta dalla classica canzone Luna Rossa, che però nelle precedenti regate, nelle precedenti America's Cup, accompagnava il veliero quando entrava o usciva dal porto dell'America's Cup, ma c'era una molto anche napoletana, Napolitan sound del Life is Life.
1: Esatto, sì, come l'allenamento di Maradona, mentre invece YesiDC per accogliere l'altra Luna Rossa, quella con l'equipaggio Yacht e Women. Tra l'altro, caro Marcello, giusto per dare un paio di indicazioni anche a chi viene all'interno del Race Village, c'è la possibilità ovviamente di guardare le barche live, anche se sono un po' lontane, quindi diventa complicato seguire la regata. Ci sono i palchi, c'è un palco che io ho definito Miranda Calvano, che è quello internazionale, con ovviamente la telecronaca in inglese. Poi c'è il palco Pengue Perna, che invece è in italiano.
2: C'è anche una piccola aggiunta, perché nel palco international, quello che anch'io dedicherei a Calvano Miranda, c'è un solarium, c'è il prato finto dove puoi prenderti
0: Più sole, per questo motivo mi sa che per la questione international e per le lingue.
2: Quindi, là invece dove siamo io e Vincenzo, dove seguiremo le regate, non c'è nulla, nel senso come punti di ristoro, e non c'è queste sedie a sdraio lettini.
1: No, è vero, infatti si cerca un pelino d'ombra per provare a proteggersi, anche se in realtà quest'oggi, devo dire la verità, si sta davvero bene. Oggi io, per dirti, Lucio è in maglietta, io sono in giacca e ti assicuro, Marci, che non fa così caldo, non direi assolutamente che faccia caldo quest'oggi, si sta davvero benissimo qui a Napoli. Allora facciamo così, innanzitutto saluto Lucio e gli auguro ovviamente buon vento, visto che ormai è diventato il mood di questi giorni. Ciao Lucio.
2: E voglio ricordare che questa sera saremo anche alla Fondazione Pupi a Piazza del Plebiscito, ci saranno tantissimi ospiti, tantissimi ex bandiere del Napoli, e proveremo a raccogliere qualche intervista che ci potremo godere domani durante Sunday Sport con Susi Fiorillo, Riccardo, ma anche e soprattutto Gianluca qui dal lungomare, sempre sempre dal Race Village, che invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando e che non hanno avuto ancora la fortuna di visitare a venire qui, perché è un'emozione unica e particolare.
1: Il nostro uomo su Piazza del Plebiscito, Lucio Pengue, e con questa ti cedo la linea, Marci, a dopo.
0: Grazie a Vincenzo Perna, grazie anche naturalmente a Lucio Pengue. Tra pochissimo andremo da Marco Nosotti, collega di Sky Sport che segue ormai da sempre la nazionale italiana, per ascoltare anche il suo parere in merito a quello che si è visto ieri in campo tra Italia e Belgio. Ci state scrivendo davvero in tantissimi al 342 000 100. Naturalmente l'argomento principale è proprio la sfida che c'è stata ieri tra Italia e Belgio, e abbiamo parlato di De Bruyne. Tra poco ascolteremo anche le parole di Giovanni Di Lorenzo, che ieri è stato uno di quelli che ha provato a trarre qualcosa di positivo dalla prestazione azzurra, ma soprattutto dal punto di vista mentale ha cercato di far capire un po' sia alla stampa che all'opinione pubblica come in questo momento dare addosso ai calciatori dopo la prima partita, dopo tutto quello che è successo con la mancata qualificazione al mondiale, può essere solo e soltanto controproducente. C'è tra l'altro proprio Giuseppe che ci scrive: buongiorno a tutti, De Bruyne migliore in campo, Di Lorenzo peggiore, la vedo dura anche con Turchia e Francia. Purtroppo non posso che essere d'accordo con te, perché quello che abbiamo visto ieri in campo contro un Belgio che, per carità, è una delle nazionali europee con maggior talento, ma stessa cosa si può dire tranquillamente della Turchia e naturalmente anche della Francia, che però ha perso Mbappé ieri. Si è fatto male e pare proprio che salterà tutte le altre sfide che attendono la Francia, tra cui quella contro l'Italia, di questo lotto di match in Nations League. E allora siamo pronti per ascoltare Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha parlato così al termine della sfida tra Italia e Belgio.
3: Sicuramente non ci fa piacere uscire tra i fischi, dobbiamo accettarli. Sicuramente la squadra, al di là del risultato, però ha cercato di fare il massimo, e ripeto, dispiace perché ci tenevamo a partire bene in questo girone, e adesso abbiamo altre partite dove sicuramente dobbiamo migliorare.
4: Avverti un divario tecnico con una squadra come il Belgio in questo momento?
3: Ma sapevamo di affrontare una squadra con ottime individualità, e stasera l'hanno dimostrato, hanno giocatori molto, molto veloci, molto qualitativi, che riescono a sfruttare ogni minimo errore che la squadra avversaria può fare. Stasera l'abbiamo visto anche noi, abbiamo perso due palle magari semplici a centrocampo dove loro sono riusciti a ripartire. Peccato, perché secondo me quando abbiamo preso il secondo gol era un momento della partita dove avevamo preso un po' di campo, dove avevamo avuto anche delle occasioni per pareggiare. Ripeto, dispiace, però ci portiamo a casa delle cose positive che abbiamo fatto.
4: Andrea Stramaccioni.
5: Sì, Giovanni, parlando proprio del progetto di questa nuova nazionale, quattro partite ravvicinate, quindi importante analizzare anche da un punto di vista del progetto. L'Italia nel primo tempo non riesce a fare, o almeno la mia sensazione, non riesce a fare quasi nulla di quello che aveva provato. Nel secondo sì, è un'altra squadra, avete avuto confidenza nella pressione, nelle riconquiste, nell'anticipo, cosa che nel primo momento non era riuscita. Costruite due grandi palle gol che Lammens sventa, lì poteva girare la partita. Ripartiamo da questo per lavorare su queste quattro partite?
3: Sì, sicuramente. Nel primo tempo, sai, secondo me anche la voglia di... ci siamo fatti portare anche troppo dall'entusiasmo, della voglia di andare sempre a pressare. Come ho detto prima, avevamo di fronte una squadra qualitativamente alta e delle volte sono riusciti a uscire dal nostro pressing, però secondo me questa è la strada giusta, e è quello che vuole il mister, il fatto di avere una squadra coraggiosa che va in avanti, che si gioca la partita. Insomma, è la prima di sei, la prima di queste quattro che affronteremo in queste due settimane. Abbiamo sbagliato qualcosa, però sono sicuro che insomma, da qui in avanti faremo sempre meglio.
4: Alberto, lei le domande per Giovanni Di Lorenzo.
6: Sì, Giovanni, a me in realtà sembra che nel primo tempo la nazionale non abbia sbagliato perché è troppo coraggiosa, ma esattamente il contrario, cioè a me sembrava una squadra impaurita, che poi nel secondo si è un po' sciolta, probabilmente scossa negli spogliatoi anche da Mancini. Cioè io credo che uno dei problemi fondamentali di questa nazionale sia a livello psicologico, perché il primo tempo è stato veramente brutto e condizionato, ripeto, credo un po' dalla paura, dalla tensione, dal ricordo di Zenica.
3: Ma non so, queste sono le mie sensazioni a caldo, è finita adesso la partita, poi la rivedremo sicuramente con il mister. Io penso che non è stata una bruttissima partita, abbiamo avuto dei momenti, ecco, durante all'interno della partita dove avevamo preso un po' di campo, dove avevamo cercato di fare quello che ci chiede il mister, dove siamo andati anche vicino al pareggio, e poi le partite cambiano velocemente. Abbiamo, come detto prima, preso questo secondo gol che ci ha tagliato le gambe, però è partito un nuovo ciclo, ragazzi nuovi, giovani, e quindi nella prima partita ci sta di poter sbagliare. Se alla prima partita già ritorniamo a massacrare tutti i calciatori, questo non è un punto di partenza, non fa bene alla nazionale, secondo me. Sappiamo che davanti avremo delle difficoltà e dovremo affrontarle, dovremo uscirne tutti insieme. Insomma, ripeto, abbiamo queste altre partite dove sicuramente vogliamo far meglio.
7: Lele. Giovanni, credo che tu abbia l'esperienza e il vissuto anche in nazionale per dar valore a questa mia considerazione. Più altro una domanda, una riflessione che voglio far con te. Quella cosa che tu hai detto, secondo te, no? Quanto tempo porterà? Cioè tornare a diventare spensierati, qualitativi, come dice anche il CT, no? Divertirsi facendo calcio, diventare, voglio dire, recuperare una reputazione, perché obiettivamente l'abbiamo persa, no? negli ultimi anni, però diventare almeno sufficientemente competitivi, dignitosi contro le altre squadre che andremo ad affrontare, quanto tempo ci vorrà secondo te?
3: Spero il prima possibile. Secondo me è un fatto anche di autostima, nel senso, magari a seguito di qualche risultato importante contro nazionali importanti può crescere questa autostima, entusiasmo, e ritornare ad essere comunque una nazionale importante che spaventa anche le altre nazionali. Questo è quello che vogliamo, e ce la metteremo tutta per riportare l'Italia ad un livello importante come la storia, ecco, di questa nazione.
0: Queste dunque le dichiarazioni di Giovanni Di Lorenzo rilasciate ai colleghi della Rai nel post partita di Italia-Belgio. Di queste dichiarazioni, in generale della partita, ne parliamo con Marco Nosotti di Sky Sport. Ciao Marco, come stai?
8: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Adesso mi sto perdendo con gli orari perché appena tornata la nazionale, una parte della nazionale, quella che non ha giocato, e si è andata ad allenare all'Acqua Acetosa.
0: Una nazionale che secondo te, come cercavano di capire anche ieri nel post partita negli studi Rai con Giovanni Di Lorenzo, ha affrontato le maggiori problematiche in campo date dalla questione tecnica, sia dell'avversario che del fatto di giocare per la prima volta con un nuovo allenatore, o l'aspetto mentale è la problematica più importante da superare in questo momento?
8: Guarda, non riuscirei a farti una classifica precisa, no? Di chi più chi meno. Le persone non sono completamente stagne, credo che questo, la prima volta col Manciu, i principi differenti chiesti, o comunque anche la modalità di preparare questa gara in maniera differente, sono solo 3 giorni, credo tutte insieme concorrono a questo. Credo che sia una squadra cui fino all'1-0 c'era una sorta, non c'era grande disequilibrio, ma c'erano i prodromi di qualcosa che con l'1-0 si sono evidenziati. Se vuoi, manca nell'atteggiamento, è mancato qualcosa nella tecnica, nell'organizzazione di gioco. Allora, l'organizzazione di gioco la metti insieme, la raggiungi, la aggiusti lavorando, conoscendosi e riconoscendosi. La tecnica, la qualità di alcuni giocatori è quella, e può cambiare di poco, e lo si farà. Credo che sia mancato un po' l'atteggiamento e un po' la tecnica, ecco, questo non so darvene nelle percentuali, ma questo sì, perché ho visto situazioni di costruzione approssimative, le preventive, è bastato un errore di Alessandro Romano, che guai a metterlo in croce, perché è giocatore che avrà un grandissimo futuro, poi forse lui gioca meglio a due che non a tre, comunque è bastato una situazione, una palla persa lì per travolgere a catena tutto, quindi per dire bisogna lavorare su questo, e poi forse qualche scelta andrà rivista, ecco, trovando gli interpreti migliori per un sistema di gioco che per ora mi pare essere un 4-3-3 un po' duttile e versatile.
0: Ecco, in vista delle prossime sfide che attendono l'Italia, quanti cambi ti aspetti, visti anche i tanti calciatori che erano in tribuna nella sfida di ieri, e se proprio da un punto di vista tattico credi che si continuerà con questo 4-3-3, magari cercando di cambiare alcuni interpreti in determinati momenti?
8: Guarda, visto oggi siamo al giorno dopo, domani partono e vanno in Turchia, dove bisogna evitare di perché i risultati e nello stesso tempo la prestazione che determina i risultati sono importanti proprio per poter lavorare, per poter stare insieme o riconoscersi già nel ritiro. Dunque, cosa può cambiare? Intanto torna a Bastoni, perché era squalificato, in assenza di Palestra, di Marco, hai pochi problemi di far giocare la gente di esperienza e di qualità. Metterai Bastoni al posto di Coppola, questo me lo aspetto senz'altro. A destra Dilo sta facendo fatica, come gestirà la fatica, il viaggio e l'altra prestazione? C'è Caiode che spinge, non lo so se lì ci potrà essere una staffetta, perché Dilo è importante per il gruppo, lo è nel club come lo è in nazionale, ma è innegabile che le sue prestazioni alla lunga, perché si sta giocando di più ora che si fischia meno, ragazzi, nelle partite si gioca anche di più, e quindi i cambi sono importanti per mantenere alta la corsa, la velocità, l'intensità, come dicono quelli bravi. Ecco, mi aspetto che cambi qualcosa in mezzo, il play, allora il 4-3-3 lo teniamo di base, ma poi si difende in 4 con 4-4-2 oppure si difende in 4, si costruisce in 3-3-1 eccetera, sono tante soluzioni, perché ecco, non cristallizziamoci sui numeri, ci sono i compiti, ci sono le cose da fare a seconda della partita, cioè al momento della gara. Mi aspetto che ci sia Mandragora lì, perché Fagioli l'ha detto, è una mezzala per me, lo voglio fare usare come mezzala di inserimento, forse ecco potremmo, oppure tornare un Barella, uno dei due in mezzo, mette dentro Frattesi dall'inizio, anche se è l'uomo che impatta benissimo le gare. Mi aspetto forse che si decida, vogliamo giocare con due punte vicine o Ken a destra, però il problema è chi può prendere il posto a destra di Ken in un eventuale tridente disposto anche a un lavoro di copertura. Zaniolo sta completando il suo recupero, oggi ha fatto un differenziato, ha fatto fisioterapia, problema della caviglia che non credo che sarà disponibile dopodomani, ecco questo. Mi aspetto questi sono i posti dove andare a mettere mano, poi voglio capire se si giocherà appunto con una punta o con due punte, perché se li hai li devi sfruttare vicini. Poi gente come Raspadori che scalpitano un pochettino sono disponibili.
0: Non mi hai nominato Vergara, ma immagino che sia anche dovuto ad un fatto, secondo me. E cioè che da quando questo ragazzo, in maniera secondo me esponenziale, ha dimostrato le sue qualità già dalla passata stagione, parallelamente si fa ancora un po' fatica a capire qual è la zona del campo dove si trova maggiormente a suo agio. E quindi ti chiedo, in questo 4-3-3 di Mancini, conoscendo come il Mancio fa giocare le sue squadre, cosa vuole dalle sue mezzali e cosa vuole dai suoi esterni offensivi, Vergara lo vedi più mezzala a centrocampo o esterno offensivo?
8: Direi più esterno, ma non so se ha però un esterno che viene dentro a giocare, che può saltarti l'uomo e crearti un po' di imprevedibilità, e bisogna capire quanto abbia tenuta, allora preferisce metterlo dentro dopo, può usarlo in una staffetta, ecco. Quello che sta facendo adesso nel lavoro che fa con Allegri mi sembra che sia forse la strada migliore per lui, che ha la sfortuna di saper fare alcune cose e quindi non sempre riesce a dargli il compito preciso, anche perché in questo calcio il compito preciso non ce l'hai, nel senso che devi trovare interpretazioni diverse nel campo. Ti dico, in quella zona del campo a sinistra c'è anche sto Zoma che viene osservato da tempo. E sai, buttare dentro tutti i giorni vuol dire mettere anche tanta responsabilità, certo, molto di più di quella che veramente devono avere, quando invece sono i vecchi che la devono tenere su questa squadra, inserendo i giovani nel modo migliore, garantendo, facilitando il loro inserimento. E lì ha queste diverse opportunità. Però dire adesso arrivano i giovani, salvano la partita, fanno un errore come Romano e mettiamo in croce
0: no, questo è assolutamente sbagliato.
8: Ecco, perdiamo di vista il fatto che bisogna crescere, non siamo più squadra da mo, non siamo più squadra da prima fascia, e quindi io credo ci si debba aspettare fatica, dolore. Noi però ieri volevamo qualcosina in più, perché dicevano ma cioè, voglio essere dominante, voglio prendere in mano il gioco, e non ce l'abbiamo fatta. Io ripeto, per organizzazione sì, per qualità anche, perché il fatto che il motore degli altri a volte mi sembra un pochino più forte, ma c'è anche da dire che quando nel secondo tempo le cose pronti via, nel secondo tempo sono stati 20 minuti in cui sono cresciuti i tiri, sono cresciuti i cross, si è cresciuto di livello nei duelli vinti, sia che non
0: nell'accorciare il campo, non dare spazio alle spalle al Belgio, poi però appena lo hanno trovato è arrivato il 2-0 con un'azione personale, però veramente degli spazi sconfinati in ripartenza.
8: Nelle preventive un pochino più di attenzione o di organizzazione ci sta. Te dico, io mi aspettavo qualcosa di più, ma siamo solo all'inizio di questo cammino, però ti impone di crescere in fretta.
0: Sì.
8: C'è un dato, ragazzi, che e poi scusate, mi allungo.
0: No, ci mancherebbe, anzi, è un piacere poter analizzare con te, che conosci veramente la nazionale a menadito.
8: Io so che qualcuno stanotte qui non ha dormito, perché mi rode dentro, ecco, molto, non soltanto la propria prestazione, l'occasione mancata, la possibilità di ritornare a divertirsi e fare calcio di alto livello. Aspetta, però c'è qualcuno, ad esempio, che ieri sì, ha parlato molto bene, Gigio Donnarumma è leader di questa nazionale, sta crescendo tanto, e c'è una cosa che mi ha colpito.
0: Ed è quello che con le sue parate nel primo tempo ha evitato davvero una debacle già dopo i 45 minuti.
8: Ha fatto la prima parata, quella decatelare, perché per 1,99 andare giù così, adesso in tempi in cui si fa la parata di opposizione,
0: certo,
8: ci si mette la croce, cioè questo fa un mezzo leva gamba di una qualità, di un'efficacia, di una velocità, ma soprattutto in TV si vede meno, me ne sono accorto dal vivo, lui lavora 3-4 metri più avanti, quindi difesa ok della linea della porta bene, come lui pochi, difesa dello spazio, interpretazione dello spazio, palle laterali, i cross eccetera, nuova, forse stanno lavorando così, o meglio so che stanno lavorando così al City, e lui lavora dentro, anticipando, coraggiosa, perché poi la coperta è corta, perché se sbagli qualcosa dopo sei troppo vicino all'errore, però lui l'ha sempre presa questa responsabilità, quindi ti dico, ieri mi consolo con la sua leadership tecnica e non solo.
0: Perfetto Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, anzi proprio in 30 secondi, perché noi parliamo di campo, però ai vertici del calcio italiano in FIGC sembra stagliarsi all'orizzonte una nuova tempesta, e dall'alto della tua esperienza vorrei anche un parere in merito a questa eventualità, che veramente non farebbe del bene al nostro calcio, però i rumors sono quelli.
8: È quasi annunciata per le posizioni in campo, per le caratteristiche degli autori di questo agone, è il convitato di pietra di questa convocazione. Sì, gli altri vanno in campo, c'è il campo, però poco lontano da qui, in via Allegri si consumerà, c'è il commissario che legge Der Kommissar, direbbe il povero Falco, ecco. Però dico, il commissariamento c'è perché ci sono contrasti che vanno anche al di là del calcio, di gestione di una delle aziende più importanti del nostro paese, che è appunto il calcio, di gestione politica, di errori fatti, di amici e non amici. Io credo che a Malagò presenteranno il conto anche di altre cose, perché il commissariamento, al di là dei vizi di forma, che per carità la regola si impone, andranno rivisti. Credo che si possa arrivare, questa è una configurazione più che plausibile nel breve volgere, credo, non interessa poi alla nazionale che gioca adesso il match, ma in questo va sicuro, almeno per questa Nation League deve andare avanti, così sta costruendo, sta cambiando, però dici bene, quella posizione... il governo, la Lega, prima sì, no, poi sì, ti appoggio, non appoggio. Vedo l'attacco a Malagò portato da più parti e credo che poi non so come andrà a finire, ecco, perché ci sono questioni di opportunità politica, ci sono anche questioni di regole vere e proprie, come verranno gestite. Però non è bello per il nostro caso.
0: Assolutamente non aiuta in questo momento di ulteriore difficoltà, senza dubbio. Grazie mille Marco, ti abbraccio forte, alla prossima.
8: Ciao, ciao.
0: Grazie alla collega di Sky Sport Marco Nosotti, ci fermiamo, pubblicità, disco, poi ripartiamo.
9: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
10: Ma dove vai vestito così?
9: A pescare la spesa.
10: Sempre il solito esagerato.
9: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
11: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
12: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
13: Autoscala, guida il tuo futuro.
14: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
15: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
16: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
17: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Bentornati in diretta, buon pomeriggio da Marcello Calvano. Stavo dando uno sguardo a un articolo della Gazzetta dello Sport in cui si paventa la possibilità che Massimiliano Allegri possa abbandonare il 4-3-3 e passare al 4-2-3-1, a maggior ragione data l'indisponibilità ancora temporanea di Scott McTominay. Noi speriamo naturalmente che possa ritornare a disposizione già dalla sfida col Frosinone, ma bisognerà attendere l'idoneità sportiva per permettere allo scozzese di rientrare normalmente in campo. Ricordiamo che è ritornato ad allenarsi a Castel Volturno, ma ha svolto soltanto sedute differenziate in palestra, e quindi passaggio dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Tra pochissimo vi leggerò, secondo la Gazzetta dello Sport, contro il Frosinone quali potrebbero essere i centrocampisti e i trequartisti alle spalle dell'unica punta Rasmus Højlund. Ne parliamo insieme anche al collega Marcello Altamura. Ciao Marcello, come stai?
1: Buongiorno.
0: E allora ti chiedo, secondo te un cambio di modulo può essere, non dico la panacea a tutti i mali offensivi e difensivi del Napoli, ma un punto d'inizio per cercare di dare maggiore pericolosità in attacco e un po' più di solidità in difesa?
1: Ma intanto Allegri ci sta pensando concretamente, perché li ha provato in questi giorni. Soprattutto dipende molto anche dal recupero e dalle condizioni di Beukema, perché la difesa a tre pensata da Allegri prevede Beukema, e credo che sia una variabile molto importante. Credo anche sia Neres, perché Allegri ha un po' studiato quello che è stato il modulo adottato da Conte l'anno scorso, tra dicembre e l'inizio di gennaio, quando il Napoli ha vinto la Supercoppa in Arabia, dove Neres ha agito come trequartista, diciamo, alle sì. spalle di Højlund, anche in una partita addirittura anche falso 9 con l'Inter.
0: E ne giovò anche Politano, non so se ricordi, da quarto di centrocampo. Esatto. Era un periodo in cui le prestazioni di Politano da esterno offensivo nel 4-3-3 non erano assolutamente a livello, giocando esatto. con Di Lorenzo alle spalle e con Neres davanti, anche lui doveva fare meno lavoro sia in fase difensiva che offensiva.
1: Esatto, io credo che questa potrebbe essere una soluzione tattica, un po' per razionalizzare le forze, un po' per dare quello che io credo che al Napoli stia mancando oggettivamente in questo inizio di stagione, cioè la qualità dalla metà campo in poi, perché ci sono tanti buoni giocatori, però quel guizzo e quella pulizia di manovra capace di creare palle gol per indirizzare la partita non l'abbiamo vista quest'anno, in realtà non l'avevamo vista anche l'anno scorso, e Conte, proprio per ovviare a queste cose, ovviamente per ovviare anche agli infortuni, si inventò questa formula che, fino a quando Neres non si è infortunato all'Olimpico contro la Lazio, è stata felicissima, perché il Napoli volava con probabilmente quello che per me è il giocatore del pacchetto degli esterni, che è il brasiliano, che è quello secondo me con più qualità.
0: Sono d'accordo con te, centrocampo a 4 con Gilmour e Lobotka. Però poi a questo punto ti chiedo, nel 3-4-2-1, una volta che ritornerà a pieno regime Scott McTominay, lo vedi più nella mediana 2 o da trequartista alle spalle della prima punta?
1: Ma secondo me può giocare in tutti e due i ruoli, perché comunque lui, soprattutto anche l'anno scorso, diciamo i 2 anni a Napoli, è stato abituato anche a giocare un po' largo a sinistra, quindi in teoria potrebbe anche fare il quarto a sinistra in un centrocampo a 4. Però io credo che l'idea di ruotare gli uomini di attacco, diciamo di avere tra virgolette due sottopunte, due trequartisti larghi che agiscano alle spalle di Højlund, è secondo me l'idea vincente, perché tu hai tutti i giocatori potenzialmente in grado di puntare l'uomo: Lang, Alisson Santos, lo stesso Politano se sta bene, e puoi effettivamente avere un ventaglio di soluzioni ed essere anche meno leggibile e prevedibile per le difese avversarie. Non dai punti di riferimento se non Højlund, che però secondo me, con un giocatore alle spalle che gli serve il pallone, che gli dà le imbeccate giuste, può sfruttare l'attacco alla profondità. Oggettivamente oggi nel gioco del Napoli sì, è vero che tutti lo criticano perché non fa gol, però ragazzi, i palloni giocabili al danese si contano sulle dita della mano, quindi se un attaccante non viene rifornito di palloni non è che se lo può andare a prendere al portiere e farsi tutto il campo e segnare, voglio dire. Bisogna anche fare un ragionamento sui rifornimenti.
0: Bisogna anche fare però un ragionamento sullo storico di Sam Beukema da braccetto nella difesa 3. Secondo me è uno di quei ruoli che non si addicono alle caratteristiche del difensore olandese, non fosse altro perché nella passata stagione proprio in quel ruolo ha dimostrato di fare difficoltà soprattutto nell'uno contro uno. Ora non so se dopo che Conte di fatto, se ricordi, lo accantonò preferendogli anche Matias Oliveira fuori ruolo invece di schierarlo proprio sul centrodestra, non so se in questo lasso di tempo questo ragazzo, che non ha mai dato fastidio dal punto di vista delle dichiarazioni, si è sempre mostrato sorridente e disponibile ad imparare e a lavorare, non so se adesso con Massimiliano Allegri è pronto per ricoprire quel ruolo. Che ne pensi?
1: Guarda, io condivido la tua perplessità, perché io ho sempre detto che quando Beukema giocava e tutti dicevano è un giocatore, il Bologna ha fatto il pacco al Napoli 35 milioni, io dicevo, mi permetto di dire sommessamente, guardate che Beukema è stato il miglior difensore della Serie A in una difesa a 4, non ha mai giocato a 3. E il sistema di gioco, al di là dei numeri, ma l'impianto di gioco, l'organizzazione di gioco, tra l'altro l'organizzazione di gioco del Bologna di Thiago Motta, quindi stiamo parlando di una squadra che arrivò in Champions League, non lo dimentichiamo, era molto molto oliata. Io sono d'accordo con te, secondo me è chiaro che Allegri deve provare queste cose, perché poi, sai, Oliveira rispetto all'anno scorso, per esempio, tu hai citato giustamente l'idea di Conte di far giocare Oliveira a braccetto di sinistra, però rispetto all'anno scorso tu non hai Gutierrez, quindi le alternative a sinistra sono solo Spinazzola ed Oliveira, quindi un ragionamento, diciamo, per sottrazione un po' lo devi fare. Hai Buongiorno fuori, che tornerà forse all'inizio del 2027, ma vedremo in che condizioni di per giocare, e quindi devi rischiare. Io sono d'accordo con te, io Beukema lo schiererei solo in una difesa a 4 e certamente non in una difesa a 3.
0: Marcello, grazie mille, ti abbraccio, buon lavoro, buona giornata.
1: Un abbraccio.
0: Grazie al collega Marcello Altamura. Siamo pronti per tornare nuovamente sul lungomare dal nostro Vincenzo Perna, che ha avuto modo di scambiare qualche battuta con il ministro Abodi. Vincenzo.
2: Sì, Marcello, rieccoci qui dal lungomare Caraccio di Napoli, dove la giornata continua ad essere davvero stupenda e si arricchisce anche un'altra vittoria di Luna Rossa, perché è da poco terminata la prima delle regate previste in questa giornata di sabato, e ad aggiudicarsela ancora una volta il team principal di Luna Rossa davanti ad Alinghi, e quindi sempre più saldamente al comando della classifica. Luna Rossa allunga ancora sulle inseguitrici, si chiude il podio con GB1 e quindi challenger of record della Gran Bretagna si piazza in terza posizione, si riprende un po' rispetto alle prime due regate che non l'avevano vista assolutamente tra le protagoniste, anzi davvero in grande difficoltà, mentre invece Luna Rossa evidentemente su queste acque sta cominciando a dimostrarsi davvero a proprio agio. Ricordiamo, in questo momento gareggia con gli AC40, l'anno prossimo sarà tutta un'altra storia con gli AC75, con adesso le barche tutte quante uguali, mentre invece l'anno prossimo ogni squadra avrà la propria barca, che più o meno saranno simili, però con qualche possibilità di accorgimento aerodinamico e anche tecnologico per le barche in gara, quindi saranno invece lì tutte barche diverse. Però lo ricordavi tu in apertura di questo collegamento poco fa, abbiamo avuto in esclusiva i nostri microfoni il ministro Abodi ha voluto tessere le lodi di questa città, di quanto stia accogliendo bene l'evento, di quanto l'investimento sia stato forte da parte del governo su questo appuntamento e che per adesso sta assolutamente ripagando quelle che sono le attese. Però ovviamente Marcello non poteva non fargli una domanda anche sull'europeo, perché lui diceva è bello che la città di Napoli si goda questo evento e che ovviamente i cittadini possano partecipare a questo evento. E beh, io gli ho detto sì, ma i cittadini però di Napoli pensano che non possa esserci un europeo senza Napoli all'interno, e lui ha detto beh, anche lì è una bella gara, Napoli ha tutte le carte in regola per poter partecipare a quella tappa degli europei e noi ovviamente ci auguriamo che lo faccia, però in questo momento bisogna gareggiare tutti, bisogna gareggiare bene e bisogna andarsi a prendere quell'evento. Ecco, queste le parole del ministro Abodi, e tra pochissimo le potrete anche ascoltare in diretta nel corso di Radio Gol.
0: Grazie a Vincenzo Perna che mi ha dato il là, mi ha dato l'assist proprio per farvi ascoltare dalla viva voce del ministro Abodi quanto appunto il ministro si stia congratulando con l'organizzazione di questa America's Cup a Napoli e ha dato anche, come giustamente ricordava Vincenzo, ha dato anche il suo parere in merito alla possibilità che Napoli possa ospitare delle sfide del prossimo europeo. È una candidatura che con il passare del tempo prende sempre più piede, è tutto naturalmente legato alla velocità dei lavori, lo ricordiamo, circa 200 milioni di euro spesi per i lavori di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. Andiamo ad ascoltare il ministro Abodi ai microfoni di Vincenzo Perna.
2: Siamo con il ministro Abodi, è uno spettacolo davvero vedere Napoli, l'avete voluta fortemente questa città e questa città sembra che stia subito ripagando quello che è stato il grande investimento del governo.
3: Ma è la ragione per la quale abbiamo scelto Napoli insieme a Team New Zealand, eravamo certi che questa sarebbe stata la risposta di entusiasmo, di passione, di partecipazione, anche di commozione, perché tutto quello che si vede a partire dal mare con centinaia di barche di tutte le dimensioni, il lungomare che è animato non soltanto dai napoletani, qua in questa settimana ci sono centinaia di migliaia di turisti, soprattutto stranieri, e il senso della promozione ulteriore della quale si ha sempre bisogno, perché uno si domanda, ma magari Napoli non ha bisogno perché è già conosciuta, già apprezzata, già amata, a parte il fatto che c'è una trasformazione in atto alla quale noi stiamo dando un contributo, mi auguro, significativo. È appunto la ragione per la quale il governo ha deciso di investire significativamente, ma nella consapevolezza che sarebbe stato, come effettivamente si sta dimostrando, un investimento estremamente redditizio dal punto di vista sociale, dal punto di vista economico, dal punto di vista sportivo e dal punto di vista ambientale. E non dimentichiamoci quello che è stato un elemento, diciamo, prioritario, che è aver risvegliato Bagnoli, che non è un tema da poco. Cioè, pensare ai 35 anni di sonno colpevole e ritrovarci poi con qualcosa che si sta evolvendo e in pochi mesi riuscirà comunque a mettere a disposizione, e sempre di più sarà dopo, un luogo che è stato negato per troppo tempo. E questo è il compito che si è dato il governo, la missione, l'obiettivo, e mi auguro che la cittadinanza riesca ad apprezzarlo.
2: E sicuramente la cittadinanza vorrebbe che non ci fosse un europeo senza Napoli.
3: Beh, questo è evidente, però anche in questo caso c'è una competizione. Anche noi qui vorremmo la nostra nazionale Luna Rossa vincere e portare a casa per la prima volta il trofeo. Ci sono tutte le carte in regola in questo e in quel caso. Dopodiché ci sarà una commissione che valuterà. Per quanto sia inimmaginabile un europeo senza Napoli, Napoli anche in questa occasione saprà meritarselo.
2: Grazie ministro.
3: Buona giornata a voi.
0: Queste dunque le dichiarazioni rilasciate in esclusiva in questa one to one dal ministro Andrea Abodi al nostro Vincenzo Perna. Tra pochissimo, dopo aver ascoltato un pizzico di pubblicità e un disco, spazio al basket, perché domani, come tra l'altro ha anche ricordato il presidente della regione Roberto Fico, ci sarà l'esordio del Napoli Basket in campionato, e Napoli che farà visita alla Maxima Roma, una delle due nuove squadre della Serie A1 di basket italiano. E allora cercheremo di capire come arriverà il Napoli Basket a questo esordio in campionato insieme al collega Giuseppe Cacciapuote. A tra poco.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
0: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Gentini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
3: Biglietti su Ticket One.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nova.com.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Com.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Stiamo per arrivare nella parte finale della seconda ora della nostra informazione sportiva, come vi avevo anticipato. Prima della pubblicità, prima del disco, diamo spazio al basket perché domani farà il suo esordio in campionato il Napoli Basket di coach Repescia contro la Maxima Roma. Ne parliamo di questa sfida con il collega Giuseppe Cacciapuoti. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Marcello, un saluto a te e agli amici di Kiss Napoli.
0: Come arriva il Napoli Basket a questa sfida, a questo esordio in campionato, dopo un pre-campionato dove sono arrivate tante vittorie ma anche qualche assenza, soprattutto nelle ultime amichevoli?
1: Allora, arriva con un progetto completamente nuovo. Partiamo da questo, partiamo dal fatto che il Napoli Basketball è qualcosa di completamente nuovo. Il progetto Napoli Basket è sicuramente quello più ambizioso della giovane, diciamo, era Rizzetta, e non soltanto perché l'anno scorso è arrivato un allenatore come Jasmine Repescia o perché il roster è molto più profondo rispetto all'anno scorso, ma perché Napoli sta contemporaneamente cercando di tornare protagonista in Italia, rientrando in Europa dalla porta principale, costruendo i presupposti per entrare addirittura nel sistema Euroleague. Ci arriva con una squadra che, come dicevi, è quasi totalmente nuova, a parte due o tre conferme dallo scorso anno, che sono quello dei lunghi Totè e Caruso e del giovane Fagian, ma con un roster decisamente rinforzato, con un roster che Napoli ha saputo costruire con l'idea di dover fare un doppio impegno che si spera possa diventare triplo con le Final Eight, che l'avrebbe impegnato tantissimo in questo campionato. Se Napoli vuole ambire ad arrivare nella prossima stagione in Euroleague, allora deve costruire già da quest'anno qualcosa di forte, e lo ha fatto costruendo un roster veramente di grande interesse, con giocatori esperti, con giocatori che conoscono bene il campionato europeo, tanti che conoscono anche quello italiano, con giocatori che hanno sicuramente

0: bisogno di tempo per entrare nell'amalgama, perché quello che ora manca ovviamente è quella famosa chimica su cui Repesa dovrà lavorare, ma sappiamo bene che Repesa da questo punto di vista è un maestro.
1: Ti dicevo che nelle ultime amichevoli c'è stata qualche assenza, mi viene in mente su tutti quella di Leonardo Totè. Dobbiamo aspettarcelo a disposizione domani, oppure nel reparto lunghi si farà affidamento al capitano Caruso, che tra le altre cose ho visto anche una sua intervista, spero possa ritagliarsi il giusto spazio nel corso di questa stagione, perché è sempre bello vedere un napoletano protagonista con la canotta di Napoli.
0: Sì, come dicevi, Totè non ha giocato l'ultima amichevole a Strasburgo per un problema muscolare. Il club ha comunicato che le sue condizioni sarebbero state valutate nella settimana successiva, però diciamo che non c'è un comunicato ufficiale che dica se c'è stato un pieno recupero oppure no, quindi un'informazione che non conosciamo ancora, ma per fortuna, ecco, la profondità del roster ci fa ben sperare, nel senso che in assenza, dovesse esserci, speriamo di no, l'assenza di Leonardo Totè, il reparto lunghi di Napoli è comunque ben attrezzato, con Caruso, di cui tu parlavi giustamente, confermato capitano quest'anno, con Sancaré, che è un giovane di grandi speranze che ha preso quest'anno Napoli, ma soprattutto con Tarceschi, che è un giocatore che Repesa conosce bene per averlo portato lui a Milano qualche stagione fa, che però ovviamente è arrivato da poco, ancora non è entrato molto nelle rotazioni di Napoli e nelle idee e nei meccanismi del Napoli Basket. Chiaro che l'ideale sarebbe giocare con la squadra al completo, ma immagino che ci possano essere diverse alternative a un'eventuale assenza di Leonardo.
1: Parliamo anche degli avversari, la Maxima Roma che come Napoli, seppur in maniera probabilmente ancora più profonda, rappresenta un nuovo progetto per questa nuova A1. Che squadra è? Come arriva anche la Maxima Roma a questo esordio in campionato?
0: Allora, la Maxima Roma è una nuova società che è nata dal trasferimento a Roma del titolo sportivo che precedentemente era Brescia, e di Brescia si porta il coach Matteo Cotelli, che è stato confermato su un progetto triennale. E ovviamente il riferimento tecnico della squadra è il centro, il pivot di Roma, che è Miro Bilan, sì, che è stato MVP della scorsa stagione e che quindi è stato confermato dalla squadra. Il roster è stato costruito con molta esperienza internazionale, conta giocatori come Holiday, come Xavier Moon, come Matt Ryan, gli ultimi acquisti Hunter Tyson, oltre ovviamente a Blanco, che ho già nominato, John Brown, ci sono gli esperti italiani, fra virgolette, nel senso che giocano da diversi anni in Italia, Ali Begovic e Whittle. E Tyson è arrivato a settembre dopo aver avuto anche delle esperienze in NBA a Denver, quindi è una squadra che parte con ambizioni importanti anche in Europa, perché anche la Maxima Roma giocherà all'Eurocup ed anche la Maxima Roma ha aspirazioni ad entrare nel giro dell'Euroleague nel giro di qualche anno. L'esordio è domani alle 18:15. È una matricola sola sulla carta, ovviamente è una società nuova, però un roster costruito per essere competitivo subito, ovviamente.
1: Giuseppe, in un minuto, l'ultimissima questione impiantistica, ci sono delle novità dell'ultima ora o comunque in prospettiva per quanto riguarda il Mare Argento, visto che già un passo è stato fatto, visto la foto della stretta di mano tra Rizzetta e Carlo Manfredi?
0: Sì, allora il passo importante è quello di questa settimana, 3 giorni fa praticamente. Il Napoli Basket ha comunicato di aver formalmente presentato al comune il DOCFAP, cioè il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che è relativo alla ricostruzione del Mare Argento a Fuorigrotta. È stato protocollato formalmente dal comune, alla fine è soltanto un aspetto formale. Siamo davanti a una questione che significa: Napoli vorrebbe costruire un nuovo palazzetto, per ora è solo questo, c'è un atto progettuale formalmente depositato, è un passaggio importante, ma ovviamente siamo ancora agli albori, i tempi di costruzione non sono meno di 3 anni, per entrare nell'Euroleague bisogna avere un palazzetto, si potrà avere al massimo una deroga, non so per quanto tempo. Cius Bueno, il CEO dell'Euroleague, è stato molto chiaro: Napoli può entrare a patto di avere impiantistica adatta a una città come Napoli.
1: Grazie a Giuseppe Cacciapuoti, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie, ciao.
1: Noi ci fermiamo, le ultime notizie da Trebi Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Bentrovati agli amici di Kiss Kiss Napoli da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Campania, i cieli risulteranno sereni e tersi nelle ore serali. E così nella giornata di domenica permangono condizioni meteorologiche di bel tempo su tutta la regione. Il contesto sarà anticiclonico, una giornata ben assolata con clima asciutto e con temperature massime diurne piuttosto miti e gradevoli, valori complessivamente compresi fra i 25 e i 28 gradi. Venti a regime di brezza sulle zone costiere con mari complessivamente calmi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Eccoci qui, entriamo nella terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Buon pomeriggio da Marcello Calvano, tra pochissimo torneremo al telefono da mister Paolo Specchia per continuare ad analizzare quanto si è visto ieri in campo tra Italia e Belgio e cercare anche di capire in questa sosta per le nazionali che cosa potrebbe Massimiliano Allegri dal punto di vista delle modifiche apportare al modulo tattico e anche allo schieramento che il Napoli potrebbe presentare nella sfida contro il Frosinone. Ce l'abbiamo in collegamento Paolo Specchia. Ciao mister.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Prima di parlare del Napoli, delle possibili modifiche, di ciò che non è andato in questo inizio di campionato, vorrei un tuo parere rispetto a quanto non sicuramente di bello si è visto ieri in campo tra Italia e Belgio.
4: Beh, guarda, ieri siamo stati veramente messi male. Io credo che anche forse Mancini, con la voglia di far bene, di ridare così vigoria e energia a questa squadra, l'ha un po' buttata allo sbaraglio in maniera abbastanza, direi, sprovveduta, perché abbiamo giocato senza un regista basso esperto, cioè con questo ragazzo giovane che purtroppo si è mostrato abbastanza, non so, abbastanza acerbo e proprio inconsistente. Quindi nessuno con saggezza che stesse un po' a salvaguardare la zona difensiva. Due mezzali che mediante che mezzali che hanno energia, corse, incursioni, molta gamba, molta quantità di corse, però non ragionavano. Abbiamo dato modo al Belgio di fare un partitone, abbiamo anche galvanizzato, qui ci fa piacere De Bruyne, però abbiamo anche creato alimenti a quelli che pensano che De Bruyne sia risultato male, ma De Bruyne nel campionato non troverà mai gli spazi che ha trovato ieri in nazionale contro l'Italia, schierata male, schierato, cioè senza una logica di costruzione, forse pensando fossimo già una squadra forte, ma loro sono una squadra forte, Götze da parte, l'altro giocatore dall'altra parte molto forte insieme a De Gea, insomma hanno creato problemi seri e meno male che è stato Donnarumma che ci ha pensato. Però ecco, tornando a questo, devo dire che tornando a De Bruyne, ecco, mi ha fatto piacere vederlo così, ma ricordiamo a quelli che lo vedono come uno magari sacrificato molto in una chiara difensiva, non è così, lui gioca vicino alla punta, il più vicino alla punta, però ha 35 anni, ha grande talento, ma quando trova spazi del genere e con la qualità che c'è accanto va a nozze. Quando trova il Napoli cerottato, la squadra che ha una condizione non ancora brillantissima, quando non ha un giocatore con cui dialogare sullo stesso piano tecnico,
1: Sì, è una chiave di lettura secondo me molto giusta quella che hai trovato tu relativamente agli spazi che hanno permesso a De Bruyne di mettere ancor più in evidenza tutte le sue qualità. Da un punto di vista fisico però abbiamo visto un De Bruyne che anche negli uno contro uno, nel tener botta ai ritorni dei centrocampisti e dei difensori dell'Italia, ha dimostrato una freschezza non indifferente. Può aver dato qualche indicazione a Massimiliano Allegri il posizionamento di De Bruyne di ieri in campo?
4: Ma guarda, io credo che Allegri, con tutto il rispetto, insomma, che tutto si può fare per imparare, cioè, credo, si impara ogni giorno, però Allegri ha allenato grandi giocatori, ma io volevo fare una riflessione. De Bruyne ha giocato a Firenze, l'ultima che abbiamo visto, no? Con una temperatura di quanti gradi? È alle 12:30, ieri sì. Sera erano le 21, cioè la qualità della corsa è sembrata diversa, ma immaginate la partita giocata alle 12:30, non è la stessa cosa.
1: Certo.
4: Queste comparazioni devono essere fatte. Il Napoli, le squadre di testa, è stata quella che nel tutto il suo profilo iniziale, 5 gare di campionato, una volta alle 12:30, 5 volte alle 18:30, una volta alle 21 a Genova, poi sempre 18:30, cioè non ha avuto il vantaggio di giocare di sera 2-3 volte, anche questo è inciso con un caldo come così è stato, una squadra che non ha giovato di tutti e due, perché molti sono addirittura prestati al primo allenamento ad agosto venendo dal mondiale, quindi non è che hanno goduto del tempo da Di Maro, molti sono, quindi la squadra si è ritrovata tardi con assenze importanti, a partire da Amissà che ancora lo dimostra, nel Tomine non ne parliamo, Neres che è un giocatore che ci ha dato molto l'anno scorso vicino a Højlund, non abbiamo mai quasi avuto nel meglio delle sue condizioni. Allora io mi sento doverosamente in dovere di difendere un allenatore che già sta nel nostro ciclone, perché gli si addebita che non metta la squadra bene in campo, non, per me non è così, meno colpevole Allegri di questa situazione.
1: Hai fatto riferimento a David Neres e a quanto manchino i suoi rifornimenti offensivi a Rasmus Højlund. E credi che proprio all'interno delle modifiche da un punto di vista tattico e anche tecnico che Allegri potrebbe apportare, magari non dalla sfida col Frosinone in attesa del miglior Neres, però è questa la chiave offensiva che agogna maggiormente il tecnico livornese in questo momento, avere un Neres al 100% in modo che ne possa giovare anche Rasmus Højlund?
4: Assolutamente sì, cioè, credo che il Neres che è arrivato fino ad ora è il lontano parente, il pallido giocatore che rispetto a quello che abbiamo visto quando stava bene. Neres ha risolto partite, ha strappi importanti, ha una solidità che a dispetto della gracilità del fisico non te l'aspetti, poi invece quando sta bene e guida palla in quella velocità e va anche allo scontro con maggior sostanza, non ce l'ha. Io quello che devo dire, vedo una squadra senza sostanza fisica e atletica, credo che non sia da debitare al lavoro, ma al fatto che si sono rimasti consumati e non si sono ben curati. Lasciami dire una cosa, la società ha dato ad Allegri un patrimonio di giocatori assolutamente inconsistente e insufficiente rispetto a quello che lui poi si credeva di avere. Perché Allegri viene a Napoli? Perché crede di avere una buona rosa, ma sostanzialmente su chi può contare? Su quelli che poi sono i veri capisaldi, cioè i tanti vituperati altrettanto di Lorenzo, Politano, Lobotka, ma meno male che sono questi, Akmani, perché la vecchia guardia regge pur non essendo brillantissima, ma quegli altri, Alisson si è fatto male, Giovane si è andato a operare, lo stesso Buongiorno addirittura poi non so perché ha prolungato il periodo in cui doveva essere il Napoli, doveva farne a meno perché si è operato tanti, a luglio, non poteva farlo prima, cioè, ma le vacanze di un giocatore che è stato pagato bene, cioè, non si possono un po' magari ridurre e andare a fare qualcosa che ti permette poi di stare bene in campionato? E che io ho notato molta, non dico superficialità, può darsi che sia una casualità, può darsi che faccia una illogica scusa di poca, direi, cura e responsabilità verso il loro lavoro di qualche ragazzo che magari lo stesso Neres si è fatto male a febbraio, è andato via, era ancora infortunato, tant'è che credo che si sia costato caro a Canonico, perché il fatto che Neres fosse salutato a Conte dopo due minuti che l'ha messo l'ha dovuto togliere, che addirittura è venuto fuori che c'era una lesione alla caviglia, ma ci sarà curato poi in Brasile in quel periodo in cui è stato libero? Tante cose. Io ho visto un Napoli che non è il Napoli che noi sognavamo, che noi credevamo potesse essere un Napoli assolutamente incerottato. Quindi auguriamoci che questo lungo periodo della nazionale, che poi è stato una manna per Allegri, qualcuno si recupera ora, appena si può si recuperano gli altri, abbiamo finalmente una squadra che può dare soddisfazioni a noi e anche all'allenatore stesso, che l'allenatore secondo me sarà forse rammaricato.
1: Certo, certo. Mister, grazie. Ti abbraccio.
4: A te.
1: Alla prossima, grazie a Paolo Specchia. Una serata di stelle per Pupi questa sera, grande charity show pensato per unire spettacolo, sport, musica e solidarietà in piazza del Plebiscito, la fondazione appunto di Javier Zanetti. E proprio ieri il nostro Vincenzo Perna ha intervistato l'ex capitano dell'Inter su questa fantastica iniziativa. Lo ascoltiamo insieme. Abbiamo qualche piccolo problema con l'audio che sento dall'altra parte dei nostri studi. Tra pochissimo cercheremo di ristabilire, di risolvere questo piccolo problema tecnico. Tra l'altro, in vista di questo evento, di questa manifestazione di stasera, saranno presenti davvero tantissimi ex campioni del calcio che verranno a trovare a Via Zanetti, però ve ne parlerò tra pochissimo di tutti coloro che interverranno in questa fantastica manifestazione di stasera, ve lo ricordo, in piazza del Plebiscito. Ascoltiamo a Via Zanetti ai microfoni di Vincenzo Perna.
5: Buonasera a Via Zanetti, ciao capitano.
6: Buonasera, un piacere essere con voi.
5: Allora, una serata di stelle per Pupi, ormai tanto tempo che lo diciamo, però finalmente ci siamo. Direi che ho registrato una grande serenità a entrare nel vederti abbastanza rilassato, però immagino pizzico di tensione ci sia in vista di domani sera.
6: No, più che tensione, emozione, perché ci siamo, manca pochissimo. Sinceramente, per noi come fondazione, poter fare un evento del genere è molto importante. Festeggiare 25 anni di traiettoria con tutto un percorso fatto dal 2001 fino ad arrivare qui è sempre una cosa che per noi diventa fondamentale, poter continuare con tutti i nostri progetti per i nostri bambini e per le nostre famiglie.
5: Ecco, un anniversario importante e hai scelto Napoli per poterlo festeggiare. Tra l'altro, in questa giornata è ancora più bello ricordarlo, perché Napoli è completamente invasa dai turisti per la Coppa America, quindi anche questo tuo regalo alla città di Napoli, se lo possiamo definire così.
6: Sì, c'è l'American Cup, ci sarà tantissima gente qui in questa città, Napoli capitale dello sport, e il legame che c'è con l'Argentina, dove tra l'altro la nostra fondazione, proprio la sede, rimane nel quartiere dove è nato Diego Maradona. Ci sarà Claudia Villafañe, ci sarà un tributo su Diego, tanti amici che hanno voluto dire presente. Ripeto, per noi è una grandissima festa.
5: Ecco, nel calcio come nella vita bisogna assumersi le proprie responsabilità. Tu da capitano l'hai sempre fatto dentro e fuori dal campo, e con la tua fondazione direi che sei andato anche oltre, se mi posso permettere. Hai fatto qualcosa che in pochi fanno.
6: Sì, abbiamo preso questa responsabilità proprio 25 anni fa, dove noi volevamo regalare ai nostri bambini un sogno, come io ho potuto sognare quando ero bambino grazie ai miei genitori, un futuro migliore attraverso la salute, lo sport, l'educazione. Credo che stare con loro per noi è molto importante, e soprattutto che diventino persone per bene. Allora, questa è un'altra opportunità, un'altra possibilità per far conoscere tutto quello che noi facciamo e tutto quello che vorremmo fare, perché la Fondazione Pupi non si ferma qui.
5: Ecco, il filo conduttore della serata non sarà soltanto Napoli, non sarà soltanto lo sport, ci sarà anche la musica, però ovviamente, l'hai ricordato anche tu, Diego Armando Maradona si respira in ogni angolo di questa città. Il rapporto tra questa città e non solo Diego, anche l'Argentina è sempre stato incredibile, e immagino che anche tu in qualche modo l'abbia sempre avvertito ogni volta che sei venuto qui.
6: Questo grazie a Diego, a quello che è riuscito Diego a fare, poi grazie a tutti gli argentini che sono venuti qui, e sinceramente è un rapporto, un legame molto, molto forte, e stare qui e non ricordare Diego credo che sarebbe un peccato. Allora, Diego viene ricordato credo che sempre, ovunque, e c'è questa possibilità dove, ripeto, ci sarà Claudia, ci saranno grandi emozioni, perché quando vedremo quel tributo su Diego, sinceramente io che già l'ho visto, è molto, molto emotivo.
5: E uno di questi momenti sarà affidato a Buffa, che tra l'altro ho visto nella hall molto sereno, molto carico, te lo dico, è carichissimo per domani. Senti, per strapparti un sorriso, più difficile preparare una finale di Champions League oppure una serata della tua fondazione?
6: No, credo che sono situazioni diverse, però sempre c'è questa grande responsabilità. Prima di una finale di Champions ti potrai immaginare tutta la responsabilità e la tensione che c'era. Preparare una grandissima festa per la mia fondazione altrettanto, però ripeto, credo che si fa con lo spirito di che la gente che verrà possa vivere un momento unico.
5: un momento unico che sicuramente diciamo tu hai vissuto, ne hai vissuti tanti di momenti unici nel corso della tua carriera, però questo tieni particolarmente, per questo lascio fare a te il ricordo del numero che è fondamentale per aiutare la fondazione e aiutare tanti bambini, non soltanto in Italia, non soltanto in Argentina, ma in generale con la tua fondazione.
6: Sì, siamo partiti già dal 20 settembre fino al 5 ottobre qui presso il numero 45585, anche qui sulla mia mano. Donate, perché è molto importante non soltanto per i nostri bambini in Argentina, sino per tutte le famiglie e tutti i bambini che hanno bisogno.
5: Cosa ti rimane di queste settimane di preparazione di questa città e cosa sogni per domani sera e per il futuro?
6: Sogno con che sia una serata bellissima, vissuta con tante emozioni, soprattutto perché credo che l'obiettivo è poter aiutare. Sogno con che questa città possa essere presente in maniera numerosa, perché credo che oltre alla mia fondazione verranno aiutate anche associazioni qui sul territorio, e ripeto sempre poter regalare a tutte queste persone, a tutte queste famiglie un sogno, un futuro migliore, che credo che per i tempi che stiamo vivendo ce n'è bisogno.
1: Queste dunque le parole, le dichiarazioni di Javier Zanetti, che vi rinnova l'invito a donare in occasione della serata di Stelle per Pupi questa sera in piazza del Plebiscito. Come vi dicevo, chi lo ha intervistato? Il nostro Vincenzo Perna, e proprio da Vincenzo Perna ritorniamo sul lungomare. Ben trovato.
5: Eccoci, eccoci Marcello, si è appena conclusa la seconda delle regate previste in questa mattinata e pomeriggio di sabato, e stavolta è stata un po' più complicata per Luna Rossa. Innanzitutto diciamo che se l'ha giudicata la Roche-Posay, e quindi la barca francese da vero underdog si è andata a prendere questa terza regata, e devo dire questa quarta regata, e devo dire la verità, è stata una regata dominata dalla squadra francese. Per quanto riguarda invece il secondo e terzo posto, New Zealand e poi subito dopo Alinghi, quindi Nuova Zelanda e Svizzera. Senti intanto l'entusiasmo per il solito elicottero con la televisione, che ovviamente
1: sembra quasi che ci diamo appuntamento noi e l'elicottero della TV dell'America Scap. Sì, no, incredibile.
5: Ma secondo me i broadcaster
1: ci stanno seguendo,
5: in qualche modo combattendo la nostra popolarità sul lungomare. No, al di là degli scherzi, ti raccontavo Alinghi terza. Per quanto riguarda Luna Rossa, sono arrivate quarta e quinta, quinta e sesta, e tra l'altro prima è arrivata l'imbarcazione dedicata a Yacht Women, quindi giovani e donne, poi il Team Principal, quindi una regata che è stata comunque spettacolare. Ci sono state 5 o 6 penalità per le barche, perché è stata serratissima, al di là di La Roche-Posay, che è scappata via e che non è mai stata presa dall'inizio alla fine. Invece dietro si sono date battaglia con le posizioni, che spesso e volentieri si sono alternate. Questo perché come ti raccontavo da stamattina, c'è tanto vento, e che finisce ovviamente le regate, e favorisce soprattutto quelle che sono le regate con gli AC40, ma soprattutto di flotta, perché cambia spesso il vento, ovviamente quelle che sono le scelte da parte dei timonieri, dei trimmer, di andare a cercare un lato piuttosto l'altro del campo di gara, a seconda diciamo poi del vento, di come spira, è possibile eventualmente andare ad avvantaggiarsi oppure perdere qualche secondo. Ci ha provato in tutti i modi Luna Rossa Team Principal a cercare lati diversi rispetto a quelli dove andavano a appoggiarsi le imbarcazioni avversarie, però non è riuscito nel tentativo di andare ad accorciare le distanze con chi gli era davanti. Però voglio dire, le sensazioni restano positive, e devo dire la verità, una regata così spettacolare, questa sicuramente la più spettacolare di tutte fino a questo momento. Peccato che non se la sia giudicata Luna Rossa, ma lo spettacolo è stato tanto per tutta quella gente che continua ad arrivare sul lungomare. Marcello, veramente un fiume in piena, Napoli è letteralmente invasa da turisti e napoletani che non vogliono perdersi la possibilità di godere questo appuntamento, e siamo soltanto alle preliminari. Pensa a quando ci sarà poi da giocarsi qualcosa di importante, e ovviamente ci auguriamo che possa essere poi Luna Rossa col pubblico di casa a giocarsi qualcosa di importante, chissà, magari anche a vincerlo.
1: Tanto pubblico sul lungomare, ma c'è anche qualche fortunato, tra virgolette privilegiato, possiamo chiamarlo anche così, che si sta godendo le regate da un'imbarcazione proprio nei pressi dei campi di regata. Il riferimento è a Matteo Politano, guardo questa foto pubblicata dai colleghi di tuttonapoli.net, con l'esterno offensivo del Napoli che appunto sorride godendosi con lo sfondo Napoli e proprio un'imbarcazione di Prada che sfreccia alle sue spalle, si gode queste regate. Vincenzo, ultimo collegamento con te dopo la pubblicità. Prima però volevo coinvolgerti, dato che stiamo per ascoltare anche le dichiarazioni del post partita di ieri di Calafiori e Cambiaghi, vorrei anche un tuo parere sul match di ieri dell'Italia contro il Belgio, un esordio amaro per Roberto Mancini, che con Giovanni Di Lorenzo hanno provato un attimo a buttare un po' di acqua sul fuoco rispetto a quello che si è visto in campo, tenendosi quanto di buono c'è stato, seppur scarno, ovvero i primi 25 minuti della ripresa. Peggiore inizio non poteva esserci, oppure non è proprio tutto da buttare?
5: No, secondo me c'è parecchio da buttare, abbiamo visto una partita no sense nel primo tempo, proprio non capisce come si possa approcciare al di là della ricostruzione oppure no di una nazionale, però ieri è stato un mezzo suicidio, la gara miracolosamente si era conclusa nel primo tempo per una Roma. Non ci fosse stato Donnarumma, ci fosse stato qualsiasi altro portiere al mondo, questa partita ci avrebbe fatto registrare un pallottoliere già al primo tempo. Veramente ci ha capito poco Roberto Mancini, secondo me anche delle caratteristiche di alcuni calciatori, non soltanto tecniche, ma probabilmente anche emozionali. Gli esordi vanno fatti, puntare sui giovani, va puntato sui giovani. Però secondo me a volte buttarli così nella mischia, alla mercé poi di brutte figure, secondo me non va fatto. Va fatto tutto calibrando quello che può essere l'aspetto emotivo con quelle che possono essere le ragioni tecnico-tattiche. Faccio l'esempio su tutti, la gestione che sta facendo attualmente Massimiliano Allegri delle qualità di Favasuli, che pian piano viene inserito all'interno di un determinato organico. Per quanto riguarda Roberto Mancini, ieri primo tempo disastroso, secondo tempo è venuto fuori un po' più l'orgoglio di una formazione. Poi prima o poi ci spiegherà Mancini perché dobbiamo vedere Moise Kean andare a giocare largo a destra in questo schieramento quando lui è una prima punta. Anche questa è una cosa che non vorremmo vedere da parte di un allenatore così esperto, però ragazzi, il percorso è lungo, c'è tanto da ricostruire. Questa Nations League probabilmente ci regalerà figuracce come quella di ieri sera, ma perché affrontiamo squadre di altissimo livello e noi attualmente secondo me non siamo pronti.
1: Staremo a vedere. Grazie Vincenzo, ci ritroviamo per i saluti finali tra pochissimo.
5: A tra poco Marcello, noi rimaniamo qui sul lungomare, a tra poco.
1: Ci fermiamo, ascoltiamo un pizzico di pubblicità, al rientro vi farò ascoltare anche l'intervista che il nostro Gianluca Miranda ha realizzato con Leonardo Spinazzola, una bella chiacchierata dove si sono toccati tanti punti, tante tematiche. Ci fermiamo, pubblicità.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Zurich.it.
3: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Torniamo nuovamente in diretta, tra pochissimo vi faccio ascoltare le dichiarazioni di Leonardo Spinazzola. Prima però voglio ritornare per un'ultima volta da Vincenzo Perna per ringraziarlo per il grandissimo lavoro svolto quest'oggi e non solo. Ringrazio anche naturalmente Flavio Esposito che con te ci ha dato modo di guardare le bellissime immagini del lungomare, delle regate e anche delle interviste che avete realizzato quest'oggi. Quindi grazie davvero tanto a Vincenzo Perna.
1: Grazie a te Marcello, e mi cedi la linea proprio nel momento in cui stanno affrontando il primo lato del campo di regata in questa terza regata del sabato preliminare d'America's Cup. Le squadre che sono partite poco fa dal cancello e che quindi adesso stanno affrontando il primo lato di bolina, poi si ritornerà di poppa, questo per altre tre volte, dopodiché si chiuderà anche la terza regata. Ovviamente un saluto da Via Caracciolo in questo spettacolo davvero meraviglioso, e ci ritroveremo domani mattina con il nostro Gianluca Miranda, sempre qui, sempre dallo stand del Comune di Napoli, ovviamente con Kiss Kiss Napoli live, per raccontarvi tutto quello che sta accadendo qui in città per l'America's Cup.
0: Grazie davvero tanto a Vincenzo Perna, appuntamento come giustamente ricordava domani nel corso di Sunday Sport con il nostro inviato che per l'occasione sarà Gianluca Miranda. Adesso siamo pronti per ascoltare l'intervista che proprio Gianluca ha realizzato con Leonardo Spinazzola.
2: Leo, buongiorno, ciao, come stai innanzitutto, perché a Firenze ci sei mancato?
3: No, bene, ho avuto una piccola contrattura e conosco bene, molto bene il mio corpo, quindi era meglio non forzare, perché sennò dopo poteva complicarsi ancora di più, quindi ma per dopo la sosta ci sono.
2: Senti, inizio estate hai firmato un rinnovo biennale fino al 2028 legandoti al Napoli. Voglio chiederti cosa ti ha spinto a sposare ancora questo progetto e che promessa ti sei fatto per queste stagioni al Napoli?
3: No, io penso la promessa è quella di continuare a dare il mio meglio e cercando di portare più vittorie possibili. Questo è il mio desiderio, perché penso che possiamo dare ancora tanto e ho cercato con tutte le mie forze e con tutta la mia volontà di rimanere qua a Napoli, perché l'ho sempre detto, ho sempre espresso questo mio feeling con la città, e anche la mia famiglia, stiamo tutti da Dio, quindi volevo fortemente rimanere qui.
2: Senti, qual è l'obiettivo del Napoli? Perché già si sta parlando, forse si sta chiacchierando un po' troppo e siamo solo all'inizio stagione.
3: Sì, vabbè, ma tanto ormai sono abituato. In tutta Italia è così, basta, però specialmente in piazze come Napoli, come Roma, ma anche la Juve, queste grandi squadre, Milan, Inter, basta che fai due risultati negativi e sembra che cada tutto il mondo addosso. Io penso che dipenda da noi, da ognuno di noi, perché se l'anno scorso potevamo vincere qualcosa, io penso che dopo due mesi sia cambiato tutto, i giocatori sono gli stessi, è solo da ritrovarci, ma soprattutto noi stessi, e ognuno di noi deve dare il proprio massimo, che poi così si può aiutare la squadra a vincere domenica dopo domenica.
2: È vero. Senti, quest'anno sulla panchina del Napoli c'è Allegri, un allenatore che tu conosci bene, ci hai vinto a Torino con la Juventus uno scudetto. Voglio chiederti cos'è cambiato rispetto a prima con lui a livello di tattica, di gestione dello spogliatoio, e soprattutto come si adatta al calcio che si respira a Napoli?
3: No, allora, penso che è cambiato sotto l'aspetto della gestione, penso nulla, è stato sempre, cioè dalla Juve l'ho conosciuto così, e sotto l'aspetto tattico e tecnico penso
4: che è cambiato molto, molta più intensità, molto più. Poi è anche un allenatore che dà molta responsabilità a noi, questo a me personalmente mi piace molto, però penso soprattutto la differenza è sull'intensità, che sono allenamenti veramente intensi.
2: Senti, sei uno dei veterani del Napoli, no? Insomma, conosci bene tutto lo spogliatoio, sei uno anche abituato a metterci la faccia. Ricordo dopo l'eliminazione dell'Italia al Mondiale in Bosnia, sei stato praticamente il primo a parlare. Voglio chiederti che cosa percepisci quest'anno nello spogliatoio del Napoli rispetto agli altri anni, perché comunque c'è gente che ha vinto lo scudetto con Conte, ha vinto lo scudetto con Spalletti.
4: No, io penso che ci sono... devi anche saper, io penso, aspettare, tra virgolette, perché ci sono dei giovani, ci sono tante culture diverse, mentalità diverse, quindi quello è il difficile, penso, tra di noi e anche per un allenatore. E conoscere e capire fino in fondo ogni testa, la testa di ognuno, e penso che questo sia il lavoro più difficile per un allenatore e io penso che ripeto, ognuno di noi deve avere la responsabilità di se stesso, di dare il proprio massimo, che quando perdi ti brucia, resti a casa per due giorni triste e arrabbiato e a pensare su cosa potevi dare di più in quella partita e questo è, penso che non è neanche tanto l'allenatore, io penso il lavoro da fare singolarmente su ognuno di noi.
2: Senti, ti abbiamo visto spesso nelle vesti di un quinto, per usare il linguaggio moderno, come cambia il tuo ruolo nella difesa a 4?
4: No, ma io sinceramente adesso come adesso mi trovo anche più a mio agio a 4, sinceramente, perché riesco a capire quando andare, quando non andare, posso giocare dentro, invece il quinto devi stare molto più sulla linea e fare quello praticamente, e quindi mi si chiude un pochino adesso più il gioco, cioè meno cose specifiche e sono quelle, invece a 4 posso restare più dentro, posso restare più basso, posso alzarmi, posso andare dentro, posso allargarmi, è molto differente in questo.
2: Senti, hai vinto a Torino, hai vinto a Napoli, voglio chiederti come hai trovato i festeggiamenti in entrambe le città e soprattutto Torino, Roma, Napoli, piazze dove oltre avere comunque qualità da calciatore bisogna avere anche molta personalità, insomma sono piazze difficili da gestire allo stesso tempo che però ti danno tanto.
4: Sì, vabbè, io penso a Torino in quell'anno che abbiamo vinto non ci sono stati festeggiamenti, anche perché penso che era l'ottavo scudetto di fila, quindi in quella stagione dentro lo spogliatoio, ma dentro la società si voleva cercare di vincere altro e quindi è andato in secondo piano, no? La vittoria dello scudetto, che per me è stato il primo, però non festeggiato tantissimo. E poi a Roma ho avuto la fortuna di vincere la Conference e la sfortuna di perdere la finale in Europa League, che quello sarebbe stato veramente bellissimo. Anche a Roma è un popolo, una città molto, molto calda, che quando vinci devi stare attento anche ad andare in giro, perché c'è un casino incredibile, stupendo. E mentre a Napoli è stato meraviglioso, perché ancora ho negli occhi il ricordo di quella giornata e spero, sono voluto rimanere qua anche per cercare di rivivere quelle giornate.
2: Quella giornata sul pullman, ma chi se la dimentica?
4: Sì, ma non solo quella, tutti i giorni seguenti. È stato veramente stupendo.
2: Senti, hai vinto il torneo di Viareggio nel 2012, sei stato anche Golden Boy di quell'edizione, se non erro. Oggi si parla tanto di giovani. Pensi che il futuro della nazionale italiana di calcio sia in buone mani? Come si devono far crescere questi ragazzi, secondo te?
4: Io penso che innanzitutto togliendogli un pochino di pressione, ma quello è tutto proprio tutto il sistema che viene dal basso. Cioè, penso ai bambini di 6-7 anni. Io ho visto squadre contro le squadre che ha giocato mio figlio contro, e facevano già gli allenatori, parlavano di tattica, stai qua, stai là. E io penso che quello sia un grosso limite. E poi parlo anche, ho parlato tanto con Romelu, di suo figlio, di come gestivano e allenavano suo figlio a 7 anni. Che era tutto un uno contro uno stop, un passaggio, una recezione cioè diverso. E quindi arrivano a 18 anni anche con un altro bagaglio, quello che davano, che ci trovavamo noi in mezzo alla strada, magari, cioè di giocare spensierati, di giocare con i più grandi, di prendere le botte, di prendere, cioè tutto, capito? Era una crescita, e io penso che si debba partire da lì, dai piccoli, a farli giocare e a dargli
2: Indicazioni.
4: sì, indicazioni, ma di essere loro stessi, di provare, di avere coraggio. E dopo ti ritrovi magari gente che è più brava nell'uno contro uno, gente che è più brava a difendere nell'uno contro uno. E dopo diciamo, è tutta una conseguenza.
2: È vero. Senti, ci racconti lo Spinazzola bambino, quando hai deciso di diventare calciatore, se c'hai un aneddoto in particolare, da raccontarci, qualche persona da ricordare?
4: No, io sono stato sempre attaccato alla palla, sono stato sempre attaccato a Ronaldo il Fenomeno. Avevo una videocassetta, che all'epoca non avevamo internet, non avevamo niente, avevo questa videocassetta di Ronaldo il Fenomeno, e penso tutti i giorni, più volte la guardavo e andavo fuori a provare. Poi tutti i giorni, anche guardando, cioè giocavo, io avevo 5 anni e giocavo con quelli di 15, quindi quelli più bravi di 15 li guardavo e volevo imitarli. E poi per il resto, no, il calciatore è stato sempre il mio sogno, sin da bambino, ma io penso lo switch a 14 anni, dopo i primi mesi in convitto, che non volevo più giocare a calcio perché mi mancava casa, tutte le difficoltà che hanno tanti ragazzi a quell'età, che quando vanno via di casa trovano queste difficoltà nel stare lontano dagli amici, dalla famiglia, ad avere i loro comfort. E quello mi è stato molto vicino alla mia famiglia e mi ha, diciamo, stimolato a rimanere a combattere per quel sogno che avevo. E infatti, dopo quei primi 6 mesi, è cambiato molto la mia visione.
2: Senti, provo a strapparti un sorriso. Preferiresti andare al mare e avere momenti di svago con Allegri oppure andare al campo e il tuo allenatore è Politano? Sappiamo che con Matteo hai un grandissimo rapporto. Quale sceglieresti?
4: Ma dopo lo posso chiamare al mare come pollo? Che mi raggiunge dopo 2 ore? No, no, ma però sarebbe bello vedere Matteo l'allenatore. No, scelgo Matteo allenatore.
2: Fate molto spogliatoio insieme, state, vivete insieme praticamente, H24.
4: Sì, stiamo sempre praticamente insieme, anche stiamo sempre anche a casa la sera, siamo spesso insieme, con le nostre mogli, stiamo veramente bene.
2: Senti, ultimissimo, un saluto ai tifosi del Napoli, un tuo saluto ai tifosi.
4: Ciao a tutti, spero vivamente che vi possiamo dare delle grandi gioie, lo spero con tutto il cuore perché ve lo meritate.
2: E forza Napoli.
4: Forza Napoli.
5: Autoscala, guida il tuo futuro.
6: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
7: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
8: Biglietti su Ticket One.
9: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro.

0: Accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Siamo arrivati in chiusura di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli del sabato. Prima di salutarvi vi faccio ascoltare le parole, le dichiarazioni pronunciate dal presidente della Regione Campania Roberto Fico ai microfoni del nostro direttore Walter De Maggio, che quest'oggi lo ha intervistato nel villaggio dell'Americas Cup. Noi ci ritroviamo tra pochissimo per le ultime notizie da Napoli e dalla Campania. Walter De Maggio con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
1: Ciao, ciao Marcello, buongiorno, lo hai preannunciato, lo avevamo preannunciato anche noi. Secondo giorno di pre-regate, nostro ospite, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Ciao, ciao Marcello, buongiorno, lo hai preannunciato, lo avevamo preannunciato anche noi. Secondo giorno di pre-regate, nostro ospite, il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Buongiorno presidente.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei presidente, sa che

0: Veramente una festa, una giornata meravigliosa, nitida, vediamo tutto il golfo e lo può vedere tutto il mondo oggi, tutto il nostro golfo che davvero, non perché è qui, ma è uno dei più belli che c'è.
1: Allora, il presidente Fico a giusta ragione ricordava dell'atmosfera, lungomare pieno di cittadini, di turisti, il sole bacia la città più bella del mondo. Eppure presidente, questa è soltanto la prima fase, perché ricordiamo che sono le pre-regate, da maggio si farà sul serio, dal 10 luglio la finale della Louis Vuitton Cup, sarà un momento molto importante per Napoli ma per tutta la regione. È un grande successo avere a Napoli le finali della Coppa America.
0: Sì, infatti questa possiamo dire che è una prova generale che sta riuscendo molto bene, dove ci sono delle grandi novità e innovazioni che cercheremo di portare in modo ancora più strutturato e forte proprio quando ci sarà la Coppa, che diciamo così, ufficiale, che sarà tra maggio e luglio.
1: Roberto Fico si è insediato il 9 dicembre, con oggi sono 300 giorni da presidente della regione. I numeri del turismo, presidente, sono da capogiro, dalle isole alla costiera amalfitana, per farla alla Nino D'Angelo, anche perché la costiera amalfitana ce la possono portare via, è nostra.
0: È certo che è nostra, è delle persone. Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito, per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
1: E per giunta, naturalmente, noi parliamo del mare, il lungomare di Napoli, ma ricordiamo Bagnoli, la bonifica sarà balneabile, il mare ritorna a Napoli e Napoli ritorna al mare, è un grande successo.
0: Questo è uno dei punti e dei temi che ci deve restituire questo evento. Un evento velico ci restituisce totalmente il mare, in cui noi non dobbiamo più avere nessun tipo di ferita o divisione. Dal mare non bagna Napoli, dobbiamo tornare al mare, finalmente bagna Napoli per tutti, da San Giovanni al Teduccio fino a Bagnoli, dove saranno costruite le grandi spiagge pubbliche per l'accessibilità, così come a San Giovanni al Teduccio e in tutta la linea di costa della provincia di Napoli, da San Giovanni a Castellammare di Stabia, ma così per tutta la regione. Questo è un evento regionale anche, dove le aree interne saranno e sono coinvolte per far sì che la ricaduta sul territorio sia in tutta la regione.
1: Presidente Fico, l'interazione, il governo centrale, il ministro Abodi, il presidente della regione, il sindaco di Napoli Manfredi, insieme per un risultato eccezionale, perché se qualcuno non ha ancora colto di cosa stiamo parlando, le immagini di Napoli sono nel mondo, perché è il mondiale, la Coppa del mondo, quindi davvero le immagini della nostra regione in tutto il mondo, la città sta rispondendo benissimo.
0: La città risponde bene, le immagini sono fantastiche, c'è grande organizzazione, grande efficienza, grande pulizia e grande serenità nel fare questo evento. Lo trasferiscono le persone, lo stiamo trasferendo tutti quanti noi. E un punto importante poi è questo: Napoli torna anche, la regione Campania, in connessione istituzionale con Roma, quindi con il governo che in questo momento è in carica, ai fini di valorizzare tutto quello che di bello noi abbiamo e per organizzare i grandi eventi. Il dialogo istituzionale e tra le istituzioni penso che sia un dovere ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
1: È un dialogo costruttivo. L'altra sera lei era con il ministro Abodi, col sindaco Manfredi, e il ministro in qualche modo, ovviamente siete tutti allineati, la speranza grande è che quella che gli americani e i vincitori di questa edizione, poi scopriremo chi saranno, è chiaro che da italiani tifiamo per Luna Rossa, e insomma si auspica, a proposito di quel dialogo, si dialoga per provare a bissare nel 2029.
0: È chiaro che a me e a tutti noi farebbe grande, grande piacere, cercheremo di realizzare al meglio l'evento principale, che è quello del maggio 2027, e poi il vincitore vedrà.
1: E speriamo che insomma ci siano le condizioni per poter bissare. E parlavamo, bissare significa 2029. Provo a essere lungimirante.

0: Presidente, 2032, anche qui dialogo tra le istituzioni, il governo, il ministro per lo sport Abodi, presidente Fico, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, gli europei di calcio. Anche qui state facendo un lavoro eccezionale. E tra l'altro a Bodi, dopo l'intervento della regione, partono i lavori, restyling Maradona, a Bodi ha detto: io non posso immaginare un'Europa di calcio senza Napoli.
1: Noi come regione stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo finanziato il Maradona per la ristrutturazione, la Rechi per la ristrutturazione, quindi poi il comitato deciderà, noi ci siamo accompagnando le scelte del comitato e il lavoro e il dialogo interistituzionale.
0: Però Presidente, possiamo dirlo che dall'UEFA, dalla FIGC, dal governo e chiaramente alla regione filtra ottimismo?
1: L'ottimismo c'è sempre, vediamo.
0: Presidente, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla, parliamo di turismo. Siamo reduci dall'estate, i numeri sono strepitosi per Napoli, per la costiera, per le tre isole, sold out a Procida, a Ischia, a Capri, il Cilento, il Beneventano, l'Irpinia, cioè davvero è una regione, quando si dice Campania Felix, è proprio Campania Felix.
1: Noi abbiamo una regione che è senza dubbio straordinaria, ma fuori anche da ogni idea, noi siamo i migliori del mondo, dico semplicemente che è una regione bellissima, che ha delle peculiarità, delle caratteristiche incredibili, dal Cilento fino ad arrivare in costiera, o Procida, Ischia, le nostre città d'arte, ma tutte, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, le aree interne. È una grande regione, bellissima. Quello che noi dobbiamo fare è accompagnare anche il turismo, che ricordo che è un'industria, a volte anche pesante, in una gestione dei flussi che sia sempre migliore, più ordinate, dove ci siano regolamenti adatti a far sì che siamo noi a accompagnare il turismo in qualche modo e non il turismo che accompagni noi.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura, Mugnano di Napoli, carabinieri impegnati in un servizio antidroga hanno intercettato un'automobile con a bordo un 34enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine. I militari lo hanno riconosciuto e fermato. Durante la perquisizione sono state trovate e sequestrate 50 dosi di cocaina, già pronte per la vendita al dettaglio. L'uomo è stato arrestato e ora in attesa di giudizio. Ancora la cronaca, sono tornati nello stesso posto dove avevano messo in atto una rapina, la centralissima Piazza del Gesù a Napoli. Ma tra la folla la loro vittima li ha riconosciuti e li ha fatti arrestare. Sono stati i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Centro a sottoporre a fermo per rapina aggravata due ragazzi di 19 e 20 anni, entrambi tunisini e già noti alle forze dell'ordine. I fatti risalgono alle 5 del mattino del 24 settembre. Cambiamo argomento. Un operaio di 22 anni ha perso la vita in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto a Marcianise, in provincia di Caserta, in un cantiere stradale dove erano in corso lavori per la posa della fibra ottica. Il giovane lavoratore sembra sia stato investito da un bobcat in fase di manovra. Sul posto sono subito giunti i poliziotti del commissariato ed il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Caserta per le indagini di rito. Chiudiamo con lo sport. Con il calcio ricomincia con una sconfitta la nuova nazionale di Roberto Mancini, che nell'esordio del girone di Nations League cede al Belgio di De Bruyne per 2-0. Nel primo tempo la rete di Götze, poi il raddoppio di Luca Bacchio fissano il punteggio in favore della squadra di Van Bommel. Così Roberto Mancini in conferenza stampa.
4: Sicuramente un po' di pensieri del passato, un po' il fatto di giocare contro una squadra forte che ci ha messo in difficoltà nel primo tempo. Noi siamo stati, non siamo riusciti a rimanere corti, abbiamo dato un po' troppo spazio, quindi nel primo tempo hanno giocato meglio di noi.
3: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani. Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
3: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus, 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hey, what?
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
5: Biglietti su Ticket One.
6: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
7: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: estivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
6: Biglietti su Ticket One.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
0: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata. Dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: la vita.
1: Save the date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detto che compro solo una giacca.
1: Ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
0: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Legendary Dance.
3: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smart TV Samsung 75 pollici 4K Ultra HD può essere tuo a 239 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
4: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate. Polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Legendary Dance.
5: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buena tarde, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana. Las 20 más pegadas la pueden escuchar con nosotros. Oscar y Gino, directamente desde Miami.
0: Il nostro appuntamento con la classifica latina è chiaramente dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna. Chiaramente questo grande weekend latino parte quando tutti i nostri amici ci ascoltano dall'auto oppure stanno tornando da una bellissima cena.
1: Sì, sì, ahorita è verano, sabe? 2026, verano, summer 2026.
0: La grande classifica, soprattutto la grande musica, tanti concerti importanti in tutta Europa, artisti importanti come Romeo Santos, Prince Royce, come Ozuna, che stanno girando un po' tutta Italia.
1: Anuel, Juan Luis Guerra, todo, Belé, todo el mundo viene para Europa en julio y agosto.
0: ¿Qué concierto sei stato últimamente?
1: Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Roy.
0: ¿Te gustó todo?
1: Todo, todo. Y estoy esperando a Shakira, que está en septiembre y octubre en España, ¿sabes? Tiene Madrid, tiene 4 conciertos en septiembre y 4 en octubre.
0: Ma bellissima Shakira, come sempre. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina. Partiamo con la nostra numero 20, chiaramente, e ritorna nella versione salsa Nicky Jam
1: con Comenzar de Nuevo. A gozar, mi

0: temazo de Nicky Jam con esta rica salsa. ¿Qué piensas, Gino?
1: Una bellísima canción, claramente una bella salsa, molto romántica, la clásica salsa que ci gusta a nosotros.
0: Salsa romántica de los años 90, puertorriqueña.
1: Puertorriqueña. Noi abbiamo fatto sempre una grande pubblicità a Nicky Jam perché a questo bel ristorante a Miami che noi che spesso siamo stati lì, io star ospiti
0: dagli sì, perché è la se cocina venezolana,
1: arepa. E quindi chiaramente siamo stati ospiti, chiaramente Nicky Jam, questo bellissimo ristorante a Nord Miami che aspetta, me l'aspetta anche in tutte le classifiche con questo nuovo disco che praticamente è uscito proprio in questi giorni.
0: Sì, sì, calentico come si dice. E vamos a seguir a romper eso aquí en Momento Latino Hit, el party del fin de semana, y nos vamos con la posición número 19.
1: Con Jalí López, con Más Bella.

0: nosotros le damos música del Caribe, música tropical, para que escuchen y bailen con nosotros.
1: Ragazzi, questa è la grande classifica latina, ma soprattutto incominciamo a salutare qualche amico e qualche amica, chiaramente, che scrivono qui a Momento Latino. Salutiamo Anna Maria e Annalisa, che ascoltano Momento Latino dall'Italia. Sono due salsere, due amanti della musica latina, e noi gli diamo questa cornice musicale durante tutta la giornata, chiaramente con Kiss Kiss Latina, la nostra radio latina che ascoltate chiaramente seguendo il web di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, sì, Kiss Kiss Napoli Latina, e sigan escuchándonos todos los días. Y nos vamos con la posición número 18, con Belé, el colombianísimo, la nueva generación de la música urbana, no tienes

0: Giovanissimo Belé, che è in concerto anche in Europa, dove si trova? Tony?
1: Adesso, ahorita sta in Spagna, sabe?
0: Ah, in Spagna, chiaramente. Sì, abbiamo...
1: Io regresé anche ayer de España.
0: In Spagna, chiaramente Oscar è uno che segue tanti concerti, ma non è che segue i concerti per ascoltare la musica, spesso va ai concerti per vedere le ballerine che sono sul palco.
1: Sì, sì, bueno, no, salì con un'amica colombiana che vive in Barcellona.
0: Ma tanti concerti importanti in tutta Europa, tanti concerti che partono dagli Stati Uniti, uno dei personaggi storici attualmente della musica latina, super premiato, Bad Bunny numero 17.
1: Nos vamos con

0: nostro amico Carlos Alcantara, che segue il Momento Latino, come tanti latini che seguono la nostra
1: canzone. Sì, los latinos que están en Italia, un saludo muy especial a Cuba, Colombia, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Chiaramente siamo in piena estate, chiaramente qui a Ocean Drive abbiamo tantissime persone che seguono la nostra classifica, chiaramente in diretta con tutti i barretti che ci mettono live durante la nostra classifica, in onda dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti, da mezzanotte all'una in Italia. Chiaramente tante persone ascoltano Momento Latino dai barretti, quindi mentre fanno aperitivo, che fanno? Ascoltano Gine Oscar.
1: Ahorita vamos a llamar a José para que nos traiga una cosa fría.
0: Chiaramente dopo raggiungiamo tutti i nostri amici al bar per fare anche il nostro aperitivo.
1: Aperitivo time.
0: Ma andiamo avanti.

0: Maluma.
1: Ma ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, scaricate la nostra app Kiss Kiss Latina. Dove potete ascoltarci? Dove? Dove chi è?
0: Nella playa, e la luna.
1: Dove volete ascoltarci, si ascoltate. Nel frattempo noi siamo qui al sole, al mare dei Caraibi, chiaramente siamo a Miami, una delle città molto ambite, chiaramente molto popolate attualmente di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, molti, molti turisti, molto, molto belle ragazze, Oscar.
0: Sì, sì. 12 mesi all'anno qui è fiesta, sempre.
1: Sempre. Andiamo avanti, numero 14, Barcelona.
0: Lo vamos con questa rica bachata con Dímelo Cupido y Charles Ruiz.

0: Ragazzi, ma se doveste passare da queste parti, no? Ascoltate Momento Latino in radio, l'ascoltate in Italia, grazie a Radio Kiss Kiss Napoli che ci dà la possibilità di arrivare a vosotros. Ma arrivate anche a Miami, noi siamo qui sulla bellissima Ocean Drive nel nostro casotto, perché è partita il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach, il nostro appuntamento del sabato e la domenica per tutti gli amici che arrivano, ascoltano musica latina. Chiaramente vedrò me, Oscar.
1: Estamos en la playa, aquí a orilla de la playa. Dandole musica de verdad.
0: Ragazzi, ma noi andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Por un pendejo no se llora.

0: sorriso per un uomo inutile, per una donna inutile, non si piange, non si piange.
1: No signora, no signora.
0: No signora, si rimane così. Chiaramente Oscar è stato una persona che ha fatto piangere tante ragazze, no, perché pensavano inizialmente che tu fossi un uomo, diciamo, dedicato completamente a loro, invece dopo passa la prima settimana. No, quanto dura una settimana il tuo amore?
1: Sì, no, io le dico che non se innamorin de me, io se lo dico sempre, perché io
0: sono
1: loco.
0: Sono loco. Ragazzi, questa è la classifica latina, ma soprattutto il momento latino on the beach, sabato e domenica, Gino Latino e Oscar, dai microfoni di fuego di momento latino Miami.
1: Y nos vamos con la posición número 12 con Randy Malcolm.

0: Ragazzi, ma siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande momento latino moltissimi anni fa, canzoni che abbiamo già ritrovato tantissimi anni fa qui a Momento Latino, ma sono diventate canzoni che fanno parte un po' della storia della musica latina, come questa per esempio di Rubén Blades.
1: Nosotros le damos historia aquí en el Momento Latino Hit, el party del fin de semana con

0: musicisti più importanti della musica e della salsa degli anni 80 rimane sicuramente Rubén Blades. Il panamense è stato una delle voci che sicuramente ha dato la storia alla salsa.
1: Hanno ellos hicieron historia, Gino, con Willy Colón, que se murió hace poco. Ellos eran un dúo fuerte, fuerte.
0: Formidabile degli anni 90. Chiaramente tutti i sasseri ricordano sicuramente Rubén Blades, che abbiamo trovato nel nostro appuntamento dedicato al nostro momento storico. Ma andiamo avanti con Momento Latino, numero 10, Bad Bunny.
1: Con Nueva York, El Conejo.

0: femminili, forse la donna per eccellenza della musica urbana rimane sicuramente Karol G.
1: Sì, ultimamente le chiedo da una novità, ella va a essere il nuovo disco e va a essere un nuovo tour.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 8.
1: Innovamos con il

0: Il son di Fresto sta andando a gonfie vele. Chiaramente tutte canzoni che riportano un po' al primo grande successo di quest'artista.
1: Asse d'Agno Verde
0: è stato uno dei successi che chiaramente ha aperto le porte a quest'artista cubano. Dove vive?
1: El Salvador. Y seguimos dándole música de calidad y nos vamos con la posición número 7 con esta.

0: con la grande musica, con il grande mare, con Miami Beach, il sole, mare, tanto calore, calore in tutto il mondo,
1: sì,
0: attualmente
1: sì,
0: anche in Europa stanno facendo delle temperature molto alte.
1: In Europa, Francia e Spagna ha llegato a 47 gradi.
0: Mamma mia, 47 gradi, veramente siamo delle temperature altissime, ragazzi. Questa è la temperatura che troverete ai Caraibi, questa è la temperatura che troverete quando arriverete qui a Miami, sarete con nosotros, già quando uscite dall'aereo.
1: Bueno, la differenza, io te voy a decir ahorita la differenza de Europa y Miami, que Miami, nosotros estamos en el Caribe, que abajo del Ecuador, el calor es seco.
0: Es seco.
1: En Europa es húmedo. Donde hace invierno, el calor es muy húmedo.
0: Húmedo, húmedo. Mandiamo avanti, número 6.
1: Con Fey y Luis Fonsi, con esta rica salsa.

0: Bellissima salsa, Luis Fonsi insieme a Fede con Cambiare, tantissima salsa.
1: Te ricorda Luis Fonsi con Despacito, record.
0: Veramente Luis Fonsi è uno degli artisti che come conosciamo ha fatto dei grandissimi successi, ma Despacito è stata la canzone che ha fatto record su record.
1: Punto a Tekin Daddy Yankee.
0: Salutiamo il nostro amico Vincenzo Petrucci che ascolta Momento Latino, salutiamo tutti i latini che ascoltano chiaramente la nostra classifica, ma andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 5.
1: Lo vamos con Daddy Yankee, Bizarrap con sessione numero 6.

0: con Momento Latino, l'immortale Daddy Yankee. Chiaramente sì. Daddy Yankee ormai è uno dei personaggi storici della musica urbana di Puerto Rico, forse il fautore, quello che ha aperto un po' le piste con Gasolina in tutto il mondo, e rimane sicuramente oggi l'artista per eccellenza, insomma il papà del reggaeton.
1: Il papà del reggaeton.
0: Ragazzi, ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, la nostra super classifica Momento Latino Hits, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna, quindi orari in cui tornate da una bellissima cena oppure state andando in discoteca, ascoltate chiaramente Momento Latino, andate piano, mettete la cintura di sicurezza, insomma non guidate in maniera lucida.
1: Ahorita in Italia, in Europa, la gente sta yendo esa hora para la playa, tomarse su aperitivo esa hora, tu sabes, ahorita hace calor, es verano.
0: Andiamo avanti, numero 4, Mike Ten con Mamacita.
1: A gozar con esta rica

0: Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo quasi alla fine della nostra classifica, chiaramente il nostro appuntamento con Momento Latino Hits volge quasi al termine. Infatti a questo punto dobbiamo svelare le ultime tre posizioni, ma partiamo numero 3
0: con il re della salsa Marc Anthony junto a Nati Peluso, Como en el Idilio.

0: Marc Anthony insieme a Nati Peluso, Come nell'idilio, una cosa bellissima,
1: sì,
0: no?
1: Bella salsa romantica.
0: Romantica. Numero 2 torna chiaramente il Pavarotti della salsa, ovvero Tito Gnes.
1: Bueno, prima lo chiamavano

0: le seguimos dando más zumbao aquí con esta rica salsa de Tito Nieves.
1: Sicuramente una delle salse romantiche più belle uscite negli ultimi tempi, anche perché insomma Tito Nieves rimane sicuramente il re della salsa romantica degli anni 90. L'abbiamo seguito in tantissime generazioni, l'abbiamo seguito in tantissime vesti.
0: Una curiosità, Gino. Todos los cantantes ya de salseros son todos mayores de edad, 75, 80.
1: Tutti grandi,
0: sí,
1: tutti, sí, grandi
0: todos,
1: età,
0: todos.
1: Tutti grandi. Ragazzi, siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra number one.
0: Y nos vamos con la numero uno, Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Romeo Santos e Prince Royce con grandissimi concerti in tutta Europa, in tutto il mundo, che dedicano questa canzone a San Miguel.
1: San Miguel dice che lo proteja,
0: che è un santo protettore della Repubblica Dominicana, chiaramente, che dice: proteggete tutti i domenicani e tutti quelli che vengono in vacanza nella Repubblica
1: Dominicana. Claro. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa. Los saludo, Oscar y Gino. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
0: E vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli. Bye bye.

Save the Date. Sunday Sport. Ogni domenica dalle 10 alle 13. Solo su Kiss Kiss Napoli.